il giovane glaciale e io non ero ancora morto. Tu eri un fiore, io l'asfalto che ti cresce con il gambo storto. Baciarsi e dirsi ti amo, sì, ma farlo di nascosto.

0: State ascoltando Touring 104.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: Dicevo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: State ascoltando Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Mosca e Kiev tornano a vivere ore drammatiche. Una massiccia ondata di droni ucraini ha colpito la capitale russa e una raffineria nei dintorni della città, provocando un vasto incendio ed una nube di fumo visibile a chilometri di distanza. Per motivi di sicurezza sono stati temporaneamente chiusi gli aeroporti dell'area metropolitana. Contemporaneamente nuove offensive russe hanno bersagliato Kiev e altre città ucraine. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ribadito che se l'Ucraina continuerà a bruciare sotto gli attacchi, anche Mosca ne subirà le conseguenze. Dal Cremlino arriva la promessa di una risposta dura e di nuove operazioni militari. Sul tavolo europeo resta aperto il tema dei negoziati con la Russia, mentre il Consiglio europeo ha ribadito che non dovrà esserci una normalizzazione dei rapporti con Mosca in ambito sportivo e culturale fino al raggiungimento di una pace giusta e duratura. Intanto resta alta la tensione sul Medio Oriente. Il leader supremo iraniano Mojtaba Khamenei ha confermato il proprio via libera al percorso negoziale avviato dal presidente Pezeshkian con gli Stati Uniti. Pur parlando di differenze di vedute, Washington indica 60 giorni come finestra utile per arrivare ad un'intesa. Nel frattempo il traffico marittimo nello stretto di Hormuz è ripreso, ma la comunità internazionale continua a monitorare con attenzione l'evoluzione della crisi.
2: In Gran Bretagna si apre una nuova fase politica all'interno del partito laburista. Andy Burnham, già sindaco di Manchester ed ex ministro, ha vinto le elezioni suppletive nel collegio di Macclesfield ed è tornato alla Camera dei Comuni. La sua affermazione viene letta dagli osservatori come il primo passo di una possibile sfida interna alla leadership del premier Keir Starmer. Burnham rappresenta l'ala più progressista del Labour e punta a rafforzare il proprio peso politico all'interno del partito. Il risultato ottenuto nel nord dell'Inghilterra potrebbe infatti riaprire il dibattito sulla direzione futura del governo britannico e sugli equilibri interni della formazione laburista.
1: Veniamo in Italia con la cronaca. Una piccola traccia alimenta la speranza di ritrovare Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una casa famiglia di Civitella Alfedena. Gli investigatori hanno rinvenuto un fermaio rosso appartenente alla più giovane delle ragazze lungo un sentiero vicino alla struttura. Si tratta del primo elemento concreto emerso dopo giorni di ricerche. L'attenzione si concentra ora sull'area naturalistica della Camosciara, dove sono state intensificate le operazioni di ricerca. Grande l'apprensione dei familiari, la madre teme il peggio, mentre il padre ha rivolto un appello agli esercizi commerciali della zona chiedendo di segnalare eventuali acquisti di prodotti senza glutine indispensabili per la figlia Sara affetta da celiachia.
2: A Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo, un uomo è stato trovato gravemente ferito dopo una violenta aggressione nel cortile della propria abitazione. Trasportato in ospedale in codice rosso, è stato poi sottoposto ad una perquisizione domiciliare che ha portato ad una scoperta sorprendente. I carabinieri hanno infatti sequestrato quasi 78 kg di sostanze stupefacenti tra hashish, marijuana e cocaina. Nell'abitazione sono stati trovati anche bilancini, materiale per il confezionamento della droga, telefoni cellulari e appunti riconducibili all'attività di spaccio. Sequestrate inoltre due armi clandestine, un fucile a cannemozza con matricola brasa e un revolver. Una volta dimesso dall'ospedale, l'uomo verrà arrestato. Gli investigatori stanno cercando di identificare gli aggressori, non escludono che il pestaggio sia legato al traffico di droga.
1: Chiudiamo con lo sport. Prosegue il Mondiale 2026, cresce l'attesa per il Brasile guidato da Carlo Ancelotti. Dopo il pareggio e l'esordio, la Seleção è chiamata ad una prova convincente contro Haiti. Lo stesso commissario tecnico ha ammesso che la squadra deve crescere e migliorare sotto diversi aspetti. Sorride invece il Messico che grazie alla vittoria sulla Corea del Sud ha conquistato l'accesso ai sedicesimi di finale. Successi importanti anche per Svizzera e Canada, entrambe vicine alla qualificazione. Sul fronte del calcio italiano continua intanto il dibattito sul futuro della federazione. Prende sempre più consistenza l'ipotesi di una candidatura di Giovanni Malagò alla guida della Federcalcio, con diversi dirigenti che ne sottolineano la piena eleggibilità. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione. L'estate non bussa. Quando arriva, arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Mosca e Kiev tornano a vivere ore drammatiche. Una massiccia ondata di droni ucraini ha colpito la capitale russa e una raffineria nei dintorni della città, provocando un vasto incendio ed una nube di fumo visibile a chilometri di distanza. Per motivi di sicurezza sono stati temporaneamente chiusi gli aeroporti dell'area metropolitana. Contemporaneamente nuove offensive russe hanno bersagliato Kiev e altre città ucraine. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ribadito che se l'Ucraina continuerà a bruciare sotto gli attacchi, anche Mosca ne subirà le conseguenze. Dal Cremlino arriva la promessa di una risposta dura di nuove operazioni militari. Sul tavolo europeo resta aperto il tema dei negoziati con la Russia, mentre il Consiglio europeo ha ribadito che non dovrà esserci una normalizzazione dei rapporti con Mosca in ambito sportivo e culturale fino al raggiungimento di una pace giusta e duratura. Intanto resta alta la tensione sul Medio Oriente. Il leader supremo iraniano Mojtaba Khamenei ha confermato il proprio via libera al percorso negoziale avviato dal presidente Pezeshkian con gli Stati Uniti. Pur parlando di differenze di vedute, Washington indica 60 giorni come finestra utile per arrivare ad un'intesa. Nel frattempo il traffico marittimo nello stretto di Hormuz è ripreso, ma la comunità internazionale continua a monitorare con attenzione l'evoluzione della crisi.
2: In Gran Bretagna si apre una nuova fase politica all'interno del partito laburista. Andy Burnham, già sindaco di Manchester ed ex ministro, ha vinto le elezioni suppletive nel collegio di Merkfield ed è tornato alla Camera dei Comuni. La sua affermazione viene letta dagli osservatori come il primo passo di una possibile sfida interna alla leadership del premier Keir Starmer. Burnham rappresenta l'ala più progressista del Labour e punta a rafforzare il proprio peso politico all'interno del partito. Il risultato ottenuto nel nord dell'Inghilterra potrebbe infatti riaprire il dibattito sulla direzione futura del governo britannico sugli equilibri interni della formazione laburista.
1: Veniamo in Italia con la cronaca. Una piccola traccia alimenta la speranza di ritrovare Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una casa famiglia di Civitella-Alfedena. Gli investigatori hanno rinvenuto un fermaio rosso appartenente alla più giovane delle ragazze lungo un sentiero vicino alla struttura. Si tratta del primo elemento concreto emerso dopo giorni di ricerche. L'attenzione si concentra ora sull'area naturalistica della Camosciara, dove sono state intensificate le operazioni di ricerca. Grande l'apprensione dei familiari, la madre teme il peggio, mentre il padre ha rivolto un appello agli esercizi commerciali della zona chiedendo di segnalare eventuali acquisti di prodotti senza glutine indispensabili per la figlia Sara affetta da celiachia.
2: A Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo, un uomo è stato trovato gravemente ferito dopo una violenta aggressione nel cortile della propria abitazione. Trasportato in ospedale in codice rosso, è stato poi sottoposto ad una perquisizione domiciliare che ha portato ad una scoperta sorprendente. I carabinieri hanno infatti sequestrato quasi 78 kg di sostanze stupefacenti tra hashish, marijuana e cocaina. Nell'abitazione sono stati trovati anche bilancini, materiale per il confezionamento della droga, telefoni cellulari e appunti riconducibili all'attività di spaccio. Sequestrate inoltre due armi clandestine, un fucile a cademozze con matricola a brasa e un revolver. Una volta dimesso dall'ospedale, l'uomo verrà arrestato. Gli investigatori stanno cercando di identificare gli aggressori, non escludono che il pestaggio sia legato al traffico di droga.
1: Chiudiamo con lo sport. Prosegue il Mondiale 2026, cresce l'attesa per il Brasile guidato da Carlo Ancelotti. Dopo il pareggio d'esordio, la selezione è chiamata ad una prova convincente contro Haiti. Lo stesso commissario tecnico ha ammesso che la squadra deve crescere e migliorare sotto diversi aspetti. Sorride invece il Messico che grazie alla vittoria sulla Corea del Sud ha conquistato l'accesso ai sedicesimi di finale. Successi importanti anche per Svizzera e Canada, entrambe vicine alla qualificazione. Sul fronte del calcio italiano continua intanto il dibattito sul futuro della federazione. Prende sempre più consistenza l'ipotesi di una candidatura di Giovanni Malagò alla guida della Federcalcio, con diversi dirigenti che ne sottolineano la piena eleggibilità. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Questa è Touring 104.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 23 59. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
7: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
8: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
7: Lascia che le cose belle continuino per sempre.

0: Questa è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
3: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Sono stati rinviati a tempo indeterminato i negoziati previsti in Svizzera tra Iran e Stati Uniti, volti a raggiungere un accordo per porre fine al conflitto in Medio Oriente. Lo ha annunciato il governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente americano J.D. Vance nel paese alpino. I colloqui erano previsti per oggi nei pressi di Lucerna. Al Consiglio europeo le conclusioni del summit sull'Ucraina sono state approvate all'unanimità da tutti e 27 gli Stati membri. È la prima volta che accade da oltre 18 mesi, più precisamente dal dicembre 2024. I paesi hanno anche approvato una modifica in merito alle sanzioni contro la Russia, rinnovate ancora una volta. Da ora in avanti non dovranno infatti essere rinnovate semestralmente, ma ogni anno. Sul fronte, intanto, la tensione continua a salire con nuovi raid incrociati. Kiev ha colpito anche una raffineria di Mosca. Dal canto suo, il ministro degli esteri Sergei Lavrov ha detto che la Russia continuerà gli attacchi massicci coordinati in risposta ai bombardamenti ucraini. Il servizio della redazione.
2: Una massiccia ondata di droni ucraini ha colpito la capitale russa e una raffineria nei dintorni della città, provocando un vasto incendio ed una nube di fumo visibile a chilometri di distanza. Per motivi di sicurezza sono stati temporaneamente chiusi gli aeroporti dell'area metropolitana. Contemporaneamente nuove offensive russe hanno bersagliato Kiev e altre città ucraine. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ribadito che se l'Ucraina continuerà a bruciare sotto gli attacchi, anche Mosca ne subirà le conseguenze. Dal Cremlino arriva la promessa di una risposta dura e di nuove operazioni militari. Sul tavolo europeo resta aperto il tema dei negoziati con la Russia, mentre il Consiglio europeo ha ribadito che non dovrà esserci una normalizzazione dei rapporti con Mosca in ambito sportivo e culturale fino al raggiungimento di una pace giusta e duratura.
1: Almeno 11 soldati e 2 civili sono rimasti uccisi in un nuovo attacco rivendicato da presunti jihadisti all'aeroporto di Niamey, capitale del Niger, 6 mesi dopo la prima offensiva rivendicata dal gruppo Stato Islamico. Ieri mattina i responsabili dell'attacco, alcuni dei quali indossavano cinture esplosive, hanno tentato di infiltrarsi nell'edificio del terminal dell'aeroporto di Niamey, ma la rapida risposta delle forze di sicurezza ha impedito agli aggressori di raggiungerlo, ha dichiarato il ministro della difesa. Il sito web specializzato Flight Radar segnala che diversi voli per Niamey sono stati dirottati o hanno subito ritardi. Il Niger è governato da quasi 3 anni da una giunta militare che sta lottando per arginare la violenza jihadista che affligge il paese. Voltiamo pagina. Ieri nella Basilica di San Pietro in Vaticano i funerali del cardinale Camillo Ruini. La Chiesa italiana, ha detto il Papa nell'omelia, gli deve moltissimo. Prevost ha ricordato il servizio di Ruini come presidente della CEI e come vicario della diocesi di Roma. Ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi. Questa è la condanna inflitta dalla Corte d'Assise al processo a Firenze a Vasile Trumasache, il vigilante romeno 33enne reo confesso dell'omicidio di 2 sue connazionali, entrambe escort, Anna Maria Andrei, 27 anni, e Maria Denisa Paun, 30 anni, la prima uccisa a Montecatini Terme in provincia di Pistoia nell'agosto del 2024, la seconda a Prato a maggio 2025. I giudici hanno quindi accolto la richiesta dei PM Luca Tescaroli e Leonardo De Gaudio. Lo sport e il calcio, i mondiali, interesse in salita, il servizio della redazione.
3: Cresce l'attesa per il Brasile guidato da Carlo Ancelotti. Dopo il pareggio d'esordio, la selezione è chiamata ad una prova convincente contro Haiti. Lo stesso commissario tecnico ha ammesso che la squadra deve crescere e migliorare sotto diversi aspetti. Sorride invece il Messico che, grazie alla vittoria sulla Corea del Sud, ha conquistato l'accesso ai 16esimi di finale. Successi importanti anche per Svizzera e Canada, entrambe vicine alla qualificazione. Sul fronte del calcio italiano continua intanto il dibattito sul futuro della federazione. Prende sempre più consistenza l'ipotesi di una candidatura di Giovanni Malagò alla guida della Federcalcio, con diversi dirigenti che ne sottolineano la piena eleggibilità.
1: Oggi alle 21, ora italiana, di nuovo in campo gli Stati Uniti che aspettano l'Australia. Alla mezzanotte la sfida tra Scozia e Marocco, alle 2:30 invece tocca a Brasile Haiti, mentre alle 5 del mattino ora italiana si affrontano Turchia e Paraguay. Con questo per il momento è tutto, dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
4: Il futuro ha radici

0: assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui.
3: Touring 104. Touring 104.
4: La condizionalità sociale riveste un ruolo cruciale nella politica agricola comune 2023-2027. Rappresenta infatti la garanzia che tutti i beneficiari di aiuti PAC rispettino i diritti dei lavoratori in termini salariali, di condizioni di lavoro e soprattutto di sicurezza dei luoghi di lavoro. Le norme PAC infatti impongono agli Stati membri di vigilare ed effettuare precisi controlli sulle imprese agricole in tal senso. D'altra parte, tutti gli aiuti concessi dall'Unione Europea agli agricoltori sono condizionati a precisi comportamenti degli agricoltori stessi, sia sul fronte ambientale, sia dal punto di vista sociale. Ecco perché l'agricoltura europea è la più sostenibile dal punto di vista ambientale e ora anche sociale tra tutte le agricolture del mondo. L'agricoltura europea, dal contrasto al cambiamento climatico, alla conservazione di risorse naturali come suolo e acqua, alla necessità di garantire la sicurezza alimentare in termini di qualità e salubrità, è diventata un attore imprescindibile. Questo è Coltivare il cambiamento, una serie prodotta da Edizioni l'Informatore Agrario e parte del progetto L'Informa PAC, cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo e ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono essere ritenute responsabili. Il primo ospite è Paolo De Castro, già ministro dell'Agricoltura e presidente della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo ed attualmente docente di economia politica all'Università di Bologna e presidente di Nomisma. Presidente De Castro, la PAC 23-27 ha introdotto, grazie anche a un certo protagonismo dell'Italia, la condizionalità sociale tra i requisiti che gli agricoltori devono rispettare per accedere agli aiuti PAC. Ci può spiegare in cosa consiste la condizionalità sociale?
5: Allora, per poter rispondere sul tema della condizionalità sociale è importante fare un attimo un passo indietro e spiegare che tutta la politica agricola, cioè gli aiuti che l'Europa dà agli agricoltori europei, sono tutti condizionati ai comportamenti. Comportamenti significa buone pratiche agricole,

0: rispetto delle regole sul benessere animale, utilizzo di prodotti antiparassitari di un certo tipo, divieto di utilizzarne altri, eccetera. Queste condizionalità sono il rispetto da parte degli agricoltori di queste regole europee, al di fuori del quale non si può accedere, se non si rispettano queste regole, non si può accedere agli aiuti PAC. All'interno di queste condizionalità stata introdotta nell'ultima riforma, quella attualmente in vigore, che scade nel 2027, abbiamo introdotto la condizionalità sociale, fortemente voluta dall'Italia, come diceva lei, proprio perché in Italia c'è stato un ampio dibattito e una sensibilità molto estesa in tema di diritti dei lavoratori. Penso alla legge approvata in Parlamento sul caporalato, così come altri importanti interventi legislativi che hanno visto la tutela del diritto dei lavoratori, il rispetto delle regole sui lavoratori, un tema molto sensibile nel nostro paese. E quindi, nel mentre si discuteva la riforma della politica agricola comune a Bruxelles, si è voluta introdurre tra il pacchetto di condizionalità, cioè delle condizioni cui gli agricoltori devono sottoporsi per ricevere gli aiuti, anche il rispetto della condizionalità sociale, quindi introducendo all'interno degli obblighi degli agricoltori anche il rispetto di tutte le norme sulla tutela del lavoro agricolo. Questo è il punto, cruciale che poi ha trovato la maggioranza all'interno della Commissione Agricoltura e successivamente il voto finale della plenaria per arrivare poi all'accordo col Consiglio. Ed è stata quindi introdotta. Naturalmente poi gli Stati membri hanno una certa autonomia nell'applicazione. L'Italia mi fa molto piacere che l'ha introdotta immediatamente. Questo ha portato sì che oggi nel corpus legislativo all'interno della politica agricola comune la condizionalità sociale è un punto fermo.
1: In base a quello che ci ha detto, può riassumerci gli effetti sull'attività agricola e sulla collettività della condizionalità sociale?
0: Beh, sì, questa è la condizionalità sociale nel senso stretto, riguarda la tutela dei diritti dei lavoratori. Poi ci sono le altre condizionalità che invece riguardano la sicurezza degli alimenti, riguardano i prodotti autorizzati, il tipo di pratiche agronomiche per conservare meglio il terreno, eccetera, eccetera. Stiamo parlando di condizionalità sociale, quindi del rispetto degli obblighi da parte dell'agricoltore, dei diritti dei lavoratori. Sono un pacchetto di norme. Ogni Stato membro può anche allargare dal punto di vista delle norme applicative nello singolo paese. Stiamo parlando del rispetto delle norme per evitare che ci siano casi di sfruttamento del lavoro. Qua ci sono casi, per esempio, ahimè, ce ne sono, non a caso abbiamo voluto in Parlamento italiano, la legislazione italiana ha introdotto questa norma sul caporalato proprio per evitare che le condizioni del lavoro siano non rispettose della qualità stessa del lavoro. Quindi il salario, il numero delle ore, la protezione del lavoro quando effettua interventi in agricoltura, tutto un pacchetto di norme che, diciamo, salvaguardano il lavoro, i lavoratori che operano nelle campagne. Ma naturalmente dal punto di vista dell'agricoltore e quindi anche del consumatore, significa anche non creare distorsione di concorrenza tra quegli agricoltori seri, onesti, che rispettano le regole, rispetto ad altri invece che hanno lavoro in nero, non rispettano le regole e quindi poi ci possono essere anche fenomeni, come ahimè ne abbiamo vissuto, drammatici nel nostro paese.
1: Quindi, al di là dei comportamenti perseguibili penalmente, possiamo ritenere che i prodotti agricoli ottenuti in Europa rispettano i diritti dei lavoratori?
0: Assolutamente sì, diciamo che il limite è l'accesso agli aiuti PAC. Possiamo dire che tutti gli agricoltori che ricevono gli aiuti PAC, e ovviamente sono la stragrande maggioranza, se non la totalità, non potrebbero ricevere gli aiuti se non rispettassero le norme sul diritto del lavoro. Quindi delle due l'una, è chiaro che se un agricoltore non prende premi PAC, non gliene frega niente, dopo viene perseguito con le leggi ordinarie, diciamo. Questa è una norma che garantisce che se l'Europa dà un premio al comportamento degli agricoltori, bisogna che quel comportamento sia coerente anche nel rispetto delle norme sul diritto del lavoro.
1: Ringraziamo il Presidente De Castro per essere stato con noi in questo episodio e averci spiegato non solo in che cosa consiste la condizionalità sociale, ma anche quali effetti ha sia per l'attività agricola, quindi per gli agricoltori, sia per la collettività. Il nostro prossimo ospite è Cristiano Fini, Presidente di CIA Agricoltori Italiani. Presidente Fini, la condizionalità sociale è stata introdotta nella PAC anche sotto la spinta degli agricoltori italiani. Qual è stato l'atteggiamento degli agricoltori degli altri paesi dell'Unione?
2: Premetto subito che purtroppo non tutte le associazioni di categoria a livello europeo hanno, come dire, condiviso e spinto sulla condizionalità sociale. In Italia sicuramente sì. In altri paesi europei purtroppo no. Dico purtroppo perché? Perché noi riteniamo che la condizionalità sociale sia un valore. È un valore perché va a sancire e a definire delle regole, regole uguali per tutti. Non solo regole, ma anche equità, dignità e giustizia sociale. Quindi crediamo che la condizionalità sociale sia un valore da portare avanti. Bene ha fatto la Commissione ad inserirla all'interno delle istanze che porta avanti a livello di PAC. Noi la sosterremo, anche perché crediamo fortemente che sia giusto che, come dire, le aziende che rispettano le regole siano tutelate rispetto invece a chi le regole non le vuole rispettare. Sicuramente in Italia c'è un fenomeno legato al caporalato che però non bisogna ricondurre alla stragrande maggior parte delle aziende agricole, ma è un fenomeno abbastanza contenuto, però riteniamo anche che proprio perché la dignità deve essere uguale per tutti, sia per chi ha l'azienda agricola ma anche per il lavoratore, e proprio perché le regole devono essere condivise e rispettate, riteniamo che la condizionalità sociale sicuramente vada nella giusta direzione.
1: In Italia esiste anche una rete del lavoro agricolo di qualità. Presidente Fini, che cos'è e perché è importante?
2: Sì, intanto va specificato un elemento, ovviamente. La condizionalità sociale è un valore, è importante, ma non deve appesantire dal punto di vista burocratico le aziende agricole. Questo è un passaggio fondamentale perché altrimenti, come dire, rischiamo di aggravare ulteriormente un settore che di burocrazia ne ha già parecchi. Detto ciò, la rete lavoro qualità è sicuramente una buona intuizione che è stata portata avanti qualche anno fa, che consente alle aziende agricole di certificare la bontà delle pratiche che vengono attuate e applicate all'interno dell'azienda agricola stessa rispetto al tema della manodopera, rispetto al tema della sicurezza aziendale. È chiaro che vi sono, rispetto alla sua applicazione, alcune sensibilità diverse in giro per l'Italia. Io provengo da una regione, l'Emilia-Romagna, dove abbiamo avuto i numeri più elevati di adesioni alla rete lavoro qualità. Questo grazie anche al fatto che si è fatta informazione, divulgazione e anche incentivi. Di quali incentivi parlo? Parlo del fatto che chi aderisce alla rete lavoro qualità può avere dei benefici legati ai punteggi delle graduatorie, legati insomma dei percorsi agevolati rispetto ad altri. Quindi io credo che questo sia un modello estensibile in tutta Italia, perché ritengo che la rete lavoro qualità sia un'opportunità e non un problema. Ritengo che la rete lavoro qualità possa essere davvero anche un biglietto da visita che presenta l'agricoltura italiana rispetto a tutti, rispetto ai cittadini, ai consumatori e soprattutto anche rispetto a chi troppo spesso vuole mettere in cattiva luce il nostro settore, quando invece il nostro settore va valorizzato da un settore virtuoso anche sotto il profilo della sicurezza della manodopera.
1: Ringraziamo Paolo De Castro e Cristiano Fini per averci aiutato a capire come la condizionalità sociale sia la nuova bussola etica della PAC. Per decenni gli aiuti europei sono stati legati a quanto si produceva o a quanto si proteggeva l'ambiente. Oggi, finalmente, si guarda anche a chi lavora la terra. In sostanza, se un'azienda non rispetta i diritti dei lavoratori, i contratti o le norme sulla sicurezza, rischia di perdere i finanziamenti UE. In Italia questa norma è già realtà e rappresenta un'arma in più contro il caporalato. Per noi cittadini è una notizia bellissima, significa sapere che il cibo che compriamo non è solo bio o sostenibile per il pianeta, ma è prodotto senza sfruttamento. È il passaggio da un'agricoltura solo verde a un'agricoltura giusta.
3: Avete ascoltato Coltivare il cambiamento, una serie prodotta da Edizioni L'Informatore Agrario e parte del progetto L'Informa PAC, cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.

Queste le previsioni del tempo per la giornata di oggi. La giornata si aprirà all'insegna del bel tempo su gran parte dell'Italia. A nord il mattino sarà caratterizzato da cieli sereni o poco nuvolosi, ma dal primo pomeriggio la situazione tenderà a cambiare lungo l'arco alpino e prealpino, dove si svilupperanno addensamenti nuvolosi associati a rovesci e temporali anche diffusi. I fenomeni saranno più probabili nelle ore centrali della giornata e tenderanno ad attenuarsi progressivamente nel corso della serata. Al centro il sole prevarrà su tutte le regioni, nelle ore pomeridiane si formeranno però nubi lungo la dorsale appenninica, in particolare tra Toscana ed Emilia, con la possibilità di qualche pioggia e isolati temporali che si esauriranno già dal tardo pomeriggio. Sulla Sardegna il tempo resterà in prevalenza stabile e soleggiato. Al sud e in Sicilia la giornata sarà generalmente serena, solo lungo l'Appennino calabrese nelle ore più calde si svilupperanno locali annuvolamenti che potranno dar luogo a brevi piogge o isolati temporali destinati comunque a esaurirsi rapidamente. Le temperature minime saranno in aumento su gran parte del paese, soprattutto nelle aree interne. Le massime cresceranno in particolare in Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Toscana e nelle zone orientali del Lazio, mentre sul resto d'Italia non si prevedono variazioni significative. I venti soffieranno deboli o moderati nelle prime ore del giorno, con correnti sud-orientali sulla Sardegna e settentrionali sulla Puglia, in attenuazione dal pomeriggio. Altrove prevarranno venti deboli e brezze lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente poco mossi o mossi il mare, il canale di Sardegna, il basso Adriatico e lo Ionio, mentre gli altri bacini si presenteranno quasi calmi o poco mossi. Nel corso della giornata il mare e il canale di Sardegna vedranno un progressivo aumento del moto.

0: tondoso fino a risultare molto mossi al largo. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Questa è Touring 104.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Amor perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor perdido, il successo dell'estate 2026.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
1: Questa è Radio Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Sono stati rinviati a tempo indeterminato i negoziati previsti in Svizzera tra Iran e Stati Uniti, volti a raggiungere un accordo per porre fine al conflitto in Medio Oriente. Lo ha annunciato il governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente americano J.D. Vance nel paese alpino. I colloqui erano previsti per oggi nei pressi di Lucerna. Al Consiglio europeo le conclusioni del summit sull'Ucraina sono state approvate all'unanimità da tutti e 27 gli Stati membri. È la prima volta che accade da oltre 18 mesi, più precisamente dal dicembre 2024. I paesi hanno anche approvato una modifica in merito alle sanzioni contro la Russia, rinnovate ancora una volta. Da ora in avanti non dovranno infatti essere rinnovate semestralmente, ma ogni anno. Sul fronte, intanto, la tensione continua a salire con nuovi raid incrociati. Kiev ha colpito anche una raffineria di Mosca. Dal canto suo, il ministro degli esteri Sergei Lavrov ha detto che la Russia continuerà gli attacchi massicci coordinati in risposta ai bombardamenti ucraini, il servizio della redazione.
2: Una massiccia ondata di droni ucraini ha colpito la capitale russa e una raffineria nei dintorni della città, provocando un vasto incendio ed una nube di fumo visibile a chilometri di distanza. Per motivi di sicurezza sono stati temporaneamente chiusi gli aeroporti dell'area metropolitana. Contemporaneamente nuove offensive russe hanno bersagliato Kiev e altre città ucraine. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ribadito che se l'Ucraina continuerà a bruciare sotto gli attacchi, anche Mosca ne subirà le conseguenze. Dal Cremlino arriva la promessa di una risposta dura e di nuove operazioni militari. Sul tavolo europeo resta aperto il tema dei negoziati con la Russia, mentre il Consiglio europeo ha ribadito che non dovrà esserci una normalizzazione dei rapporti con Mosca in ambito sportivo e culturale fino al raggiungimento di una pace giusta e duratura.
1: Almeno 11 soldati e 2 civili sono rimasti uccisi in un nuovo attacco rivendicato da presunti jihadisti all'aeroporto di Niamey, capitale del Niger, 6 mesi dopo la prima offensiva rivendicata dal gruppo Stato Islamico. Ieri mattina i responsabili dell'attacco, alcuni dei quali indossavano cinture esplosive, hanno tentato di infiltrarsi nell'edificio del terminal dell'aeroporto di Niamey, ma la rapida risposta delle forze di sicurezza ha impedito agli aggressori di raggiungerlo, ha dichiarato il ministro della difesa. Il sito web specializzato Flight Radar segnala che diversi voli per Niamey sono stati dirottati o hanno subito ritardi. Il Niger è governato da quasi 3 anni da una giunta militare che sta lottando per arginare la violenza jihadista che affligge il paese. Voltiamo pagina. Ieri nella Basilica di San Pietro in Vaticano i funerali del cardinale Camillo Ruini. La Chiesa italiana, ha detto il Papa nell'omelia, gli deve moltissimo. Prevost ha ricordato il servizio di Ruini come presidente della CEI e come vicario della diocesi di Roma. Ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi, questa è la condanna inflitta dalla Corte d'Assise al processo a Firenze a Vasile Frumasache, il vigilante romeno 33enne reo confesso dell'omicidio di 2 sue connazionali, entrambe escort, Anna Maria Andrei, 27 anni, e Maria Denisa Paun, 30 anni, la prima uccisa a Montecatini Terme in provincia di Pistoia nell'agosto del 2024, la seconda a Prato a maggio 2025. I giudici hanno quindi accolto la richiesta dei PM Luca Tescaroli e Leonardo De Gaudio. Lo sport e il calcio, i mondiali, interesse in salita, il servizio della redazione.
3: Cresce l'attesa per il Brasile guidato da Carlo Ancelotti. Dopo il pareggio d'esordio, la selezione è chiamata ad una prova convincente contro Haiti. Lo stesso commissario tecnico ha ammesso che la squadra deve crescere e migliorare sotto diversi aspetti. Sorride invece il Messico che grazie alla vittoria sulla Corea del Sud ha conquistato l'accesso ai 16esimi di finale. Successi importanti anche per Svizzera e Canada, entrambe vicine alla qualificazione. Sul fronte del calcio italiano continua intanto il dibattito sul futuro della federazione. Prende sempre più consistenza l'ipotesi di una candidatura di Giovanni Malagò alla guida della Federcalcio, con diversi dirigenti che ne sottolineano la piena eleggibilità.
1: Oggi alle 21, ora italiana, di nuovo in campo gli Stati Uniti che aspettano l'Australia. Alla mezzanotte la sfida tra Scozia e Marocco, alle 2:30 invece tocca Brasile, Haiti, mentre alle 5 del mattino ora italiana si affrontano Turchia e Paraguay. Con questo per il momento è tutto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
6: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
8: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
7: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
6: Va ora in onda Touring Café con Antonio Simone e Rita Nocera.
9: Ebbene sì, siamo noi, proprio noi. Che è successo? Già ci hanno abbassato il volume, cioè. Signor regista, buongiorno Rita Nocera, eccola lì.
10: Buongiorno, buongiorno a tutti. Ma lei mi voleva fare diventare sorda.
9: Perché?
10: Perché ho avuto un...
9: Ha avuto un picco volumetrico.
10: Un picco otorinico.
9: Eh?
10: Otorinico.
9: Ah, otorinico.
10: Credo si esiste dica così, non lo so.
9: Ma noi siamo famosi.
10: Inventata.
9: Noi siamo il conio, noi siamo la lei conio, la zecca, sì, lei è la zecca, sì.
10: La zecca di stato.
9: Sì,
10: magari.
9: Certo. Come va?
10: Sì, poteva andare.
9: Ieri problemi,
10: guardi,
9: no?
10: Ieri sì. Ho rischiato il divorzio, guardi.
9: Per colpa mia che non c'ero.
10: No, che c'entra.
9: Ah, no, pensavo, intendevo domani, ieri mattina che non c'ero io.
10: No, ieri mattina tutto bene.
9: Tutto bene, sì. alla grande, va bene. Non lo sapevamo che insomma sarebbe stata condotta in porto. Lei è una nocchiera, lei è una nocchiera di bordo. Come porta lei la nave in porto?
10: Caronta.
9: Una
10: chiamatemi Caronta.
9: Non dico lei è una Caronta.
10: Ehi.
9: Niente, quindi ieri ha rischiato il divorzio perché vuole spiegare o ce lo spiega dopo?
10: No, guardi, il manuale del buon speaker dice che non bisogna parlare dei fatti propri,
9: esatto,
10: in pubblico.
9: Ma siccome noi non siamo,
10: siccome noi non siamo buoni speaker,
9: ce lo racconterà,
10: che ve lo racconterò naturalmente.
9: Allora partiamo subito e ci andiamo in quel di Napoli, che dici, in quella zona
10: mi
9: lì
10: piace, mi piace
9: cominciamo
10: tanto.
9: A sgambettare allora.

0: non so a lei, ma io esco pazzo perché sto la la la la, questa cosa, questa vocina femminile infantile, sì,
1: infatti
0: sì,
1: lo, sì, lo sospettavo che fosse, sì, per sì, questo
0: sì, sì. Le piace, perché mi piacciono queste cose qua, alla Aldo Di Giuseppe, diciamo, c'ho queste, che lui esce pazzo delle cose strane, no? Quindi io sono, si vede che frequento anche con lui. Va bene, 19 giugno oggi, giusto?
1: Ah sì?
0: Sì, 170° giorno del calendario gregoriano. Oggi è abbastanza lunga, diciamo, gli eventi, perché
1: non si preoccupi tanti... perché la taglio io.
0: Grazie, grazie, gentilmente. Allora, 1846 a Hoboken, nel New Jersey, si svolge la prima partita di baseball con le regole moderne. Lei sa giocare a baseball, sì?
1: Guardi, vicino a casa mia c'è un campo di soft.
0: C'è
1: di
0: il diamante, come si chiama? Mi sembra che si chiama così, il diamante quello.
1: Si chiama così? No,
0: mi sembra
1: non
0: di
1: lo
0: sì,
1: sapevo,
0: sì,
1: comunque
0: sì,
1: c'è.
0: Sì. Una volta si giocava softball,
1: softball,
0: sarebbe
1: infatti,
0: la versione
1: sì,
0: femminile.
1: Infatti quello sarebbe il campo da softball.
0: Veramente, una volta si giocava
1: a mia,
0: calcio, il famoso campo del Viale Calabria, dove giocavo anch'io.
1: Guardi, l'hanno voltata a softball.
0: L'hanno voltata forse meglio, perché ci mancava.
1: Sì.
0: 1918, durante un'azione di mitragliamento a volo radente sul Montello, viene abbattuto e ucciso l'asso dell'aviazione italiana Francesco No, è Baracca, l'aiuto io. L'ho visto un attimo. Vabbè, non è per chi ama la seconda guerra mondiale, la prima guerra mondiale, insomma, le guerre, le due guerre, no, le amo. Cioè, nel senso di.
1: In che senso le amo?
0: No, le amo, cioè le so tutti i passi, insomma, le so a memoria tutte quante. È un famoso personaggio, Francesco Baracca. C'è anche la via Reggio Francesco Baracca, lo sapevo.
1: Certo. Ah.
0: Colpito da un biplano austro-ungarico. 1938, allo Stade Olympique Yves du Manoir di Colombo.
1: Ah, io guardi, non ho capito niente.
0: E la cosa
1: niente,
0: grave
1: però...
0: è che il francese l'ho studiato. Quello sì, quello sì. Lo Stadio Olympique Yves du Manoir di Colombo.
1: Tutto pareva
0: dovrebbe essere, no, dovrebbe essere così. Nei pressi di Paris, ecco, mi sono ripreso subito.
1: Paris si capisce.
0: La nazionale italiana di calcio sconfigge per 4-2 l'Ungheria e vince per la seconda volta di fila la Coppa Rimè, l'attuale, insomma, Coppa FIFA. 1946, il tricolore verde, bianco e rosso, privo dello stemma sabaudo, diventa la bandiera nazionale della Repubblica Italiana. Mi piace che lei mi guarda tipo...
1: Non perda tempo, vado avanti!
0: 1973, questa le piace,
1: che
0: guarda.
1: Che già è lunga!
0: Il musical The Rocky Horror Show.
1: The Rocky Horror Picture Show.
0: Ma qua l'hanno abbreviato.
1: No.
0: Dobbiamo fare con economia, ragazzi. Debutta a Londra. 2 anni dopo verrà messo in scena anche a Broadway e adattato nel film The Rocky Horror Picture Show. Ha capito? Prima si chiamava soltanto così.
1: Vabbè,
0: lei non
1: va avanti,
0: crede mai.
1: Va avanti.
0: 1978, la striscia quotidiana fumetti John di Jim Davis, iniziata nel 1976, passa tramite una syndication editoriale da una distribuzione locale a una nazionale, cambia nome in Garfield, il gattone. C'è presente? Le piace il gattone?
1: Molto, molto, molto. Si trova, non so bene perché, alla fine di un video di James Brown.
0: È vero, è vero. Ma secondo me l'hanno inserito, è capitato. Neanche
1: ma guardi,
0: ci doveva essere.
1: Non sappiamo bene perché.
0: 1980, Donna Summer è la prima artista a firmare un contratto con la neonata Geffen Records. Donna Summer, insomma, una delle più grandi della disco music.
1: Ma perché esiste ancora la Geffen Records?
0: Non lo so, non credo proprio. 1996, premiere del film Il Gobbo di Notre Dame. L'ha visto lei?
1: Sì, certo.
0: Quante volte. A New Orleans. L'uscita ufficiale nelle sale cinematografiche statunitensi avverrà poi il 21 giugno. Nel 98 invece di contro esce Mulan, 36° classico Disney, anche quello bello. No, non le piace?
1: No, mi piace molto.
0: 2004, durante un concerto di David Bowie a Oslo, uno spettatore getta sul palco un lecca-lecca che colpisce però il cantante esattamente nell'occhio sinistro, poveraccio.
1: Ci ha
0: lesionato
1: male.
0: Dall'età di 14
1: era già
0: anni.
1: Male.
0: E come niente, praticamente sarà stato molto felice sicuramente il nostro David Bowie, il nostro Duca Bianco. Va bene, per le altre cose ci vediamo dopo. Che dici?

0: conosci questa canzone, no? Non so perché mi ricordava Mika come voce lui, no? Ha un
1: per
0: qualcosa,
1: via del falsetto.
0: Ha il falsetto simile a quello di Mika, sì, vabbè, potrebbe essere con le dovute proporzioni Freddie Mercury anche, no? Cioè su quel genere là, no?
1: Vabbè, potrebbero essere anche cugini di campagna.
0: Esatto,
1: no?
0: Se l'immagine è quello con il baffone là che fa.
1: Ma non era lui che cantava con il falsetto.
0: Era quell'altro, era il biondo, loro facevano i cori tutti in falsetto, no?
1: Certo, vabbè, si usava.
0: Eppure io andrei in giro vestito in quel modo. Lei ci ha provato mai andare con quelle.
1: Ah, no, ma poi l'hanno fatta diventare. No, poi l'hanno fatta diventare una sorta di costume.
0: Moda,
1: di costume, sì.
0: Ormai sì. Perché negli anni 70 effettivamente si andava in giro in quel modo, no? Erano tutti vestiti così.
1: Sì, ma l'hanno proprio.
0: Anche Toto Cutugno si è vestito.
1: Ma l'hanno estremizzato.
0: Sì,
1: poi,
0: indubbiamente.
1: Dopo il programma Anima Mia di Claudio Baglioni. L'hanno estremizzato,
0: si sono visti
1: di tornare popolari.
0: Certo, anche perché erano ospiti fissili. E no, stavo pensando che anche per esempio un Toto Cutugno che faceva parte degli Albatros, che sono anni, fine 70, anni 80, si vestiva così. Amedeo Minghi si vestiva così.
1: Non riesco a immaginare le zeppe addosso da
0: Amedeo Minghi. Perché Ivano Fossati se lo immagina pure vestito così. Insomma, tutti i grandi cantautori che inizialmente hanno cominciato con le band, poi sono finiti così. Vabbè. Allora, stavo parlando delle
1: feste. Io non riesco a immaginare delle zeppe addosso a lei, neanche tantomeno i pantaloni a zampa d'elefante.
0: Su di me? Eppure le ho messi in passato.
1: I pantaloni?
0: Sì, mi è capitato una volta. Vabbè.
1: Lo voglio rivedere. Prima della fine di quest'anno scolastico di Turin Caffè,
0: sì?
1: Io voglio rivederla.
0: Verrò vestito con le zeppole.
1: Con le zeppole la vedo tutti i giorni. Non diciamo castronerie, per cortesia, però lo voglio rivedere con le zeppe e con i pantaloni a zampa.
0: Mi vedrà. Non faccio le promesse perché le promesse le fanno i marinai, però insomma.
1: Sono i marinai.
0: Sì.
1: Certo.
0: Allora, le feste e le ricorrenze civili nazionali. Oggi per l'Italia è la festa europea della musica.
1: Ah,
0: che bella! A Lucca, ed è il secondo giorno, già da ieri, insomma, che è iniziata. Per quanto riguarda invece le feste religiose, oggi la Chiesa celebra i santi Gervasio e Protasio.
1: Ah, ma sono amici miei, guarda.
0: Protasio sembra tipo una medicina, tipo.
1: No.
0: Preso
1: poi
0: il Protasio,
1: è diventata una medicina dopo che Protasio si sentì male quella volta
0: in
1: discoteca.
0: Gervasio, erano insieme.
1: Sì, erano insieme. Sì, e allora
0: scherza
1: dice
0: con
1: che
0: tutti,
1: cosa
0: non scherzare con i santi, ti ricordi?
1: No, scherza coi fanti e non scherzare
0: esatto.
1: Con i.
0: Era un'altra cosa.
1: Vabbè, ma lei, mamma mia, ma puntato con gli spilli,
0: no,
1: come si dice a Bolzano.
0: Ho paura degli anatemi.
1: Come si dice a Bolzano.
0: Che arrivino. Allora, i nati del giorno, non so se ve lo ricordate, lei sicuramente sì, ma non so se ve lo ricordate che negli anni 90, 80, era forse la persona più perseguitata sulla faccia della terra.
1: Chi?
0: Ovvero Salman Rushdie. Se lo ricorda?
1: Sì, certo.
0: Scrittore, saggista indiano.
1: Tuttora.
0: Vabbè, ma adesso un po' vive quasi all'anonimato, cioè nel senso tipo sotto copertura.
1: Sì, ma se lo beccano.
0: Se lo beccano, so che amari. 1947, perché era insomma contro gli Ayatollah, giusto?
1: Perché fu pubblicato i versetti satanici.
0: Sì, allora, ma dico, chi si arrabbiò soprattutto quello.
1: Ricevette la famosa maledizione, in questo momento non ricordo come si chiama, però la pena di morte c'è ancora sulla sua testa.
0: Esatto. Okay. Sì. Francesco Moser, uno dei ciclisti più forti della storia, ce l'abbiamo come sempre noi, soltanto noi italiani, 1951, primatista dell'ora, insomma, ricordiamo Città del Messico, ex ciclista su strada e pista, si dice, sa, pistat, quelli che vanno, che corrono negli stadi, si chiamano così. Anna Valle, bellissima attrice ed ex modella, ex Miss Italia anche, forse una delle Miss Italia più belle, secondo me, degli ultimi anni.
1: Beh, una delle poche che è riuscita ad uscire,
0: a sfondare
1: nella carriera.
0: Anche Miriam Leone, insomma. Ma molto Francesca Chillemi, ecco, sono queste qua hanno fatto carriera. Zo Saldana, 1978, attrice statunitense. Cos'è? Avatar, giusto se non ricordo male.
1: Sì,
0: Avatar. I morti del giorno, l'abbiamo detto, Francesco Baracca. Va bene,
1: ci
0: torniamo dopo. Sì, ho finito. Dai, oggi ce la siamo tolta.

0: questa è Noemi, la signora Scopelliti, che è tornata.
1: Scopelliti?
0: Sì, dichiara
1: la mia vicina di origini
0: bolzanesi, sì, anche lei. vabbè, noi abbiamo in base il mondo, noi di reggiuini calabresi. Sì, sì, sì. E niente, ci vuole raccontare qualcosa in questi pochi secondi che ci separano?
1: No,
0: dal
1: perché
0: break.
1: Stiamo per entrare in brecchino.
0: Brecchiamo?
1: In brecchino, quindi non val la pena, nel senso che poi dopo parleremo.
0: Qui si è acceso tutto, tipo albero di Natale praticamente, effettivamente, sì, è diventato di tutti i colori.
1: Esatto, quindi poi parleremo più dettagliatamente di ogni cosa. Poi non abbiamo un'intervista.
0: Abbiamo un'intervista alle 11, lo stavo per dire io, parleremo di un bellissimo evento che si sta svolgendo in questi giorni in Calabria e sì, che toccherà tutte le province, insomma, hanno scelto una città per ogni provincia calabrese, quindi 5 città. Per quanto riguarda noi, mi sembra che sia Melicucca, non vorrei
1: Melicucca,
0: sbagliare.
1: Sì, giusto, è giusto. Melicucca. Io non sapevo neppure che
0: esiste Melicucca. E se va Melicucco invece, noi esatto. La conosco vecchia. Sì, vero, nella zona vero, vicino sopra Bagnare, insomma, da quelle parti là. E quindi avremo una graditissima ospite, ovvero Giorgia Simonetta.
1: Ogni tanto mi confondo. Tutto.
0: Sì, ogni tanto, sì. Meno male che sono io che sono il bastone della sua vecchiaia. Va bene, ce ne andiamo in break.
1: Lei è il bastone della mia vecchiaia. Sì, io lo userò su di lei il bastone. Stia tranquillo, stia pur certo.
0: Rimanete con noi, a dopo. Ciao.
2: Questa è Tua 104.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 23 59. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.

L'amor perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

0: comunque una volta quando partivano queste canzoni proprio era estate, cioè era voglia di andare a fare viaggi, no? Almeno.
1: Ma a me è sempre piaciuta l'estate, d'inverno, primavera, autunno. Sì, la stavo ballando anche adesso, perciò che mi frega della stagione.
0: Vero.
1: Fantastica Isla Bonita, bello. Fantastica Madonna, anche adesso che ha 70 anni quasi e non sentirli.
0: Ancora una giovincella. Tiene testa la più ben più giovane Sabrina Carpenter, no? Quanti
1: Sabrina?
0: Anni si fa? Sabrina.
1: Madonna.
0: Cioè, ci sono 40 anni di differenza, forse pure di più.
1: No, di più. E invece dobbiamo dare una notizia purtroppo brutta. È scomparso nella notte a 58 anni Igor Protti, ex calciatore italiano di ruolo, attaccante e dirigente sportivo. A darne la notizia alla famiglia. Darne la notizia alla famiglia sul profilo Instagram dopo che Protti aveva già raccontato la sua battaglia contro questa brutta malattia. Di recente l'ex calciatore, tra le altre di Bari e Livorno, aveva accompagnato all'altare la figlia Noemi, nonostante fosse già debilitato dalle cure, invitando tutti a coltivare ogni giorno, come ha detto lui stesso, il vostro amore. Io ho visto le immagini.
0: Ricordiamo che ha giocato anche nel Messina, quindi proprio era quel nostro di rimpettaio, che fortissimo giocatore.
1: In effetti, no, è una notizia veramente brutta. Sì. Ha accompagnato la figlia all'altare in condizioni durissime, si vedeva.
0: Molto debilitato.
1: Un grande uomo fino alla fine.
0: Sì. E va bene, quindi ci stringiamo intorno alla famiglia Protti, insomma, in questo giorno tristissimo. Quindi sono passati dal giorno felice del matrimonio, insomma, a questo lutto, purtroppo. Vabbè.
1: Ecco, non per alimentare le polemiche, e volevo dire che lui zero presenza in nazionale, no?
0: Sì.
1: Chi oggi veste l'azzurro deve capire la fortuna che ha, perché ci sono veramente leggende inarrivabili che non hanno mai indossato quella maglia.
0: Ma ce ne sono tantissimi giocatori che hanno segnato valanghe di gol in Serie A, B e C, e poi non hanno giocato neanche un minuto in nazionale. E purtroppo è così. Va bene.
1: Basta.
0: Va bene, giusto perché ci tocca anche dare queste notizie, anche il nostro lavoro, no? Non possiamo soltanto cercare di regalarvi sorrisi, però è giusto anche darvi queste notizie, purtroppo. Va bene, cerchiamo di tornare a ballare un pochettino.
1: Mosaca,
0: ecco, qua ci vorrebbe.
1: Ci vuole.

0: ci voleva questa canzoncina giusto per svegliarci, perché ancora siamo nei torpori notturni.
1: Ah sì?
0: No,
1: mi pare proprio.
0: Io sono 365 giorni nei torpori
1: notturni. Ah, questo è un altro discorso.
0: Sì. E allora, dunque, i mondiali li stiamo seguendo, vabbè. Questa notte c'è stato un riscatto dopo che hanno bastonato il calciatore della Juventus, ovvero Jonathan David.
1: Gli hanno fatto male?
0: L'hanno bastonato perché, diciamo, all'esordio è stato proprio un giocatore che neanche tra i dilettanti poteva giocare. Invece ieri ha segnato tripletta stanotte e, portando alla vittoria il Canada per 6-0. Sì, era molto metaforico. e quindi adesso è capocannoniere, insomma, insieme a un certo Lionel Messi, uno così.
1: A proposito di Lionel Messi, guardi, io ho talmente riso,
0: sì?
1: Fino alle lacrime.
0: Perché?
1: Che praticamente in quel degli Stati Uniti, sì, hanno dovuto scrivere il messaggio in, sì, cui hanno dovuto specificare praticamente che il Lionel Messi non avrebbe giocato per gli Stati Uniti perché lui è argentino.
0: Perché c'era pure questo dubbio?
1: Sì, c'era questo dubbio.
0: Ottimo, cioè, perché lui gioca nel Miami, se non ricordo,
1: esatto,
0: male.
1: Esatto. L'hanno dovuto specificare.
0: Ma ragazzi, nel 2026,
1: cioè, ma vi rendete conto?
0: Posso capire da Rita che fa questo errore. Ma voi.
1: E a proposito di grandi giocatori, indovini chi è stato deriso?
0: Lo so già. l'alter ego,
1: il
0: giusto?
1: CR7.
0: Ho visto pure la scena, io sentivo che gli facevano Messi.
1: Cristiano Ronaldo deriso dagli avversari. No, ormai non lo marchiamo più, ma perché? È passata, c'è un po' di età, voglio dire.
0: Sì.
1: I difensori della Repubblica Democratica del Congo ammettono di non avere studiato nessuna tattica speciale per Cristiano Ronaldo. E quindi alla domanda del perché Mukau, difensore del Lille del Congo, non hanno specificatamente fatto nessuna
0: marcatura uomo.
1: No, non abbiamo preparato una gabbia, un piano specifico, a dire il vero, per Chris. Non è più lo stesso di prima, Chris. Sì, grande rispetto per uno dei migliori giocatori della storia, ma diciamo
0: anche,
1: È un po' più vecchio adesso.
0: Diciamo
1: un po' più vecchio a Cristiano
0: anche
1: Ronaldo.
0: Messi è vecchio.
1: È un po' più vecchio anche Cristiano Ronaldo. No, vabbè, ragazzi, secondo me state tutti un po' male. Adesso io non è che me ne intenda moltissimo di calcio, però l'età passa per tutti, ma la classe resta. La classe, come diceva qualcuno, non si sciacqua. Chi lo diceva? Sconsolata. Sconsi. Una giornata storta può capitare a tutti,
0: sì,
1: ma dire che
0: sì,
1: Cristiano Ronaldo ormai è troppo vecchio per giocare, no.
0: Però c'è da dire una cosa, lo sa che io amo il calcio, insomma, quindi lo seguo. C'è anche da dire che lui si intestardisce e quando non riesce a segnare si dimentica di far parte di una squadra.
1: E questo è vero per tutti i grandi,
0: e danneggia un po' tutti. Quindi lui ha avuto tantissime occasioni, l'ha sprecate alla grande, poi sapendo che Messi ne aveva segnati 3, Mbappé ne aveva segnati 2, Haaland, Kane, eccetera
1: la rivalità, ho capito,
0: io ho resto indietro,
1: infatti è rimasto indietro,
0: è rimasto molto indietro, ecco. E il Congo ha pareggiato, insomma, ha portato a casa.
1: Hanno fatto bene.
0: Una delle sorprese di questo mondiale. Va bene. Si rifarà sicuramente, anche perché sentivo un servizio di una televisione ieri che diceva 4 anni fa avevano tentato di metterlo in panchina
1: a
0: Cristiano Ronaldo. Le prime 2 partite le ha giocate in panchina, anzi no, le partite eliminazione diretta le ha giocate partendo dalla panchina e hanno crocifisso l'allenatore. Stavolta che invece si è ostinato a farlo partire dall'inizio, dice, perché non lo fai partire dalla panchina? Quindi è un macello, non si troverà mai dove sta, insomma.
1: Ascoltiamo un po'.
0: Sì, secondo me sì. Comunque Cristiano è uno dei più grandi, e lo rimarrà per sempre.

0: serata slash 25, la come diesis, come si no, che cavolo di simbolo è Kiddo? Tris 25.
1: Ma quale
0: che, come si chiama?
1: Cancelletto!
0: Cancelletto, non mi veniva. Però io somiglio un po' alla, non sembra il coso del tristo, no. Non mi veniva, ragazzi, non il cancelletto.
1: Non le veniva il cancelletto.
0: Non mi veniva il cancelletto.
1: Non sa dove gli il cancelletto.
0: Questa triste è bellissima.
1: Senta, lei sicuramente farà la fine dell'arbitro che è stato sospeso.
0: Dell'arbitro o del telecronista?
1: Il telecronista.
0: Ah, del telecronista, sì, perché l'ho letta pure quella. Sì, la partita dell'Iran, dice.
1: Scambia Iran e Nuova Zelanda per 4 minuti. Ma come si fa? E allora vengo e mi spiego che cosa è successo durante la sfida dei mondiali, questi mondiali, ragazzi. Questi mondiali ci stanno.
0: Se ne parla sempre.
1: Ma come si fa a non parlarne del resto? Tra Iran e Nuova Zelanda, partita che poi è terminata per 2-2, il telecronista dell'emittente turca TRT ha scambiato per 4 minuti i giocatori delle due squadre.
0: Quindi, in poche parole, l'Iran era Nuova Zelanda. E viceversa.
1: Esatto. La conseguenza è stato sospeso per ovvie motivazioni, direi, fino alla fine della competizione. Anzi, non gli è andata neanche tanto male, direi. In Italia sarebbe stato promosso.
0: Infatti.
1: Va bene, dopo questa credo che mi butteranno fuori da qui, ma va bene.
0: No, se ne è accorto, sai quando? Quando poi hanno fatto un primo piano su Taremi, che è comunque il giocatore più famoso che c'era in campo, che ha giocato nell'Inter anche, no? Dice, ma ops, questo... Perché mi ricordo che è dell'Iran? Come fa ad essere la Nuova Zelanda? A quel punto.
1: Sì, è stato ingaggiato da poco.
0: A quel punto ha capito tutto.
1: Sappiamo chi ha vinto nella giornata di ieri.
0: Le partite. Glielo dico subito. Uno l'ho detto. Canada, purtroppo c'è stato un gravissimo infortunio a un giocatore del Canada.
1: Ah sì, Canada-Qatar 6-0.
0: 6-0 e sì, praticamente sì, c'è stata un'entrata killer da parte di un giocatore catariota. Proprio da kamikaze qua ci vorrebbe, purtroppo. Insomma, gli ha distrutto una gamba praticamente. Quindi mondiale finito per il giocatore del Sassuolo. Che gioca nel Canada, e poi c'è stata un'altra partita nella notte che adesso cercheremo di dirvi il risultato, ma
1: credo che abbia giocato il Messico, però non so contro chi.
0: Adesso glielo dico subito, mi dia un secondo, due secondi, tre secondi, eccoli
1: troppi
0: qua.
1: Secondi,
0: eccoli,
1: guardi,
0: qua Messico Repubblica di Corea 1-0, ecco. Ha vinto il Messico, quindi dovrebbe essere qualificato il Messico già, con Luis Romo al 50esimo. Ha segnato Luis Romo, se lo ricorda quello che cantava noi ragazzi, no, quello era un altro.
1: Ma cosa dice? Era
0: Luis
1: Miguel. Lui.
0: Ma era messicano quello? No, non era messicano. Luis Miguel, sì.
1: Luis Miguel,
0: sì,
1: non
0: era messicano. Sì, argentino, cos'era?
1: No. Argentino.
0: Ma mi sembra che fosse messicano.
1: Guardi, glielo dirò dopo.
0: Controlleremo.
1: Luis comunque. Miguel, che poi è stato fidanzato con Mariah Carey.
0: Brava.
1: Gli ha donato il diamante da 2 milioni, da 2 milioni di dollari. Poi si sono lasciati.
0: Si può fidanzare con noi anche
1: Luis Miguel.
0: Poi ci lasciamo, però nel frattempo ci fa il regalo. Poi
1: Luis Miguel, che è tuttora il simbolo del maschio perfetto.
0: Luis Miguel.
1: Luis Miguel,
0: ma quanti
1: sì.
0: anni avrà ora? Perché mi ricordo all'epoca a Sanremo aveva...
1: No, a Sanremo era
0: anni,
1: ragazzino.
0: 7 anni.
1: Sì, sì. No. È l'idolo delle donne, delle ragazze. Sì,
0: sì, sì.
1: Strappavano
0: nonostante
1: i capelli.
0: Con i denti così? Me lo ricordo,
1: no, ma era diventato bellissimo. Guardi che lei è rimasto indietro.
0: Io sì, come sempre. Vabbè, vi dobbiamo dire fra poco, vi diremo di che la nazionalità di Luis Miguel, e poi perché sicuramente vi interesserà a tutti quanti. È giusto dirvelo, perché so che magari in questo momento voi state. Ma chi sa di dov'era quello? E noi ve lo diremo a breve. Nel frattempo ci ascoltiamo una bella canzone. Che dice?
1: Vada.
0: Vado. Vai. Maestro, vai. Maestro. Con le buone maniere si ottiene sempre tutto.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Con la seconda prova in programma oggi, iniziata per molti studenti la fase più temuta dell'esame di maturità 2026, quella dedicata alla materia caratterizzante di ciascun indirizzo. Tra le principali discipline figurano il latino per il classico, la matematica per lo scientifico, la lingua straniera per il linguistico, l'economia aziendale per l'indirizzo amministrazione e finanze e marketing, le discipline tecniche e progettuali per i percorsi tecnologici e prove teorico-pratiche per artistico, musicale e coreutico. Per quanto riguarda le tracce, un brano di Quintiliano al classico, agli studenti viene chiesta la comprensione e l'interpretazione del testo, l'analisi linguistica e stilistica, l'approfondimento e riflessioni personali. Nella prova di matematica al liceo scientifico, uno dei due problemi è incentrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, mentre il secondo problema è uno studio di funzione proposto nella formulazione classica. Il giallo delle sorelle scomparse dalla casa famiglia in Abruzzo, le ricerche continuano senza sosta e il servizio della redazione.
2: Una piccola traccia diventa la speranza di ritrovare Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una casa famiglia di Civitella-Alfedena. Gli investigatori hanno rinvenuto un fermaio rosso appartenente alla più giovane delle ragazze lungo un sentiero vicino alla struttura. Si tratta del primo elemento concreto emerso dopo giorni di ricerche. L'attenzione si concentra ora sull'area naturalistica della Camosciara, dove sono state intensificate le operazioni di ricerca. Grande l'apprensione dei familiari, la madre teme il peggio, mentre il padre ha rivolto un appello agli esercizi commerciali della zona, chiedendo di segnalare eventuali acquisti di prodotti senza glutine, indispensabili per la figlia Sara, affetta da celiachia.
1: Nella Bergamasca, adesso per una doppia inquietante scoperta, il servizio.
3: A Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo, un uomo è stato trovato gravemente ferito dopo una violenta aggressione nel cortile della propria abitazione. Trasportato in ospedale in codice rosso, è stato poi sottoposto ad una perquisizione domiciliare che ha portato ad una scoperta sorprendente. I carabinieri hanno infatti sequestrato quasi 78 kg di sostanze stupefacenti tra hashish, marijuana e cocaina. Nell'abitazione sono stati trovati anche bilancini, materiale per il confezionamento della droga, telefoni cellulari e appunti riconducibili all'attività di spaccio. Sequestrate inoltre due armi clandestine, un fucile a cademozze con matricola brasa e un revolver. Una volta dimesso dall'ospedale, l'uomo verrà arrestato. Gli investigatori stanno cercando di identificare gli aggressori, non escludono che il pestaggio sia legato al traffico di droga.
1: Cambiamo argomento, saranno 10 gli appuntamenti della Residency di Vasco Rossi allo Stadio Olimpico di Roma dal 6 al 25 giugno 2026, 10 concerti evento destinati a richiamare nella capitale oltre 500.000 persone per celebrare 50 anni di carriera del comandante. Lo sport, motori tornerà a MotoGP con il Gran Premio della Repubblica Ceca da oggi a domenica 21 giugno, il moto mondiale torna in pista a Brno per la nona gara della stagione, si riparte dal successo di Marc Marquez, centesimo vittoria della sua carriera, e dal disastro Aprilia in Ungheria. Il leader della classifica piloti è sempre Marco Bezzecchi con 20 punti di vantaggio sul compagno di squadra Jorge Martin, 180 contro 160. Il calcio, il Canada travolge il Qatar per 6-0 in una giornata macchiata dal gravissimo infortunio di Ismaël Koné. Il centrocampista in avvio di ripresa subisce un duro fallo di Madibo e crolla a terra con la gamba sinistra spezzata. L'episodio avviene a gara già decisa, con il Qatar sotto 3-0 e in inferiorità numerica sin dal 33esimo per l'espulsione di Omam. Anche Madibo viene espulso in 11 contro 9. Il Canada dilaga ulteriormente con un risultato tennistico in una sfida iniziata in discesa. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Touring 104, informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
7: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
6: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
8: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
9: Ben fatto è meglio che ben detto. Benjamin Franklin.
8: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
10: Touring Café con Antonio Simone e Rita Nocera.

0: Mark, mia cara, tu lo sai che questa è una delle canzoni che sta spopolando in questo momento, una delle canzoni che si puoi ascoltare di più su tutte le radio, insomma, a livello nazionale. È stata quasi una piacevole sorpresa, quasi inaspettata, dai, lo possiamo benissimo dire. Chissà se piace alla nostra ospite, ma so di sì, che già ci ho parlato, io ho detto la possiamo mandare.
1: Sì.
0: Io giustamente ci cerco sempre di accontentare anche i nostri ospiti dal punto di vista musicale.
1: E lei ha detto di sì?
0: E lei mi ha detto di sì, che le canzoni del Gabbano, come lo chiamiamo noi, piacciono tanto. Signore e signori, eccola qua, Giorgia Simonetta. Buongiorno Giorgia.
1: Buongiorno Giorgia.
2: Buongiorno Antonio, buongiorno Rita, buongiorno anche a tutti i radioascoltatori. Eccoci.
0: Come va?
1: Sì, parli lei.
0: Allora, con la nostra Giorgia, che tra l'altro è una nostra carissima amica della nostra trasmissione, parleremo di questa bellissima manifestazione. L'abbiamo già accennato prima, che si sta svolgendo in tante città, in tutte le province della Calabria, già ha toccato diverse tappe, e per quanto riguarda la nostra città, la nostra provincia, la provincia di Reggio, sarà diciamo la tappa si svolgerà a Melicucca, giusto? Parlane tu.
2: Calabria in Fabula è un progetto di Teatro in Note con la direzione artistica di Vera Segreti, realizzato in partenariato quest'anno con Scena Verticale e Mammut Teatro, un progetto anche cofinanziato dalla Regione Calabria nell'ambito dei progetti teatrali speciali 2025, che sta attraversando tutte e cinque le province calabresi. Un progetto che ormai da 4 anni compie questo viaggio tra le terre e le storie di Calabria, per creare un legame profondo anche con le comunità che la colgono. Questa settimana saremo a Melicucca, ma il viaggio è già iniziato da diverso tempo, non solo tra i 5 centri, perché abbiamo già attraversato Aprigliano, Santa Severina, Pizzo, ma in realtà quest'anno il progetto è partito già in primavera con tutto un percorso dedicato alle masterclass, quindi per ogni centro protagonista di questa edizione c'è stata addirittura quasi una settimana, ecco, di appuntamenti con le masterclass, che hanno coinvolto dai bambini delle scuole elementari, ai ragazzi delle scuole medie, fino agli adulti. E adesso siamo entrati proprio nel vivo della programmazione teatrale per accompagnare, no, la comunità, prima in questo percorso di formazione e poi dandogli la possibilità di assistere anche a degli spettacoli dal vivo che vanno dal teatro canzone al teatro di parola fino anche al teatro danza. Infatti qui a Melicucca avremo ben 3 appuntamenti: sabato con Teatro Rosso Simona, che porta in scena mio cognato Mastro Vaknic, mentre domenica doppio appuntamento.
1: Aspetta, però di questo vorrei parlare dopo, perché quando io ho sentito masterclass già lì mi si sono rizzate le antenne.
0: Sì, è pericolosa in questo,
1: sì. Che cosa avete fatto durante queste masterclass?
2: Allora, durante queste masterclass ti premetto che ci sono stati 90 appuntamenti.
0: Wow,
1: addirittura!
2: Tenuti proprio dai tre grandi, no? Da Teatro in Note, che è il promotore del progetto, e poi dai due partner, Scena Verticale, che è una delle compagnie, no, più ripremiate calabresi, e Mammut Teatro. E per ogni centro le compagnie si sono fermate per una settimana praticamente.
1: Una settimana di masterclass.
2: Ma
1: è bellissimo! Perché io non c'ero?
2: Ben una settimana con i bambini delle scuole elementari, i ragazzi, come vi dicevo, delle scuole medie, e con gli adulti, per finire poi anche in un momento di restituzione pubblica e finale di quello che era stato il lavoro svolto, delle masterclass che hanno avuto al centro quello che è il teatro delle emozioni, il teatro di affabulazione, no? Il riunirsi nuovamente intorno a quello che è il cerchio del teatro, e provare a tirare fuori delle cose che, come ben sapete, difficilmente emergono in altri contesti.
1: Sì, aspetta, però spiega ai nostri Radio / Viti ascoltatori che cos'è il teatro di affabulazione.
2: È un teatro che cerca, no, di tirare fuori questo teatro che parte dalle storie, proprio Calabria in Fabula, il titolo, no, il nome di questo progetto nasce,
1: esatto,
2: anche questo, il racconto del teatro. Protagonisti, ad esempio, ci sono state anche le storie di Letterio di Francia, questo grande autore palmese che ha attraversato un po' le edizioni di Calabria in Fabula già dalla prima edizione, e i giovani si sono interfacciati anche con queste storie. La cosa bella è che appunto si tratta di masterclass che si sono svolte in dei centri in cui è molto difficile che arrivi non solo una programmazione culturale, penso appunto Lucca, che è la protagonista, no, di questo appuntamento di questo weekend, ma anche altri centri come Aprigliano, Santa Severina, Curinga, comunque sono piccoli centri, quindi riuscire a portare per il quarto anno effettivamente, poi quest'anno è stato particolare perché le masterclass hanno assunto proprio un ruolo fondamentale all'interno del progetto, sono state arricchite maggiormente, appunto 90 appuntamenti non sono assolutamente pochi, quindi ecco, questo è l'appuntamento che si è svolto già nelle scorse settimane, vediamo Romeo e Giulietta in Song, quindi è stato veramente veramente bello, e i racconti poi che sono emersi hanno dato prova di un lavoro veramente importante. Ecco, Vera Segreti, che salutiamo, la nostra direttrice artistica, quindi un lavoro molto importante di cui siamo particolarmente contenti, ecco.
1: Perciò racconto storico, ricerca coreografica, teatro canzone.
2: Questi sono i tre protagonisti di questa tappa di Melicucca. Vediamo proprio in scena adesso, abbiamo visto microetnografie della compagnia Create Danza Create Pro, che cerca di in qualche modo raccontare attraverso i linguaggi della danza contemporanea quelle che sono state le contaminazioni che hanno attraversato la nostra Calabria a partire dai Romani e finire dai Borboni, quindi una ricerca anche antropologica appunto attraverso i linguaggi della danza, che sarà in scena domenica. Domenica sarà in scena anche Ed è vera soltanto a metà, una produzione di Teatro in Note con la voce di Vera Segreti, accompagnata da un ensemble composto dal cantautore Daniele Moraca, da Sasà Calabrese, che ha curato anche i testi che accompagnano questo spettacolo.
1: Sasà Calabrese, sì, noi lo conosciamo bene perché comunque qui di Reggio ci abbiamo a che fare
2: spesso, accompagnati anche da Salvatore Cauteruccio e Roberto Risorto. Loro in questo spettacolo attraversano un po' le grandi storie d'amore della canzone italiana, passando un po', no, da Ornella Vanoni e Gino Paoli, insomma un racconto che parla di emozioni, che parla di fragilità, anche questo in scena domenica, mentre invece la giornata di sabato è dedicata al teatro. Come vi accennavo prima, ci sarà Teatro Rosso Simona con Mio Cognato Mastro Vaknic, che parte da quello che è il racconto del campo di internamento di Fiera Monti.
1: Io ne sono molto affascinata da questa storia, perché ecco, è una storia di pregiudizio, no? Una vicenda che affronta il tema del pregiudizio, della paura del diverso. Ce l'ora vuoi raccontare così un pochino alla spicciolata?
2: Parte proprio da questo campo di internamento, da questo giovane fabbro calabrese Uccio, che si trova per errore in quella che era effettivamente la baracca, chiamiamola con questo termine, degli omosessuali. Lui lì ha proprio paura del pregiudizio, incontra questo professore polacco Mastro Vaknic, invece dichiaratamente omosessuale, quindi i due si incontreranno poi, nonostante i temi affrontati siano dei temi importanti, dei temi anche del nostro presente, vengono affrontati anche con una certa ironia, quindi uno spettacolo anche molto bello poi da seguire, nonostante appunto la complessità dei temi trattati.
1: Insomma, allora noi vi invitiamo davvero a partecipare, perché saranno tre serate davvero, secondo me, eccezionali. Dove le trovate? Assolutamente, dovete assolutamente partecipare. Ricordiamo le date, Antonio.
0: Sì,
1: e soprattutto gli orari.
0: Più che altro Giorgia, più che Antonio, le dovrebbe ricordare Giorgia le date, se ce l'hai portata di mano.
2: Assolutamente sì, sabato 20 alle ore 21 siamo in scena appunto con questo spettacolo di Teatro Rosso Simona per la regia di Lindo Nudo, scritto da Ciro Lenti, alla chiesetta di San Rocco di Melicucca, che è questo piccolo centro ormai diventato rudere, però che addirittura risale al 1700, quindi anche un luogo piccolo
0: da visitare, insomma, certo, sì.
2: Da visitare assolutamente, mentre domenica partiamo alle ore 20 con microetnografie, coreografie di Filippo Stabile, sempre alla chiesetta di San Rocco, e alle ore 21 invece va in scena Ed è vera soltanto a metà di Teatro in Note.
0: Che bello, dai, ci andiamo?
1: Certo che ci andiamo.
0: Possiamo, sì.
2: Assolutamente.
0: Senti, mi dicevi che probabilmente può essere che a breve ci collegheremo anche con Vera, giusto? Se c'è la possibilità.
2: Ci faceva molto piacere anche alla direttrice artistica, che purtroppo in questo momento era impossibilitata, però ad offrire un saluto, a raccontare anche un pochino il progetto, insomma, se riesce ci fa molto piacere.
0: Esatto, sì, è sempre la benvenuta, come d'altronde lo sei anche tu, certo.
2: ci tengo a salutare tutto il team, la collega Valeria Bonacci, che è la mia collega dell'ufficio stampa, insomma, che ci seguono tutti quanti. Quindi è un lavoro di squadra, perché portare 5 appuntamenti diversi in 5 province, questo grande lavoro fatto con le masterclass, infatti anche la compagnia Scena Verticale, Mammut Teatro, insomma, che hanno seguito questo progetto in questi mesi.
0: C'è tanto lavoro dietro, certo.
1: Esattamente.
0: Certo. Ma noi siamo appunto, noi di Touring Café, Touring in generale, amiamo valorizzare soprattutto le cose belle del nostro territorio, quindi in questo caso della Calabria e in questo caso anche soprattutto del Reggino, no? Visto che si tocca la tappa di Melicucca. Poi tu sei anche una regina, diciamo, perché sei della zona.
2: Io sono palmese, quindi.
0: Vabbè, sì.
2: Sono vicina e anche appunto ci tengo che in questi piccoli centri, no, anche della Piana di Gioia Tauro, ci sia un'offerta culturale importante, perché è davvero complesso nei centri più piccoli riuscire sia per le forze comunque che poi hanno le amministrazioni, ma anche per il circuito, no, teatrale, soprattutto quello contemporaneo che ha bisogno di avere spazio. Infatti il bello anche di questo progetto è che ci sono tutte compagnie teatrali calabresi e si affiancano ai grandi nomi come Scena Verticale, che appunto citavo prima, Teatro Rosso Simone, abbiamo avuto anche Manacuma Teatro, insomma nomi importanti, anche compagnie comunque
0: a livello nazionale, certo,
2: tipo Angelo Colosimo, appunto Mammut Teatro che ha curato i laboratori, quindi insomma un bel modo per raccontare la Calabria grazie anche ai calabresi.
1: E noi ti ringraziamo per il tuo lavoro, speriamo di poter sentire anche Vera nel frattempo, insomma noi chiudiamo qui, allora speriamo di poterci sentire più tardi, allora grazie.
2: Grazie a voi.
0: Ciao Giorgia, buona giornata, in bocca al lupo allora per questo progetto.
2: Grazie.
0: Ciao. E allora lei era la nostra carissima amica Giorgia Simonetta, che veramente a noi piace tantissimo valorizzare ciò che avviene sul territorio, in questo caso dietro l'angolo. Lei c'è stata mai a Melicucca?
1: No.
0: Io sì, perché diciamo, lo
1: questa
0: sa,
1: è una buona occasione.
0: Sì, ed è un posto carino da visitare, tutto l'entroterra della Piana, insomma, è tutto da visitare, ci sono delle chiesette antiche, quindi andate con l'occasione, insomma, vivrete anche di cultura. Nel frattempo noi torniamo tra qualche minuto, va bene? Rimanete con noi.

0: seduta, cara.
1: Io non ho detto niente. No, guarda, lei, ho detto tutto lui.
0: Allora, vabbè. Va senta, bene. Sai cosa devo dire prima
1: no,
0: di finire?
1: Dobbiamo parlare degli esami.
0: Un attimo, no, adesso soltanto per far vedere il prima e il dopo, no?
1: Il prima di cosa?
0: Il prima, adesso vi faccio vedere una cosa. Aspetti. Affretta lei.
1: Certo, dobbiamo parlare degli
0: aspetti
1: esami.
0: Aspetti un secondo solo che le faccio vedere una cosa, ovvero il prima.
1: Che cos'è?
0: Il prima. L'abbiamo detto prima, Luis Miguel. Questo
1: sì,
0: era quando arrivò in Italia.
1: Sanremo.
0: E questo è il dopo. C'è un po' di differenza, diciamo.
1: Non abbiamo
0: dai.
1: Visto il dopo, scusi.
0: Eccolo qua, eccolo.
1: Ma
0: là.
1: No, ha scelto una foto bruttissima.
0: È diverso completamente, però, dai, rispetto a com'era. Vabbè, non ne ho trovate.
1: Ma
0: altre.
1: Qui ha 56 anni. Deve
0: vuole?
1: Trovare la via di mezzo quando si è fidanzato con la Carrie.
0: La Carrie, sì, questa ho trovato, figlia, grazie a Dio che ho trovato questa. Oh, e comunque effettivamente non si poteva guardare quando era piccolino, non per dire.
1: Ma era piccolo!
0: Aveva quei denti che. Se lo immagina così che canta. Noi ragazzi di oggi, noi. Vabbè. Vabbè.
1: Cosa? È piccolo, si vede, è magro.
0: Parli degli esami, facciamo.
1: Parliamo degli esami, perché oggi è andata la seconda prova della maturità, lo
0: sì,
1: sappiamo, no?
0: Sì.
1: Un brano dall'Istituto Oratoria di Quintiliano al Classico.
0: Ah, questo è uscito?
1: Al classico.
0: Sì. Ok.
1: Sì, e per il Classico questa versione dell'Istituto Oratoria di Quintiliano, un autore proposto già 3 volte per lo scritto di latino, l'ultima pensi risale al 2013, l'Istituto Oratoria, la sua opera maggiore, l'unica ad esserci pervenuta per intero, databile tra il 90 e il 96 d.C., dedicata a Marco Vittorio Marcello, funzionario della corte di Domiziano per l'educazione del figlio Geta. E si tratta del
0: futuro imperatore, poi, giusto?
1: Si tratta del più classico trattato di retorica dell'antichità. Per quel che riguarda invece il liceo scientifico, uno dei due problemi proposti partirebbe da un caso reale, il livello del lago di Bracciano. Che si è abbassato,
0: sì.
1: Lo sappiamo. L'altro problema invece sarebbe uno studio di funzione classica, situazioni tratte appunto dalla realtà, come sappiamo bene, riguardano aspetti giocosi e sportivi, un torneo di pallavolo e una partita di scopone.
0: Ah, questo è bello.
1: Quindi cose molto molto reali.
0: Di cosa parla degli esami dello scopone? Dello scientifico. Se non ricordo il film Scopone scientifico.
1: No.
0: Chi era? Con Alberto Sordi, mi sembra, se non ricordo male.
1: Non me
0: sì,
1: lo ricordo.
0: Sì, sì.
1: Comunque sì. Invece al liceo scientifico, nella prova di inglese, nella sezione di produzione scritta, il Ministero dell'Istruzione ha chiamato i candidati a confrontarsi con le recenti Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di

0: invece voglio fare gli auguri alla mia piccolina, perché proprio ieri ha fatto gli esami, quelli di terza media, ha fatto gli orali, ha finito finalmente anche lei. Oh. E quindi auguri a tutti quelli che ancora, che si già hanno passato.
1: Ma si sa com'è andata?
0: No, ancora la votazione non si sa, perché ci sarà la ratifica in questi giorni e poi verranno affissi, credo, gli esiti e i voti. Però ha fatto un'interrogazione bellissima, siamo orgogliosi di lei. Brava,
1: e lei era
0: amore.
1: Presente?
0: Certo, certo.
1: L'hanno fatto
0: ecco
1: entrare.
0: Perché non sono venuto ieri, sì, sì.
1: E come hanno potuto? Sì,
0: facciamo una gara, io e mia moglie, a chi piangeva di più praticamente.
1: Ecco, non avrebbero dovuto far entrare nessuno dei due.
0: No, si può. So. No, anzi, c'era gente che non si avvicinava. A dopo!
2: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
3: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

0: Duca Macarena, se vuole ballare, bisogna, poi chiediamo direttamente alla signorina Claudia, perché si chiama Claudia qualcosa di
1: scusi, come
0: ha un cognome tipo straniero, non mi ricordo. Claudia Haum. Va bene.
1: Vediamo le notizie serie, guarda.
0: Belle.
1: Brutte.
0: No, perché cosa è successo?
1: È successa una cosa terribile, orrore, in uno zoo britannico presso Huntington, nella contea inglese del Cambridgeshire, dove un uomo di 30 anni è stato arrestato dalla polizia per aver fatto finire un bambino di soli 3 anni nel recinto dei coccodrilli.
0: Perché?
1: Perché ancora non si sa, la notizia è nuova, super nuova, appena arrivata, dove il piccolo ha riportato appunto ferite gravi. Ancora da definire i contorni dell'agghiacciante episodio che ha atterrito i familiari e tutte le persone presenti al momento nel parco del Johnson's Zoo, una struttura privata che, stando al suo sito web, ospita circa 100 specie di affascinanti animali. Affascinanti lo sono senz'altro.
0: C'è il sacchiapone?
1: Esotici, inclusi leoni africani, tigri del Bengala e appunto coccodrilli. La Cambridgeshire Police per ora si è limitata a riferire che il sospetto è accusato di tentativo d'omicidio, senza avanzare ipotesi sul movente o confermare la pista del possibile raptus di uno squilibrato. L'arrestato, del quale non è stata resa nota l'identità, risulta essere residente a Norfolk, sulla costa est dell'Inghilterra centrale. Mentre il bimbo, dopo essere stato soccorso, è stato portato d'urgenza in elicottero all'Addenbrooke's Hospital di Cambridge, dove è ora ricoverato. Un'indagine in corso, precisa la BBC, per stabilire se il piccolo sia stato aggredito dal morso dei coccodrilli o sia rimasto ferito cadendo nel fossato.
0: Anche perché i coccodrilli non perdonano. Io ho visto una foto di un magnate sudafricano.
1: Quindi io presumo che probabilmente si sia fatto male cadendo. Il punto è sempre quello. Primo, è obbligatorio riaprire manicomi, secondo me, guardi, perché stiamo finendo sempre peggio.
0: Ma secondo me sì.
1: A parte questo, no, ho detto una sciocchezza e me la riprendo subito. Però la seconda cosa che voglio dire è, qui ci credo davvero, abolire assolutamente gli zoo.
0: Sì.
1: Basta.
0: Oppure farli vivere non in cattività, cioè lasciarli un po' tipo zoo safari, però sappiamo
1: già
0: che
1: non è facile.
0: Anche perché sono stato io a Fasano e vi posso assicurare che vivono male anche lì,
1: sì.
0: Proprio malnutriti.
1: Comunque la notizia è appena arrivata.
0: Invece volevo parlarvi di una fotografia che sta spopolando. Non so se parlarvene dopo. Ne parliamo dopo della canzone.
1: Sì,
0: che dice?
1: Riprendere dallo shock.
0: Sì. Fra poco allora vi racconto di questa fotografia che sta spopolando in rete. A dopo.

0: È struggente, lo devo ammettere, questa canzone, ma è veramente bella. Una delle canzoni più belle in assoluto di John Legend, no? Ma lo conferma, non le piace? Così, eh? Così, un po' moscia, diciamo, però bella, dai. Allora, stavo raccontando di questo episodio, di questa fotografia che sta spopolando in rete. Allora, in cosa consiste? La foto sfocata di tre amici, probabilmente alticci, che si sorreggono a vicenda con i bicchieri di vino ancora in mano e larghi sorrisi sul viso. Il classico scatto da matrimonio a fine serata, potrebbe dire qualcuno, no? Quando lo sposo, suo padre e il suo amico hanno finito di dare il meglio di loro. Chissà cosa intendono, no? Avranno fatto un po' di caciara. Tutto nella norma, insomma. Se non fosse che la persona al centro dello scatto, sa chi è?
1: No.
0: Yannick Bello suo, Yannick no. Sinner, sorretto alla sua destra.
1: Che cosa mi vuole dire?
0: Dal padre dello sposo e alla sua sinistra, proprio dallo sposo, ovvero Mondo Duplantis, convolato a nozze con Desiree Englander il 12 giugno 2026 tra Antibes e le colline sopra Cannes. Quindi si vedono questi tre che sembra tipo siamo rimasti in tre.
1: Yannick non è abituato a bere, si
0: dice,
1: sa. Cioè, no, dico, è così.
0: Vediamo se riusciamo a farla vedere la foto. Eccola qua, guardi. Aspetti, vediamo se riusciamo. Eccola qua. La vedete? Si vede? Sì, si vede, certo che si vede. Eccola qua. Eccola.
1: Comunque, a proposito di Yannick, si sappia.
0: Però il suocero, là, il padre, sembra combinato un po' peggio.
1: Poraccio, no, ma quindi lui li sta sostenendo.
0: Ah, certo, non può essere ubriaco.
1: Capito,
0: certo.
1: Ecco, lei mi ha,
0: lei è di parte.
1: Mi ha dato proprio. No, io non sono di parte, si vede benissimo la cosa. Lui, essendo sportivo, non è che può permettersi.
0: E perché l'altro non è sportivo pure?
1: Comunque, mi ha proprio. Mi ha mollato proprio il.
0: Perché l'ha mollato?
1: Gli ha dato la possibilità di parlare di Yannick perché Yannick è arrivato a Wimbledon. Non
0: per
1: è noi, è arrivato.
0: Penso,
1: no. Cioè, non lo so. È arrivato a Wimbledon, arriva sul centrale di Wimbledon e che cosa fa?
0: Cosa fa?
1: Yannick, uno di noi.
0: Bacia.
1: Scatta una foto.
0: Ah, scatta la foto.
1: Cioè, non so se lei ha mai visto.
0: L'erba, no?
1: Io l'avrei baciata, ma l'ha visto mai il centrale?
0: Sì, è una bomboniera praticamente.
1: È una cosa pazzesca, che come quando è andato al Santiago Bernabéu ed è rimasto così a guardarsi intorno con la bocca spalancata che gli entravano le mosche.
0: Ecco. O il Maracanà di Rio de Janeiro.
1: Una cosa del genere. E allora ha fatto la stessa cosa, però questa volta ha scattato la foto, proprio uno di noi. Insomma, partita la missione per il back to back di Sinner a Londra. L'arrivo d'Azzurri è arrivato a Wimbledon, ha già iniziato a prendere confidenza appunto con i campi dell'All England Club. Io sono gasatissima, che devo fare? Si è messo a fare le foto come un turista qualsiasi, no?
0: Lui è, meno male che è così ancora, dai, che non è uno di quelli che magari si deve portare la scorta, le cose.
1: Ancora non lo so. Questi giorni l'abbiamo visto mentre si allenava con una cosa qui al braccio che gli memorizzava, gli contava la glicemia.
0: Display. Sì, visto insomma il problemino che ha avuto nell'ultima partita.
1: Quello che è successo.
0: Sì. Penso che a breve dovrebbero partire, giusto, con l'eliminatorio.
1: Sì. Ieri raccontavo che praticamente dopo il default di Muso, Berrettini ha avuto l'accesso senza dover passare per le qualificazioni.
0: Meno male. La wild card, come si chiama?
1: La wild card. Sì.
0: E vabbè, ma ci sarà una pattuglia anche stavolta di italiani, penso, pronti
1: sono
0: a dare
1: 12.
0: Battaglia. Soltanto sono... i maschietti o tra maschietti
1: sono
0: e femminucci?
1: Maschietti.
0: Sono i maschietti. Wow. Insomma,
1: infatti la prima partita di Sinner sarà contro un italiano, adesso non ricordo chi.
0: Ah, già si sa, quindi.
1: Sì,
0: già
1: sì,
0: sono
1: sì,
0: uscite
1: sì,
0: le
1: sono già
0: usciti
1: i match.
0: Va bene, noi insomma non vediamo l'ora che inizi anche questo, così vi parleremo di entrambi, sia dei mondiali di calcio che dei mondiali a questo punto di tennis, in un certo senso, perché è la manifestazione forse più importante di tutte. Va bene, arriva lui, Irama con Cabana.

0: cos'è la cabana? Me lo spiega?
1: Non lo Io? Perché non lo dovrei...
0: Adesso ci informiamo anche di questo. Allora, ci racconti qualcosa, che nel frattempo cerco cos'è la cabana, perché giustamente dopo che la cantiamo dobbiamo anche capire cos'è, no?
1: La cabana è una capanna rustica, una piccola casetta, una capanna.
0: Due secondi.
1: Che ci vuole, scusa.
0: Ah, cioè... Non ho visto neanche che digitava, oppure già la stava cercando da prima lei.
1: No, assolutamente. Comunque, No, non è quello. Nel senso della canzone, intendo dire, la canzone di Rama. Sì, sì, sì. È un'attrazione intensa, ipnotica, vissuta durante una notte estiva fatta di musica, alcol, desiderio, insomma. È un luogo fisico. La cabana sarebbe traducibile come un capanno, una cabina, ma diventa uno spazio mentale in questo caso.
0: Due cuori e una cabana.
1: Esatto. Bravo, vedo che hai capito. È, insomma, un rifugio intimo dove due persone si cercano, sospese tra la confusione della festa e la loro intimità.
0: Ma wow, brava, visto? Cioè, lei, mentre io lo pensavo, lei già lo stava cercando, ha visto? Mamma mia. Va bene. Ci racconti qualche altra cosa, visto che abbiamo una decina di minuti.
1: Fabio Cannavaro entra in un club esclusivissimo.
0: Cioè, in quale?
1: Con la partecipazione al mondiale da allenatore, Fabio diventa il quarto pallone d'oro della storia a partecipare a una Coppa del Mondo FIFA, sia da calciatore che da allenatore. Prima di lui soltanto Franz Beckenbauer, Oleg Blokhin e Marco Van Basten. Eterno.
0: Ah, wow, non lo sapevo. Quindi il nostro Fabione, quello che, insomma, il nostro capitano dei.
1: Sì,
0: dei
1: quello che è stato perquisito.
0: Perquisito, sì, preso da, per un narcos.
1: Ecco, quello lì.
0: Piccola curiosità, lo sai chi è il suo vice nell'Uzbekistan?
1: No.
0: Un ex gloria della regina, nostro vanto, ovvero Rolando Bianchi, che insomma il famoso anno della salvezza storica, che abbiamo fatto più punti noi di quella che ha vinto lo scudetto quasi perché avevamo la penalizzazione, era quello che insomma è stato il capocannoniere della regina, Rolando Bianchi, grandissimo giocatore, e lui è il suo vice, lo sapeva?
1: Non lo sapevo.
0: E giusto per dare le giuste info, va bene, allora ci ascoltiamo un'altra canzone
1: e poi ci dobbiamo salutare,
0: mi sa che ci dobbiamo salutare. Sì. Vabbè, nel frattempo ci ascoltiamo, però ne voglio trovare una bella veramente. Ah, questa qua che è bella, allegra così.
1: Quella di prima era brutta.
0: No, un'altra allegra, sempre. Non voglio mandare classici oggi, però canzoni che ci estive, ecco, quelle canzoni belle che ci

0: sembra ieri, ma sono passati 10 anni da questa canzone. 2017, ragazzi, sembra ieri che la ballavamo.
1: Quindi. Sì.
0: Allora, perché sta ridendo? Ah, no, vorrei raccontare questo episodio che mi stava dicendo. Sì, sì, sì.
1: Sto morendo, non ce la faccio, lo devo dire.
0: Beh, è vero sto fatto,
1: purtroppo
0: pensa.
1: Sì, no, penso, purtroppo è vero.
0: Lo racconti in questi 5 allora, minuti che ci separano da
1: 5 minuti,
0: giorno,
1: no, sì. La racconto in 5 secondi. Voleva chiamare la figlia Daphne, e sì, tra le altre cose Daphne. Il mio cane si chiama Daphne.
0: Vabbè, ma è un nome, ah, comunque,
1: è un nome, un bel nome comunque, mitologico, diciamo, no? Certo, sì. Non sto qui a spiegare
0: Apollo
1: tutta
0: e
1: la
0: Daphne.
1: Storia Apollo e Daphne, ma una clamorosa svista burocratica all'anagrafe ha trasformato la registrazione di questa neonata in un caso decisamente singolare, perché il padre ha commesso un errore di comunicazione, chiamiamolo
0: bisogna
1: così,
0: bisogna vedere se è stato il padre o se è stato
1: con
0: l'addetto,
1: gli uffici comunali, iscrivendo ufficialmente la piccola con il nome di Nafta. Da Daphne a Nafta è stato un attimo. La vicenda ha immediatamente suscitato grande ironia, ovviamente, sulle piattaforme digitali. Ora la famiglia dovrà affrontare il durissimo iter, perché è difficilissimo cambiare i nomi, e l'iter amministrativo necessario per correggere l'atto di nascita, così da ripristinare il nome originariamente scelto dai genitori. Pensi che è più facile cambiare il cognome,
0: sì,
1: che
0: del
1: il
0: nome.
1: Che il nome,
0: penso.
1: Sì.
0: Mi chiedo io, non sono soggetti a multe, insomma, quelli che fanno questi errori, perché a prescindere che magari ha sbagliato il padre, magari avrà la pronuncia particolare il padre,
1: ci sono dei nomi,
0: ma tu
1: che
0: ha detto
1: non si possono dare,
0: ma effetti. A prescindere, tu non capisci che non puoi, è come se la chiamasse Acne,
1: ma è tutto digitale. Capisce, tutto digitale,
0: ma ci sarà qualcuno
1: adesso,
0: che digita, che scrive,
1: è un po' difficile,
0: dai,
1: adesso
0: dai.
1: Comunque stavo leggendo qualche commento,
0: sì.
1: Quello che mi è parso più che mi ha fatto morire: benvenuta Nafta, 1,998 euro al litro di puro amore.
0: Sì. Ma c'era anche l'altro che ha detto
1: ce n'era
0: era
1: un altro, la figlia di Van Diesel.
0: Mamma, poveraccia, no, sta bimba, no, neanche è nata in questo mondo disgraziato.
1: Possiamo pensare a Naftalina.
0: Naftalina, pensi che si chiama anche Lina, secondo nome Lina, era veramente bellissimo.
1: Non ce la posso fare.
0: Ok.
1: Col costo dei carburanti al momento, poi.
0: Mamma mia, poverina, veramente.
1: Poverina.
0: Ok, ragazzi, le 11:57, è arrivato il momento di passare il nostro ipotetico testimone.
1: No, non mi dica miglior
0: TGI.
1: Vita, perché.
0: No, al TGI, insomma, al radiogiornale. Noi, per quanto ci riguarda, torneremo, a Dio piacendo, lunedì. Anzi, tornerà lei, bella. Io no, non ci sono neanche questo. Io sto saltando.
1: Che deve fare?
0: Tutte.
1: Che deve
0: io
1: fare lunedì?
0: Impegni, logicamente, ragazzi.
1: Domenica c'ho la serata.
0: C'ho la serata e penso che tornerò almeno alle 5 di mattina, quindi penso
1: perché di solito cosa deve fare?
0: No, ma sai che cos'è? Non è che finisco tardissimo, perché poi mi metto a parlare con tutti.
1: Ah, ecco, abbiamo
0: no,
1: capito
0: poi,
1: qual è il
0: problema. Poi ci metto 5 minuti a montare il tutto e ci metto 3 ore a smontare, perché poi mi dimentico, tipo alcune volte mi dimentico le cose, insomma, non è facile. Poi c'è l'anzianità, la senilità che insomma,
1: diciamola fa, tutta.
0: Ecco, e vabbè. Quindi sicuramente arrivare qua tipo morticino. Invece vi lascio in ottime mani con la mia partner preferita, anche perché sono lei, cioè, quindi non è che ne ho altre. Quindi,
1: cosa fa? Mi prende in giro?
0: Assolutamente no, deve nascere, chi la prende in giro lo sa. E quindi, insomma, questa settimana ricca, avremo tanti impegni questa settimana, e poi lo possiamo dire che lei ci sarà anche un Tuning Café versione anche estivo,
1: estiva,
0: si può dire,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: lo curerà
1: sì.
0: Tutta
1: Summer
0: la mia
1: Edition.
0: Summer Edition, dove ci sarà la nostra. Ma poi posso venire qualche volta a trovarla poi quest'estate? Mi invita? No.
1: Niente, se vuole venire, viene, scusi.
0: Dai, no, io voglio che lei mi dice: senti, vieni.
1: Oh, sai, mamma mia.
0: Vabbè, non vengo, lei non mi vuole, io non mi
1: ma chi l'ha detto che non la voglio?
0: Ma sì, vengo a trovarla, le porto qualcosa, né le porto niente, assolutamente.
1: Il solito braccino corto, sì, eccolo questo. Lì.
0: Allora, vi diamo appuntamento per lunedì, che dice? Allora,
1: ci vediamo lunedì,
0: buon
1: ragazzi.
0: Weekend,
1: ci vediamo,
0: ragazzi.
1: Ci sentiamo.
0: Ciao.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Con la seconda prova in programma oggi, iniziata per molti studenti la fase più temuta dell'esame di maturità 2026, quella dedicata alla materia caratterizzante di ciascun indirizzo. Tra le principali discipline figurano il latino per il classico, la matematica per lo scientifico, la lingua straniera per il linguistico, l'economia aziendale per l'indirizzo amministrazione e finanze e marketing, le discipline tecniche e progettuali per i percorsi tecnologici e le prove teorico-pratiche per artistico, musicale e coreutico. Per quanto riguarda le tracce, un brano di Quintiliano al classico, agli studenti viene chiesta la comprensione e l'interpretazione del testo, l'analisi linguistica e stilistica, l'approfondimento e riflessioni personali. Nella prova di matematica al liceo scientifico, uno dei due problemi è incentrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, mentre il secondo problema è uno studio di funzione proposto nella formulazione classica. Il giallo delle sorelle scomparse dalla casa famiglia in Abruzzo, le ricerche continuano senza sosta. Il servizio della redazione.
2: Una piccola traccia alimenta la speranza di ritrovare Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una casa famiglia di Civitella Alfedena. Gli investigatori hanno rinvenuto un fermaio rosso appartenente alla più giovane delle ragazze lungo un sentiero vicino alla struttura. Si tratta del primo elemento concreto emerso dopo giorni di ricerche. L'attenzione si concentra ora sull'area naturalistica della Camosciara, dove sono state intensificate le operazioni di ricerca. Grande l'apprensione dei familiari, la madre teme il peggio, mentre il padre ha rivolto un appello agli esercizi commerciali della zona, chiedendo di segnalare eventuali acquisti di prodotti senza glutine, indispensabili per la figlia Sara, affetta da celiachia.
1: Nella Bergamasca, adesso per una doppia inquietante scoperta, il servizio.
3: A Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo, un uomo è stato trovato gravemente ferito dopo una violenta aggressione nel cortile della propria abitazione. Trasportato in ospedale in codice rosso, è stato poi sottoposto ad una perquisizione domiciliare che ha portato ad una scoperta sorprendente. I carabinieri hanno infatti sequestrato quasi 78 kg di sostanze stupefacenti tra hashish, marijuana e cocaina. Nell'abitazione sono stati trovati anche bilancini, materiale per il confezionamento della droga, telefoni cellulari e appunti riconducibili all'attività di spaccio. Sequestrate inoltre due armi clandestine, un fucile a cademozze con matricola a brasa e un revolver. Una volta dimesso dall'ospedale, l'uomo verrà arrestato. Gli investigatori stanno cercando di identificare gli aggressori, non escludono che il pestaggio sia legato al traffico di droga.
1: Cambiamo argomento, saranno 10 gli appuntamenti della Residency di Vasco Rossi allo Stadio Olimpico di Roma dal 6 al 25 giugno 2026, 10 concerti evento destinati a richiamare nella capitale oltre 500.000 persone per celebrare 50 anni di carriera del comandante. Lo sport, motori, tornerà a MotoGP con il Gran Premio della Repubblica Ceca da oggi a domenica 21 giugno, il Moto Mondiale torna in pista a Brno per la nona gara della stagione, si riparte dal successo di Marc Marquez, centesima vittoria della sua carriera, e dal disastro Aprilia in Ungheria. Il leader della classifica piloti è sempre Marco Bezzecchi con 20 punti di vantaggio sul compagno di squadra Jorge Martin, 180 contro 160. Il calcio, il Canada travolge il Qatar per 6-0 in una giornata macchiata dal gravissimo infortunio di Ismaël Koné. Il centrocampista in avvio di ripresa subisce un duro fallo di Madibo e crolla a terra con la gamba sinistra spezzata. L'episodio avviene a gara già decisa, con il Qatar sotto 3-0 e in inferiorità numerica sin dal 33esimo per l'espulsione di Omam. Anche Madibo viene espulso in 11 contro 9. Il Canada dilaga ulteriormente con un risultato tennistico in una sfida iniziata in discesa. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Touring 104, informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: L'estate non bussa, quando arriva, arriva. e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

0: estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor Perdido, il successo dell'estate 2026.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: Anche se giriamo il mondo in cerca di ciò che è bello, o lo portiamo già in noi, o non lo troveremo. Ralph Waldo Emerson.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
4: Questa è Touring 104.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.

0: State ascoltando Touring 104.
1: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

0: During 104 notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Hanno innescato l'ennesima polemica politica in Italia le parole di Donald Trump durante un brevissimo colloquio telefonico tra il giornalista Daniele Compatangelo della redazione dell'Aria che tira sulla 7 il Tycoon, in cui il presidente Trump afferma che la premier italiana Giorgia Meloni lo ha implorato di fare una foto con lei. Mi ha fatto pena, ha detto Trump. Per Giuseppe Conte l'Italia non merita di ritrovarsi così platealmente mortificata, e del tutto inaccettabile poi che un nostro alleato si permetta di parlare in questo modo dei nostri vertici istituzionali. Al Consiglio europeo le conclusioni del summit sull'Ucraina sono state approvate all'unanimità da tutti e 27 gli Stati membri. È la prima volta che accade da oltre 18 mesi, più precisamente dal dicembre 2024. I paesi hanno anche approvato una modifica in merito alle sanzioni contro la Russia, rinnovate ancora una volta da ora in avanti. Non dovranno infatti essere rinnovate semestralmente, ma ogni anno. Sul fronte, intanto, la tensione continua a salire con nuovi raid incrociati. Kiev ha colpito anche una raffineria di Mosca. Dal canto suo il ministro degli esteri Sergei Lavrov ha detto che la Russia continuerà gli attacchi missilistici coordinati in risposta ai bombardamenti ucraini. Il servizio della redazione.
2: Una massiccia ondata di droni ucraini ha colpito la capitale russa e una raffineria nei dintorni della città, provocando un vasto incendio ed una nube di fumo visibile a chilometri di distanza. Per motivi di sicurezza sono stati temporaneamente chiusi gli aeroporti dell'area metropolitana. Contemporaneamente nuove offensive russe hanno bersagliato Kiev e altre città ucraine. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ribadito che se l'Ucraina continuerà a bruciare sotto gli attacchi, anche Mosca ne subirà le conseguenze. Dal Cremlino arriva la promessa di una risposta dura di nuove operazioni militari. Sul tavolo europeo resta aperto il tema dei negoziati con la Russia, mentre il Consiglio europeo ha ribadito che non dovrà esserci una normalizzazione dei rapporti con Mosca in ambito sportivo e culturale fino al raggiungimento di una pace giusta e duratura.
1: Per ogni lacrima di una madre israeliana, 1000 madri libanesi devono piangere, tutto il Libano deve bruciare. Così su X il ministro della sicurezza nazionale di Israele, Itamar Ben-Gvir, dopo che è stata diffusa la notizia di 4 militari uccisi da Hezbollah in Libano. Con tutto il rispetto per gli americani, aggiunge, Israele deve chiarire all'intero mondo che il sangue dei nostri figli e la sicurezza dei nostri cittadini non sono alla mercé di nessuno. Il nostro dovere supremo, prosegue l'esponente di estrema destra israeliano, e proteggere i cittadini di Israele e i soldati dell'IDF. Questo impegno prevale su ogni altra considerazione. In Italia, con la cronaca, una bambina di 4 anni è morta e 2 persone sono rimaste gravemente ferite in un incidente stradale avvenuto intorno alle 7 del mattino di oggi sulla provinciale 240 tra Capurso e Rutigliano nel Barese. I feriti sono una 38enne trasportata in codice rosso al policlinico di Bari per politrauma e un 37enne classificato come codice rosso è portato all'ospedale di Venere di Bari per trauma alla gamba sinistra e cranico. Blitz antidroga dei carabinieri a Pianura, la periferia occidentale di Napoli. I militari hanno arrestato 2 uomini, padre e figlio, trovati in possesso di circa 3,5 kg di droga, sequestrati anche 2 fucili regolarmente detenuti dall'anziano. I 2 dovranno rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio, sono ora in carcere in attesa di giudizio. Parliamo di turismo. In chiusura, l'Italia si conferma la destinazione turistica più attrattiva d'Europa. Il 54% degli europei la indica come meta preferita per le prossime vacanze estive, davanti a Spagna 51%, Grecia 46%, Francia 41%, Croazia 34% e Regno Unito 30%. E quanto emerge dai dati di un focus sulle vacanze estive degli europei realizzato da Confturismo, Confcommercio in collaborazione con SVG e Polling Europe, l'attrattività dell'Italia supera ampiamente la media europea tra gli spagnoli, che esprimono un gradimento del 61%, tra i polacchi 60%, tra i cittadini dell'Europa meridionale 62% e dell'Europa centro-orientale 60%. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Siete su Radio Touring 104, in radiovisione sul canale 87 del digitale terrestre in tutta la Calabria, Messina e provincia.

0: During 104 notizie.
1: Notte di incendi a Saline di Montebello Ionico nel Reggino, dove le fiamme hanno danneggiato un'automobile, un'imbarcazione e un immobile che ospita uno studio medico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare i roghi e mettere in sicurezza le aree interessate. I carabinieri della compagnia di Melito Porto Salvo hanno avviato le indagini e stanno verificando la possibile origine dolosa degli episodi. Gli investigatori stanno ascoltando i proprietari dei beni danneggiati e acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. Sull'accaduto è intervenuto il sindaco Leonardo Suraci, che ha espresso vicinanza ai cittadini colpiti. Fatti disdicevoli che colpiscono non soltanto le persone interessate e le relative famiglie, ma l'intera comunità, ha dichiarato il primo cittadino, condannando con fermezza quanto accaduto. 3 minorenni sono stati denunciati dalla Polizia di Stato per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. È accaduto a Polistena durante i controlli predisposti in occasione dei festeggiamenti della Madonna della Catena. I ragazzi di età compresa tra i 15 e i 17 anni hanno tentato di allontanarsi alla vista degli agenti del commissariato di Cittanova, ma sono stati fermati e controllati. In loro possesso sono stati trovati 2 coltelli a scatto con lama di 10 cm e una pistola d'aria compressa con relative munizioni. I 3 giovani sono stati denunciati alla procura per i minorenni di Reggio Calabria e successivamente affidati ai genitori. L'operazione rientra nei servizi di controllo del territorio, rafforzati dalla questura per prevenire fenomeni di devianza e criminalità giovanile. Via libera del comitato di sorveglianza alla relazione annuale del piano di sviluppo e coesione della città metropolitana di Reggio Calabria, aggiornata al 31 dicembre 2025. Il documento certifica il rispetto delle scadenze previste e un avanzamento giudicato positivo degli interventi finanziati. Durante la riunione sono stati illustrati i dati relativi alla spesa e alle attività di monitoraggio, evidenziando una gestione efficace delle risorse disponibili. L'obiettivo è stato sottolineato, resta quello di rafforzare il coordinamento tra istituzioni e garantire interventi sempre più rispondenti alle esigenze del territorio e delle comunità locali.
2: Lo sport.
3: Qualche giorno fa raccontavamo di una frattura che va avanti da anni, una divisione continua, spesso aspra, che coinvolge una parte della tifoseria e in alcuni casi anche chi racconta quotidianamente le vicende della Regina. Guelfi e Ghibellini, avevamo detto, una formula forte ma utile per descrivere un clima che sembra aver fatto perdere di vista il primo vero e unico obiettivo, tifare per la squadra amaranto. Tutti rivendicano di farlo per amore della maglia, eppure guardando il tono di certe contrapposizioni non sembra questa sia la priorità, ma potremmo sbagliarci. La certezza però è che l'appello lanciato è caduto nel vuoto. Dopo la vicenda legata alla trattativa con Matte Rizzetta, per mesi al centro del dibattito, adesso la situazione è indirizzata verso la conclusione di un nuovo percorso, quello legato alla figura dell'attuale patrono e presidente della Lazio, Claudio Lotito. Un passaggio atteso dopo un lungo periodo, pesante ed estenuante per tutto l'ambiente. Eppure anche in questa fase, invece di guardare alla possibile chiusura di una pagina complessa, si continua a dividersi, da una parte e dall'altra, come se ogni passaggio dovesse diventare terreno di scontro, come se la Regina venisse dopo le posizioni personali. Quando si arriverà al nero su bianco, l'auspicio è che gli animi possano calmarsi, che si possa tornare a parlare soprattutto di calcio, di programmazione, di mercato, di squadra, di società e di futuro. Tutto questo potrebbe aiutare l'ambiente a spostare l'attenzione su ciò che conta davvero. La Regina ha bisogno di stabilità, ha bisogno di idee, ha bisogno di normalità. Poi, come sempre, sarà il campo a decidere, perché una sola cosa alla fine riuscirà davvero a mettere d'accordo tutti, e cioè la vittoria.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu. ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
7: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
6: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
8: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
9: A volte il vincitore è semplicemente chi non ha mai mollato. Jim Morrison.
8: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
10: Touring 104 Classic, un classico di sempre. Ora,

0: Smash It Up Chart.
1: Smash It Up Chart.
0: In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Turin 104.
2: 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. I negoziati previsti oggi in Svizzera tra Stati Uniti e Iran sono stati rinviati, lo hanno comunicato fonti del governo di Berna. La conferma arriva dopo che nelle scorse ore la Casa Bianca aveva anticipato che il vicepresidente americano J.D. Vance non si sarebbe recato nella Confederazione per i colloqui che puntavano a porre fine alla guerra. Sul fronte Stati Uniti-Israele gli attriti non si placano, con Bibi è tutto normale ma lo dobbiamo mantenere sano di mente, ha detto Donald Trump in un'intervista ad Axios. Poco dopo ha aggiunto: non ci sono limiti al mio potere. Intanto il segretario generale della NATO Mark Rutte si recherà in visita negli Stati Uniti dal 23 al 25 giugno, visiterà Washington e mercoledì 24 incontrerà il presidente Donald Trump alla Casa Bianca ed altri funzionari dell'amministrazione, spiega una nota dell'alleanza. Parteciperà poi virtualmente alla riunione delle 5 da Washington. Giovedì 25 giugno incontrerà quindi i membri del Congresso e parteciperà ad una discussione organizzata dall'Atlantic Council. Un'implementazione rapida delle norme sui migranti, inclusi gli hub nei paesi terzi, è questa la richiesta della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e della Premier socialdemocratica danese Mette Frederiksen in una lettera sottoscritta da altri 17 leader europei. Nella missiva indirizzata ai vertici europei si sottolinea che alcune iniziative sono già operative, come la cooperazione tra Italia e Albania. Roma ha aperto la strada, ma anche altri paesi stanno ora lavorando per attuare le nuove possibilità, compresi gli hub nei paesi terzi. Incoraggiamo gli Stati membri che lo desiderino a perseguire tali soluzioni e a collaborare con potenziali partner. Incoraggiamo inoltre la Commissione a continuare a sostenere gli Stati membri in questi sforzi, si legge nel testo. Oggi la seconda prova per la maturità 2026, diversa in base agli indirizzi di studi. Un brano di Quintiliano al classico. Agli studenti è stata chiesta la comprensione e l'interpretazione del testo, l'analisi linguistica e stilistica, l'approfondimento e riflessioni personali. Nella prova di matematica liceo scientifico, uno dei due problemi è incentrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, mentre il secondo problema è uno studio di funzione proposto nella formulazione classica. Il giallo delle sorelle scomparse dalla casa famiglia in Abruzzo, le ricerche continuano senza sosta. Il servizio della redazione.
2: Una piccola traccia alimenta la speranza di ritrovare Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una casa famiglia di Civitella Alfedena. Gli investigatori hanno rinvenuto un fermaio rosso appartenente alla più giovane delle ragazze lungo un sentiero vicino alla struttura. Si tratta del primo elemento concreto emerso dopo giorni di ricerche. L'attenzione si concentra ora sull'area naturalistica della Camosciara, dove sono state intensificate le operazioni di ricerca. Grande l'apprensione dei familiari, la madre teme il peggio, mentre il padre ha rivolto un appello agli esercizi commerciali della zona chiedendo di segnalare eventuali acquisti di prodotti senza glutine indispensabili per la figlia Sara affetta da celiachia.
1: Lutto nel mondo del calcio per la morte di Igor Protti, l'ex calciatore bandiera assoluta del Livorno. Si è spento stanotte all'età di 58 anni dopo una malattia. A darne notizia la famiglia su un post su Instagram. Protti è stato amato anche a Napoli, dove ha giocato nella stagione 97-98. Ha giocato 27 partite in campionato segnando 4 gol ed altre 4 in Coppa Italia segnandone altre 2. Abbiamo terminato, dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
4: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
3: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
5: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
6: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
7: Questa è Smash It Up Chart, solo su Touring 104.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104.
1: Smash It's Up Chart.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Allarga i tuoi orizzonti. Guarda oltre le normali prospettive. Promuovi al meglio la tua immagine, i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale, scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring 87 sono al tuo fianco con allestitori, grafici, DJ, speaker, giornalisti, animatori, videomaker e tantissima professionalità. A bordo dell'avveniristico Giant Radio Truck o del Vintage Walking Radio, in diretta radio e TV. Il tuo evento sarà straordinario grazie ad allestimenti speciali, spot audio video, campagne social, interviste, musica e tanta animazione. Pensa in grande. Fai

0: @progettotouring.it. Progetto 5, artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Touring 104, la radio dei grandi eventi. Video Touring 87, informazione e passione. www.progettotouring.it.
1: Amor perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify. È una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti.

0: During 104 notizie.
1: Notte d'incendio a Saline di Montebello Ionico nel Reggino, dove le fiamme hanno danneggiato un'automobile, un'imbarcazione e un immobile che ospita uno studio medico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare i roghi e mettere in sicurezza le aree interessate. I carabinieri della compagnia di Melito Porto Salvo hanno avviato le indagini e stanno verificando la possibile origine dolosa degli episodi. Gli investigatori stanno ascoltando i proprietari dei beni danneggiati e acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. Sull'accaduto è intervenuto il sindaco Leonardo Suraci, che ha espresso vicinanza ai cittadini colpiti. Fatti disdicevoli che colpiscono non soltanto le persone interessate e le relative famiglie, ma l'intera comunità, ha dichiarato il primo cittadino, condannando con fermezza quanto accaduto. 3 minorenni sono stati denunciati dalla Polizia di Stato per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. È accaduto a Polistena durante i controlli predisposti in occasione dei festeggiamenti della Madonna della Catena. I ragazzi di età compresa tra i 15 e i 17 anni hanno tentato di allontanarsi alla vista degli agenti del commissariato di Cittanova, ma sono stati fermati e controllati. In loro possesso sono stati trovati 2 coltelli a scatto con lama di 10 cm e una pistola d'aria compressa con relative munizioni. I 3 giovani sono stati denunciati alla procura per i minorenni di Reggio Calabria e successivamente affidati ai genitori. L'operazione rientra nei servizi di controllo del territorio, rafforzati dalla questura per prevenire fenomeni di devianza e criminalità giovanile. Via libera del comitato di sorveglianza alla relazione annuale del piano di sviluppo e coesione della città metropolitana di Reggio Calabria, aggiornata al 31 dicembre 2025. Il documento certifica il rispetto delle scadenze previste e un avanzamento giudicato positivo degli interventi finanziati. Durante la riunione sono stati illustrati i dati relativi alla spesa e alle attività di monitoraggio, evidenziando una gestione efficace delle risorse disponibili. L'obiettivo è stato sottolineato, resta quello di rafforzare il coordinamento tra istituzioni e garantire interventi sempre più rispondenti alle esigenze del territorio e delle comunità locali.
2: Lo sport.
3: Qualche giorno fa raccontavamo di una frattura che va avanti da anni, una divisione continua, spesso aspra, che coinvolge una parte della tifoseria e in alcuni casi anche chi racconta quotidianamente le vicende della Regina. Guelfi e Ghibellini, avevamo detto, una formula forte ma utile per descrivere un clima che sembra aver fatto perdere di vista il primo vero e unico obiettivo, tifare per la squadra amaranto. Tutti rivendicano di farlo per amore della maglia, eppure guardando il tono di certe contrapposizioni non sembra questa sia la priorità, ma potremmo sbagliarci. La certezza però è che l'appello lanciato è caduto nel vuoto. Dopo la vicenda legata alla trattativa con Matte Rizzetta, per mesi al centro del dibattito, adesso la situazione è indirizzata verso la conclusione di un nuovo percorso, quello legato alla figura dell'attuale patrono e presidente della Lazio, Claudio Lotito. Un passaggio atteso dopo un lungo periodo, pesante ed estenuante per tutto l'ambiente. Eppure anche in questa fase, invece di guardare alla possibile chiusura di una pagina complessa, si continua a dividersi da una parte e dall'altra, come se ogni passaggio dovesse diventare terreno di scontro, come se la Regina venisse dopo le posizioni personali. Quando si arriverà al nero su bianco, l'auspicio è che gli animi possano calmarsi, che si possa tornare a parlare soprattutto di calcio, di programmazione, di mercato, di squadra, di società e di futuro. Tutto questo potrebbe aiutare l'ambiente a spostare l'attenzione su ciò che conta davvero. La Regina ha bisogno di stabilità, ha bisogno di idee, ha bisogno di normalità. Poi, come sempre, sarà il campo a decidere, perché una sola cosa alla fine riuscirà davvero ad mettere d'accordo tutti, e cioè la vittoria.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung. ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
7: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
6: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
8: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
9: A volte le avversità possono essere delle formidabili occasioni. Thomas Mann.
8: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
10: Ogni giorno, dalle 14 alle 17, Smash It's Up Chart.

Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration e consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettrogeni. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.

0: edizione estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify. È una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor Perdido, il successo dell'estate 2026.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: Smash It Up Chart, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104.
3: Smash It Up Chart.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart.
0: La classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104. 104. In ordine sp-

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. I negoziati previsti oggi in Svizzera tra Stati Uniti e Iran sono stati rinviati. Lo hanno comunicato fonti del governo di Berna. La conferma arriva dopo che nelle scorse ore la Casa Bianca aveva anticipato che il vicepresidente americano J.D. Vance non si sarebbe recato nella Confederazione per i colloqui che puntavano a porre fine alla guerra. Sul fronte Stati Uniti-Israele gli attriti non si placano. Con Bibi è tutto normale, ma lo dobbiamo mantenere sano di mente, ha detto Donald Trump in un'intervista ad Axios. Poco dopo ha aggiunto: non ci sono limiti al mio potere. Intanto il segretario generale della NATO Mark Rutte si recherà in visita negli Stati Uniti dal 23 al 25 giugno, visiterà Washington e mercoledì 24 incontrerà il presidente Donald Trump alla Casa Bianca ed altri funzionari dell'amministrazione, spiega una nota dell'alleanza. Parteciperà poi virtualmente alla riunione delle 5 da Washington. Giovedì 25 giugno incontrerà quindi i membri del Congresso e parteciperà ad una discussione organizzata dall'Atlantic Council. Un'implementazione rapida delle norme sui migranti, inclusi gli hub nei paesi terzi, è questa la richiesta della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e della Premier socialdemocratica danese Mette Frederiksen in una lettera sottoscritta da altri 17 leader europei. Nella missiva indirizzata ai vertici europei si sottolinea che alcune iniziative sono già operative, come la cooperazione tra Italia e Albania. Roma ha aperto la strada, ma anche altri paesi stanno ora lavorando per attuare le nuove possibilità, compresi gli hub nei paesi terzi. Incoraggiamo gli stati membri che lo desiderino a perseguire tali soluzioni e a collaborare con potenziali partner. Incoraggiamo inoltre la Commissione a continuare a sostenere gli stati membri in questi sforzi, si legge nel testo. In Italia, con la cronaca, una bambina di 4 anni è morta e due persone sono rimaste gravemente ferite in un incidente stradale avvenuto intorno alle 7 del mattino di oggi sulla provinciale 240 tra Capurso e Rutigliano nel Barese. I feriti sono una 38enne trasportata in codice rosso al policlinico di Bari per politrauma e un 37enne classificato come codice rosso e portato all'ospedale di Venere di Bari per trauma alla gamba sinistra e cranico. Blitz antidroga dei carabinieri a Pianura, la periferia occidentale di Napoli. I militari hanno arrestato due uomini, padre e figlio, trovati in possesso di circa 3,5 chili di droga, sequestrati anche due fucili regolarmente detenuti dall'anziano. I due dovranno rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio, sono ora in carcere in attesa di giudizio. Parliamo di turismo. In chiusura, l'Italia si conferma la destinazione turistica più attrattiva d'Europa. Il 54% degli europei la indica come meta preferita per le prossime vacanze estive, davanti a Spagna 51%, Grecia 46%, Francia 41%, Croazia 34% e Regno Unito 30%. E quanto emerge dai dati di un focus sulle vacanze estive degli europei realizzato da Confturismo Confcommercio in collaborazione con SVG e Polling Europe, l'attrattività dell'Italia supera ampiamente la media europea tra gli spagnoli, che esprimono un gradimento del 61%, tra i polacchi 60%, tra i cittadini dell'Europa meridionale 62% e dell'Europa centro-orientale 60%. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
4: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
5: C'è un solo tipo di successo. Quello di fare della propria vita ciò che si desidera. Henry David Thoreau.
4: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
0: Smash It Up Chart,

Infatti mi spiace per ieri, ma non sono riuscito a venire in radio. Mi spiace. Già però oggi siamo qua live fino alle 19. Radio Tune 104, weekend incredibile. Si sta avvicinando. Abbiamo aperto con la voce bellissima di Beba Rexha, che è molto molto bravo. C'è un'altra canzone nuova che sentiremo entro le 19. Molti avete già sentite all'interno di Touring Coffee con Rita e Antonio tra le 10 e mezzogiorno, che non si ferma mai.

0: un super classico.
1: Ora ci fermiamo un attimo tanto per ricordare Smash Hit. 31 minuto e mezzo e torniamo.
2: Questa è Touring 104.
3: Lo Presti Idea, l'agenzia per qualunque tipo di evento.

0: progetto e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Loprestidea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.loprestidea.it.
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info chiocciola

Babe, che bella la canzone, mi fai vedere Nick, grazie, che bella la canzone di lei, Nick, bella bella sul serio. No, stavo osservando, ci sono delle canzoni nuove che volevo, cioè le ho sentite già ieri prima di essere programmate, perché il Radio Date parte oggi, allora ho detto vabbè dai, è bello sentire le canzoni dalla radio, cioè tu accendi la radio e le senti invece del super mega studio. C'è la nuova di Tommaso Paradiso che è entrata a far parte della programmazione, è vero? Eccola qua, la sento in preascolto, l'ho sentita adesso ufficialmente anche voi, la guardate sull'87 del digitale perché arriva a agitare Coca-Cola e voilà, novità assoluta su Touring.

Per questo venerdì, per gli amanti della viola, ricordiamo che trasmetteremo domani la partita della viola, perché domani c'è il triangolare, domani alle 20, con la, tra la perdente di stasera, perché c'è la prima parte stasera del, del triangolare. A Sora si gioca, però c'è Menzana Siena e poi Zicchettone. Chi perde gioca domani con la viola alle ore 20 e poi la viola rigiocherà domenica alle 19. Basta mettere il video tour in canale 87 al digitale e vedete le, i due incontri. Speriamo bene, chi vince, chi fa più punti passa in Serie B nazionale, e noi siamo felici che questo avvenga per la viola.

Venerdì siamo in diretta, super radio tuning devo dire, perché siete in tanti che ascoltate la nostra radio, la guardate anche sull'87 il digitale terrestre, oppure se vi capita in giro per il mondo basta collegarsi in streaming.

stavo ascoltando la radio in macchina, oggi sono arrivato e mi ha detto quasi quasi: facciamo una pazzia, rimettiamo Discoteca Contatto Charts, che è la, sono le 30 canzoni più che ti fanno muore, quelle più ascoltate. Però perché è estate, sai, uno deve darsi del ritmo prima magari di andare a una festa. Parlerò con la direzione artistica, poi vi aggiorno, ragazzi.

com'è, com'è? Egoista. Dito nella piaga dopo il successo di Che Fastidio. Adesso è tornata la grande. Semplicemente businessman, tutto attaccato, baby. Oh ragazzi, un po' di... accendi lo strobo. Velocità 8. Ce la facciamo a mettere due canzoni prima delle 18? Sì, certo. Loco, loco.

Però è bello da ballare, se avete la possibilità di farlo mettere il vostro DJ preferito, chiedeteglielo. I Love You Baby, di qualche anno fa ma bellissima, The Weeknd.

0: Touring 104 notizie.
1: Notte di incendi a Saline di Montebello Ionico nel Reggino, dove le fiamme hanno danneggiato un'automobile, un'imbarcazione e un immobile che ospita uno studio medico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare i roghi e mettere in sicurezza le aree interessate. I carabinieri della compagnia di Melito Porto Salvo hanno avviato le indagini e stanno verificando la possibile origine dolosa degli episodi. Gli investigatori stanno ascoltando i proprietari dei beni danneggiati e acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. Sull'accaduto è intervenuto il sindaco Leonardo Suraci, che ha espresso vicinanza ai cittadini colpiti. Fatti disdicevoli che colpiscono non soltanto le persone interessate e le relative famiglie, ma l'intera comunità, ha dichiarato il primo cittadino, condannando con fermezza quanto accaduto. 3 minorenni sono stati denunciati dalla Polizia di Stato per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. È accaduto a Polistena durante i controlli predisposti in occasione dei festeggiamenti della Madonna della Catena. I ragazzi di età compresa tra i 15 e i 17 anni hanno tentato di allontanarsi alla vista degli agenti del commissariato di Cittanova, ma sono stati fermati e controllati. In loro possesso sono stati trovati 2 coltelli a scatto con lama di 10 cm e una pistola d'aria compressa con relative munizioni. I 3 giovani sono stati denunciati alla procura per i minorenni di Reggio Calabria e successivamente affidati ai genitori. L'operazione rientra nei servizi di controllo del territorio, rafforzati dalla questura per prevenire fenomeni di devianza e criminalità giovanile. Via libera del comitato di sorveglianza alla relazione annuale del piano di sviluppo e coesione della città metropolitana di Reggio Calabria, aggiornata al 31 dicembre 2025. Il documento certifica il rispetto delle scadenze previste e un avanzamento giudicato positivo degli interventi finanziati. Durante la riunione sono stati illustrati i dati relativi alla spesa e alle attività di monitoraggio, evidenziando una gestione efficace delle risorse disponibili. L'obiettivo è stato sottolineato, resta quello di rafforzare il coordinamento tra istituzioni e garantire interventi sempre più rispondenti alle esigenze del territorio e delle comunità locali.
0: Lo sport.
2: Il giorno fa raccontavamo di una frattura che va avanti da anni, una divisione continua, spesso aspra, che coinvolge una parte della tifoseria e in alcuni casi anche chi racconta quotidianamente le vicende della Regina. Guelfi e Ghibellini, avevamo detto, una formula forte ma utile per descrivere un clima che sembra aver fatto perdere di vista il primo vero e unico obiettivo, tifare per la squadra amaranto. Tutti rivendicano di farlo per amore della maglia, eppure guardando il tono di certe contrapposizioni non sembra questa sia la priorità, ma potremmo sbagliarci. La certezza però è che l'appello lanciato è caduto nel vuoto. Dopo la vicenda legata alla trattativa con Matt Rizzetta, per mesi al centro del dibattito, adesso la situazione è indirizzata verso la conclusione di un nuovo percorso, quello legato alla figura dell'attuale patrono e presidente della Lazio, Claudio Lotito. Un passaggio atteso dopo un lungo periodo, pesante ed estenuante per tutto l'ambiente. Eppure anche in questa fase, invece di guardare alla possibile chiusura di una pagina complessa, si continua a dividersi, da una parte e dall'altra, come se ogni passaggio dovesse diventare terreno di scontro, come se la Regina venisse dopo le posizioni personali. Quando si arriverà al nero su bianco, l'auspicio è che gli animi possano calmarsi, che si possa tornare a parlare soprattutto di calcio, di programmazione, di mercato, di squadra, di società e di futuro. Tutto questo potrebbe aiutare l'ambiente a spostare l'attenzione su ciò che conta davvero. La Regina ha bisogno di stabilità, ha bisogno di idee, ha bisogno di normalità. Poi, come sempre, sarà il campo a decidere, perché una sola cosa alla fine riuscirà davvero ad mettere d'accordo tutti, e cioè la vittoria.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Lo Presti Idea, l'agenzia per qualunque tipo di evento, dalle feste

0: dell'intelletto e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Lopresti Idea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.lopresti idea.it.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
3: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
4: Certo che la fortuna esiste. Altrimenti come potremmo spiegare il successo degli altri? Jean Cocteau.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

Complimenti alla redazione. Se vi siete persi qualche notizia, basta andare sul nostro sito turin104.it, super aggiornato, che loro lavorano sempre, ragazzi, sono incredibili. Va bene, allora, caso presti, salutiamo Lilli che oggi doveva essere con noi, non c'è, tornerà la prossima settimana e con le notizie incredibili. Adesso c'è Dance No More, la nuova di Harry Styles.

serata carina, alle 19 in radio e anche in TV, la possibilità di ascoltare Voices con Benvenuto Marra e poi Adele Briganti. Stasera alle 22 ho già sentito un po' di canzoni che metteranno i nostri supereroi, i nostri DJ, quello che è Mix by Mix. Francisco parte prima alle 22, poi alle 23 Tony R. Un'ora di musica mixata, anzi due. 10:30.

Ho avuto una sensazione ascoltando Carol G e Manu Chao. A un certo punto ho detto, ma che è tornata la canzone dall'inizio. Impressione strana, però può capitare, dai. Sentiamo tante canzoni, molte canzoni sono super programmate come questa di Carol G per quest'estate che ormai è nel vivo 2026, da vivere con Radio Touring in FM, diabolicamente perfetta.

Fa ballare tantissimo la canzone degli Another con 54 o Ultra. Leggo il titolo, devo scoprire chi sono, ragazzi. Ziottano, Gustavo, aiutatemi. Bello, molto carino questo singolo da ballare. Era Talk to You, siamo come sempre in diretta dal lunedì al venerdì, Radio Tuning 104, io sono Filippo, ciao, questa è casa, super lo presti. C'è una canzone che mi hanno detto che è uscita una ventina di anni fa, lo hanno ripresa e rispetto all'originale c'è un sound diverso, evidentemente l'hanno utilizzata per qualcosa. La risentiamo, ecco.

per degli eventi che produciamo noi qua in radio, poi giriamo in giro con il nostro meraviglioso Walking Radio. Cioè, fino alla prossima settimana nulla di strano, tutti i programmi che facciamo dal super studio di Video Touring, di Radio Touring, di qualche estate fa, ma sempre bello.

0: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.

se l'avete sentita per la prima volta, vi dico che si chiama Sienna Spiral ed è molto brava, molto Amy Winehouse come stile. Matilda Lover, la canzone che programmiamo da un bel po'. Ok, hey hey, pronti? Energia pura, la canzone di Samba, Potential.

0: Che coppia!
1: Amore, se non lo canterai, basta il tempo di un fiore.
0: Tornata la grande Angelina Mango qui con il nuovo singolo con Marco Mengoni. 15 minuti, poi oggi Voices, la prossima settimana sarà stop per Voices, però le voci di Adele di Benvenuto li ascolterete durante i nostri super collegamenti dal Walking Radio. Va in pausa la rubrica.

0: Che bravo Fulminacci, me l'hai detto, me 9 minuti poi subito le news nazionali e poi sarà la volta di Voices. Chi è? Chi è? Chi è?
1: Sounds good.
0: Machine Gun Kelly.

0: novità che la dovevamo passare, eravamo di Machine Gun Kelly, poi con Wiz Khalifa, un personaggio incredibile. Vedo già protagonista della puntata di Voices il dottor Filippo Genovese. Nella prima parte si parla di medicina, mezz'ora. Di cosa parlate in generale, Filippo? Voce fuori campo?
1: Saranno informatori medico-scientifici.
0: Informatori.
1: Parleremo del ruolo degli informatori medico-scientifici.
0: Se lo state sentendo è lui, dai, informatori medico-scientifici, va bene, la cosa è vuota, grazie Nick. Va bene, quindi linea tra un po' a Voices con Benvenuto Mare delle Briganti, vi auguro un ottimo weekend e poi che hai mezz'ora Valentina.
2: No, no, vi posso dire una cosa, ma lui è Filippo Genovesi. Okay, non genovese, genovese lo chiami sempre. Sempre no, genovese.
3: Voglio dire che è distratto.
2: No, non ci ha sentito, va bene così. Sì, poi ci sarà, non Valentina oggi non ci sarà, ci sarà però Vincenzo Romeo e poi la rubrica medicina che sarà la medicina sarà la rubrica della cucina, non della medicina, ah, sì, quindi con Giovanna Miceli e probabilmente anche Marco Pistone che è stata spostata oggi eccezionalmente alle 20. Sì, insomma, e poi
0: grazie.
2: Poi la prossima sarà l'ultima settimana di
0: Voices. Ho letto.
2: Perfetto, bene, ok. Quindi chiuderà come al solito, apre Filippo Genovesi e chiude Filippo Genovesi.
0: E mercoledì non sai nulla.
2: Mercoledì dovremmo essere con Walking Radio infatti, esatto. Vabbè. Quindi quella sarà una puntata speciale senza ospiti, stiamo là, ci divertiamo.
0: Grazie,
2: Ah, yeah.
0: Buon lavoro ragazzi di Voices, ci sentiamo lunedì, buon weekend.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora ben trovate l'ascolto dalla redazione. Scontro aperto tra Donald Trump e Giorgia Meloni dopo il clima disteso mostrato pubblicamente durante il G7 di Evian. Il presidente americano ha attaccato la premier italiana nel corso di una telefonata con l'emittente La 7. Trump ha sostenuto che Meloni avrebbe insistito per ottenere una foto con lui e ha affermato di aver accettato soltanto per compassione, parole che hanno provocato una reazione immediata e durissima della presidente del Consiglio. In un video pubblicato sui social, Meloni ha definito le dichiarazioni totalmente inventate, ribadendo che né lei né l'Italia hanno mai implorato alcuno. La premier si è detta sorpresa dal comportamento del presidente americano e ha osservato che sarebbe auspicabile la stessa fermezza mostrata con gli alleati anche nei confronti dei nemici dell'Occidente. A sostegno della presidente del Consiglio è intervenuto anche il capo dello Stato Sergio Mattarella, che le ha espresso solidarietà. Nel frattempo il ministro degli esteri Antonio Tajani ha annullato il viaggio istituzionale negli Stati Uniti previsto nei prossimi giorni.
2: Nuove tensioni intanto in Medio Oriente rischiano di compromettere il percorso diplomatico tra Washington e Teheran. I colloqui previsti in Svizzera tra Stati Uniti e Iran sono stati rinviati dopo la ripresa degli attacchi israeliani nel sud del Libano. Secondo fonti diplomatiche, la delegazione iraniana avrebbe chiesto garanzie sulla cessazione delle ostilità, ritenute parte integrante degli accordi già raggiunti. Israele sostiene invece di aver risposto a violazioni del cessate il fuoco attribuite agli Hezbollah. L'esercito israeliano afferma di aver colpito circa 80 obiettivi e di aver eliminato decine di combattenti. Il premier Benjamin Netanyahu ha ribadito che le forze israeliane resteranno in Libano finché sarà necessario e ha promesso una dura risposta dopo l'uccisione di 4 militari israeliani. I mediatori internazionali continuano a lavorare per evitare il fallimento del negoziato.
1: Si apre una nuova fase nella politica britannica. Il premier Keir Starmer ha dichiarato di non avere alcuna intenzione di lasciare la guida del partito laburista e del governo, rispondendo così alla crescente popolarità di Andy Burnham. L'ex sindaco di Manchester è tornato in Parlamento dopo la vittoria nelle elezioni suppletive di Makerfield e viene considerato da molti osservatori il principale sfidante interno alla leadership del Labour. Starmer ha assicurato che parteciperà a qualsiasi eventuale confronto interno, mentre Burnham sostiene la necessità di una nuova direzione politica per il Regno Unito e per il partito, un dibattito che potrebbe influenzare gli equilibri della politica britannica nei prossimi mesi.
2: Veniamo in Italia, ad Alessandria la pubblica accusa ha chiesto l'ergastolo per Renato Curcio e Mario Moretti nel processo sui fatti della Cascina Spiotta, uno degli episodi più controversi della storia del terrorismo italiano. Per Lauro Azzolini è stata invece chiesta una condanna a 21 anni di reclusione. Nel corso della requisitoria il pubblico ministero Emilio Gatti ha spiegato di non poter avanzare richieste di attenuanti per Curcio e Moretti, pur ricordando che eventuali strumenti per mitigare la pena potranno essere valutati dalla Corte. Il processo rappresenta uno degli ultimi capitoli giudiziari legati alla stagione delle Brigate Rosse e agli anni di piombo che hanno segnato profondamente la storia italiana.
1: Grave incidente nel Salento, dove un turista tedesco di 30 anni rischia conseguenze permanenti dopo un tuffo in mare. L'episodio è avvenuto a Santa Maria al Bagno, nel comune di Nardò. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si sarebbe lanciato in acqua senza accorgersi della ridotta profondità del fondale. L'impatto è stato violentissimo e i soccorritori temono un possibile danno al midollo spinale. Il turista è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove i medici stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari per valutare l'entità delle lesioni riportate.
2: Proseguono intanto le indagini sul misterioso caso di Pietra Catella in Molise, dove durante il periodo natalizio morirono una madre e una figlia in circostanze che gli investigatori ritengono compatibili con un possibile avvelenamento da ricina. Sono attualmente 70 gli alimenti sequestrati dagli inquirenti, tra prodotti confezionati e preparazioni casalinghe rinvenute delle abitazioni sotto esame. I campioni saranno analizzati da consulenti italiani e tedeschi per verificare la presenza della sostanza tossica. Gli accertamenti mirano a chiarire se la ricina possa effettivamente essere all'origine della tragedia e a ricostruire le modalità con cui sarebbe stata eventualmente introdotta negli alimenti.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Massimiliano Allegri sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore del Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni, il tecnico livornese firmerà un contratto triennale e non biennale come inizialmente previsto. Restano da completare gli ultimi passaggi legati alla risoluzione del rapporto con il Milan, che lo aveva esonerato dopo la mancata qualificazione in Champions League. La definizione dell'accordo dovrebbe arrivare nel corso del fine settimana, consentendo così al Napoli di ufficializzare uno degli allenatori più titolati del panorama calcistico italiano per avviare il nuovo progetto tecnico. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
4: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.

e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@

0: Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor Perdido, il successo dell'estate 2026.
1: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
2: Anche un orologio fermo segna l'ora giusta due volte al giorno. Herman Hesse.
1: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
3: State ascoltando Voices con Benvenuto Marra e Adele Briganti.

0: Ed eccoci qua ben 11 minuti dopo le 19, quindi ora arriveranno proteste a go-go.
1: Questa sera.
0: Vabbè, vediamo un po' come va a finire. Buonasera Filippo Genovesi.
2: Buonasera a tutti, benvenuto, oggi, è la penultima puntata.
0: Ma giusto oggi che hai una platea incredibile.
2: Abbiamo
0: tre minuti di ritardo.
2: Guarda, tu mi hai... Vabbè, intanto è la penultima puntata, dobbiamo
0: sì,
2: dire,
0: sì.
2: Con un po' di rammarico, vabbè, ci fermiamo, però poi voglio dire,
0: quando tu hai delle
2: a
0: puntate,
2: settembre
0: possiamo fare delle puntate speciali.
2: Possiamo fare delle puntate speciali estive eventualmente, poi ci accorderemo. Allora, tu mi hai sempre rimproverato di portare poche donne come oggi.
0: Eh sì, perché c'è la quota rosa che va rispettata.
2: E oggi te ne ho portate due.
0: E quindi raddoppiamo.
2: Te ne ho portate due oggi.
0: Sì, però giusto per mantenerti in media mi hai portato anche un uomo.
2: E vabbè,
0: mi sembra
2: ci vuole pure, voglio par condicio, facciamo parlare uomini.
0: Possiamo
2: parlare uomini e donne, allora avete dovuto portare due uomini e due donne.
0: Vabbè,
2: però
0: vabbè.
2: Ci sono io e facciamo due e due. Dai,
0: ecco,
2: facciamo,
0: dai, non se ne parli
2: facciamo
0: più.
2: Così e non se ne parla più. Voi siete in due, un uomo e una donna, siamo in assoluta parità.
0: C'è Vincenzo Romeo bello appollaiato sulle sedie del barbiere. Quindi che porta la lastina sempre a favore degli uomini. Va bene.
2: Con Vincenzo Romeo abbiamo appuntamento. Prima del derby dell'anno prossimo.
0: Ok, vabbè, ho capito. Questa querella infinita fra i due.
2: Infinita. Sì, allora sì, ci sarà l'appuntamento con Vincenzo Romero.
0: Va bene,
2: allora,
0: pronti via medicina.
2: Presentiamo i nostri ospiti. E allora, dalla mia destra abbiamo Serena Romeo, che è un'informatrice medico-scientifica. Emanuela Albanese, anche lei informatrice medico-scientifica.
0: Peraltro vecchia conoscenza di Radio Turing. Buonasera Emanuela.
3: Buonasera.
0: E lei ha trasmesso qui.
2: Non lo so.
0: Come no?
3: Ora non esagerare.
0: Beh, con Giorgio Casella sì, molti anni fa. Eravamo nella sede ancora vicino
2: a Campo Calabro?
0: Sì. No, ancora prima.
2: All'Apan. Non lo so.
0: Buona cadenza.
2: E poi abbiamo Filippo Romeo, capo area.
4: Buonasera a tutti.
2: Capo area.
4: Buonasera a tutti.
2: Anche lui ex informatore medico-scientifico, adesso capo area. E allora, incominciamo a parlare con il capo area. Partiamo con te, Filippo. L'importanza del tuo ruolo. Ecco, la differenza che tu hai trovato da fare l'informatore a fare il capo area. Il capo area che tu che sei, che formi, soprattutto come istruisci, formi gli informatori.
4: Assolutamente, diciamo che è un ruolo completamente diverso. Ho fatto la mia gavetta anche come informatore e so qual è la difficoltà.
2: Lo ricordo bene.
4: Eh sì, assolutamente sì. E ricordo bene qual è la difficoltà tutt'oggi nel fare il lavoro di informatore medico-scientifico, che per me rimane il lavoro più bello al mondo. Altrimenti ovviamente fare altro nella
0: vorrei
4: vita.
0: Ben vedere, ti stanno ascoltando i tuoi informatori, no, cambiate lavoro, non è il caso.
4: Assente, sì. Ovviamente diciamo che rispetto all'informatore il capo area ha tutt'altre
2: mansioni,
4: oneri e onori, dove sicuramente la parte principale di un coordinatore, come mi piace più definire, anziché perché poi capo, diciamo capo area è un po' una parola forse
0: un po' vintage.
4: Preferisco comunque parlare
0: io per esempio sono account manager. Quindi non sono area manager, account manager.
4: Assolutamente sì. Diciamo quindi ovviamente un capo area deve andare a coordinare quello che è il lavoro della squadra, andare a dare delle regole ad ogni informatore, regole ovviamente che parlano sia dalla formazione scientifica, quindi dei vari prodotti che tra farmaci e nutraceutici integratori che ha in listino l'informatore, e sia altri tipi di regole ovviamente su, diciamo, le skills poi che servono nel fare a medio alti livelli questo lavoro, perché poi diciamo poi ci sono anche dei segreti che mi insegni, Filippo, mi insegnano anche le
2: regole. Poi vediamo se
0: vabbè,
2: i segreti,
0: possiamo dire, siamo qua
2: se
0: per
2: i segreti
0: noi.
2: Sarò in grado di carpirveli a tutti, non solo a te, ma lo farò anche a Serena e Emanuela. Vediamo
0: volevo dire una cosa
2: se riusciamo a tirar fuori qualche segreto.
0: Allora, io credo che sia molto molto importante il settore formazione per gli informatori medico-scientifici, perché
4: sì.
0: Non è che vanno a vendere aspirapolveri, cioè vanno a vendere dei farmaci, per cui è molto importante che conoscano il prodotto da vendere.
4: Assolutamente sì, diciamo che... ovviamente è l'ABC del nostro lavoro. Chi non conosce un
0: nulla
4: prodotto
0: contro, nulla contro gli aspirapolveri,
4: no,
0: ben
4: ci
0: inteso,
4: mancherebbe
0: però.
4: Ci mancherebbe altro, però ovviamente anche lì chi vende gli aspirapolveri deve sapere tutto sull'aspirapolvere.
2: È ovvio che devono conoscere,
0: ma se gli sbaglia la levetta non succede nulla,
4: no,
0: se gli sbaglia le indicazioni
2: è ovvio che devono conoscere bene ciò che presentano.
0: Certo,
2: è evidente.
4: Confermo, senti, sì, anche perché diciamo che oggi forse ci sono forse meno brevetti rispetto a una volta, però sicuramente ci sono tanti nuovi farmaci che sono usciti, che stanno uscendo, l'Italia è diventata anche paese leader non solo del farmaco ma soprattutto del parafarmaco, dove diciamo i dati Istat parlano di circa che su un 100% di fabbisogno europeo il 33% viene consumato solo in Italia. Questi sono dati significativi e anche lì l'informatore deve saper fare la differenza, perché non perché un principio attivo diciamo è di natura naturale non può avere controindicazioni con altri farmaci che sta assumendo il paziente.
2: Perfetto. Emanuela, passiamo a te. E ti vorrei chiedere, sì, è importante, come ha detto Filippo, la preparazione scientifica.
0: Dal braccio.
2: Siamo assolutamente d'accordo. Preparazione. Emanuele, forse ti devi avvicinare un po'.
0: No.
2: Va bene così? Ok.
0: Alla manina sul microfono che dove che cade? Dal braccio.
2: Okay. È importante la preparazione scientifica e conoscere bene il farmaco. Ma in questo lavoro ritengo che col rapporto verso un medico debba anche scattare l'empatia, cioè l'empatia, sì, andare a prendersi un caffè, sì, scherzare, sì, la battuta e la cosa, cioè ritengo che sia fondamentale. Sei d'accordo?
1: Assolutamente, penso sia la base del nostro lavoro. Con questo non rinnego la preparazione scientifica, che secondo me sì, è importantissima. Però poi a livello pratico il nostro lavoro è soprattutto un lavoro di, diciamo, di scambio anche col medico, quindi non si parla solo ed esclusivamente di prodotto, ma comunque si cerca di instaurare un rapporto di fiducia, e secondo me è questo la cosa principale, no?
0: Cioè poi, il cliente compra più l'empatia, diciamo, che
2: allora, benvenuto, diciamo 50-50, la qualità del prodotto, sì, perché certo, voglio dire, noi ci mettiamo la faccia, certo, noi prescriviamo un prodotto passare. E ci mettiamo la faccia, per certo. Dire, se un prodotto non funziona, esatto, siamo noi a fare la brutta figura, certo, noi medici, esatto, certo. Però conta anche, diciamo, voglio dire, la cordialità che si instaura nell'incontro.
0: Ti sono mai capitato informatori di medico scientifici milanisti? Interisti, scusa.
2: Sì, ha voglia.
0: Gliel'hai comprato i prodotti?
2: A voglia. No, io non li compro. Sei belli per
0: scrivere. L'hai promossi.
2: Ma dai, voglio dire, per la verità, non è questo che mi fa
0: no, non l'hai
2: un
0: fatto,
2: prodotto.
0: Va bene, andiamo
2: o
0: avanti.
2: No, ma sì, dai, non c'entra. Sì, più di uno. Senti, ma...
1: niente, sì, stavo dicendo, comunque la parte empatica e comunque la cordialità secondo me è fondamentale per avere un buon rapporto, ovviamente col medico, ma secondo me anche con i colleghi, ecco, questo non è da sottovalutare.
0: E peraltro questa capacità, cioè, empatica non si impara.
1: Cioè, no, credo che l'empatia
0: si deve proprio nascere.
1: No, non credo. Credo che le doti empatiche possano comunque essere qualcosa sulle quali allenarsi, ecco. Credo. Poi sicuramente.
0: Io penso ci deve essere una base proprio caratteriale, altrimenti non. Perché ci sono alcuni. C'è il discorso del talento, no?
1: Però,
0: per intenderci.
1: Ecco,
0: il talento di un commerciale è avere di base una buona empatia nei confronti del prossimo, cioè instaurare facilmente dei discorsi con degli sconosciuti. Dico per dire.
1: Sì,
0: è una caratteristica che credo che voi dobbiate avere tutti di base. Poi interviene lui e insegna, diciamo, la materia, il prodotto, le cose, eccetera. Ma la base credo che.
2: Assolutamente. Serena, allora ti avvicino il microfono.
1: Sì.
2: Intanto lo tengo io, poi te lo passo. Allora, Serena, la difficoltà del vostro lavoro. Ecco, voi avete un lavoro difficile per due motivi. Innanzitutto, i pazienti vi vedono come nemici, perché arrivate in sala d'aspetto, quelli sono convinti, c'è la cosa che ogni tot pazienti tocchi a voi, e quindi vi vedono come persone che fate perdere tempo. Allora dobbiamo dire che voi non solo non fate perdere tempo, ma voi aiutate il medico a curare meglio i pazienti. Ecco, quindi voi aiutate il medico a curare meglio i pazienti, e questo è fondamentale. Prima cosa. Seconda cosa, la difficoltà che voi avete, come fate a far cambiare idea a un medico che magari è consolidato che prescrive determinati farmaci? Avete delle novità? Ecco, come fate a fargli cambiare idea, a portarlo dalla vostra parte?
3: E come? Giustamente con la sincerità, come stavamo dicendo prima, che è importantissima. È importantissima anche la visione e l'empatia. L'empatia in primis, perché succede. Poi se andiamo con i pazienti, abbiamo fatto pace ormai, dopo tanti anni ho fatto pace con i pazienti.
0: Potete portare i gadget da regalarglieli.
3: Tanto che in alcuni studi mi riconoscono, perché io sono fatta, anche se posso, faccio passare il terzo, e se dopo il terzo faccio passare anche il quarto, se io dovessi entrare dopo tre. dipende la velocità delle visite, e quindi questo, come si può dire, aiuta a questa. Poi ci sono dei discorsi da fare, che io mi metto lì a parlare con il pubblico, con la gente che siamo nello studio, scherziamo, io li porto dove voglio io.
0: E dove li vuoi portare tu?
3: E lo scherzo, dico sempre, ma se non ci fossimo noi, che stavate facendo?
0: Anche perché fondamentalmente
3: noi
0: immagino,
3: portiamo la novità, portiamo...
0: immagino una sala d'aspetto di un medico se parli medicini.
3: No,
0: ma è una cosa normale.
3: No, dai.
0: No, ma lo fanno anche al di fuori, quindi furiamoci dentro. Cioè, la giovane, io mi sento parlare, mi ero alla schiena e questo e quello,
1: sì,
0: quell'altro.
1: Sì, sì.
0: Quindi,
1: a volte hanno
0: ora vengo là e lo stringo.
2: Quindi,
0: verrò a fungere da assistente di studio.
2: Serena ha fatto pace quindi con i pazienti nello studio.
1: Sempre.
2: Ha fatto pace perché litigava sempre. Serena ci dice giustamente che l'empatia è una cosa molto importante.
1: Importante, sì.
2: Voglio dire, conoscenza scientifica del farmaco e via dicendo. Filippo, tu che selezioni gli informatori medico-scientifici, quali sono, ecco, le doti che tu ritieni opportuno che questi professionisti abbiano per, diciamo, non abilitarli, perché non dai un'abilitazione, per arruolarli e per farli andare avanti?
0: Cioè, tipo oggi uno che vuole fare questo,
4: diciamo,
0: lavoro, che cosa gli consigli?
4: Fino
0: cioè, che caratteristiche deve avere?
4: Proprio oggi ho fatto un colloquio di lavoro e proprio le domande che in questo colloquio di lavoro faccio, di cui ovviamente mi baso giornalmente, sono proprio quello che, gli argomenti che stiamo trattando. Do ragione alla collega, dove se devo dare diciamo una percentuale da 1 a 100, quali sono i tre fattori del successo, quali sono i tre fattori del successo di un lavoro di un informatore scientifico, io sicuramente metterei in primis al 50% la scienza. L'informatore scientifico deve sapere di cosa parla al 100%, perché come hai detto prima,
0: sono
4: tu
0: d'accordissimo, sì.
4: Non andiamo nel senso a parlare, come hai detto, faccio l'esempio che hai detto tu, dove se un aspiratore, un aspirapolvere non mi funziona,
0: non
4: mi ha funzionato,
0: non è successo
4: nulla, però se do un farmaco, un integratore che mi fa interazione con un'altra terapia in corso,
0: certo,
4: lì vado a problemi più
0: sono
4: seri,
0: guai, certo.
4: Quindi il 50% è sicuramente la parte scientifica. Il 25-30% è sicuramente la parte empatica, perché se mi ha insegnato qualcosa questo lavoro è che chi era troppo scientifico ma poco empatico non risultava sempre vincente dal medico. Quindi metterei anche il 30% della parte scientifica. E poi la disciplina per me è una caratteristica fondamentale dell'informatore.
0: Cosa intendi per disciplina?
4: La disciplina è l'attitudine che ha l'informatore a programmarsi e organizzarsi il lavoro.
0: Sì.
4: Disciplina ovviamente anche nello studiare quel principio attivo, disciplina nell'avere già la settimana prossima
0: la giornata, certo.
4: Cioè, l'informatore non deve uscire di casa,
1: non
4: ma dove devo andare oggi?
2: Lo deve sapere da prima.
4: Lo deve sapere da una settimana già.
0: Sì, questa è un po' la regola comune a tutte le reti commerciali. Forse in questa ancora di più, perché dovendo fissare appuntamenti con medici non è mai facile.
2: Mi hai spoilerato la domanda che stavo per fare ad Emanuela. Cioè, per dire, Emanuela, tu, ecco, quando la mattina esci di casa, perché per voi è importante anche ottimizzare il tempo, perché voi dovete, ecco, le lunghe code, a me dispiace molto, quando io rispetto molto gli informatori, perché sono lì che lavorano.
0: Certo,
2: tanto,
0: assolutamente.
2: Sono tutte persone che lavorano, che non stanno lì a giocare. E io mi rendo conto che se faccio perdere loro troppo tempo, creo loro un danno.
0: Certo, sottrae,
2: cioè,
0: del tempo.
2: Il tempo che sottraggo a loro, loro vedono qualche medico in meno, creo loro un danno. Quindi io cerco un pochino di non far aspettare. Ritengo che tu ti faccia proprio una scaletta della giornata, sull'organizzazione della giornata, su come va tutta la giornata. Addirittura Filippo dice di tutta la settimana. Prego.
1: Voglio essere sincera, io non lo faccio.
2: E quindi vai a naso, vai a intuito?
1: No, non vado a naso, no, non è andare a naso, è intuito. È sicuramente avere in mente, diciamo, quello che è poi l'interesse nei confronti di un determinato medico. Io non riesco a essere all'interno di schemi o comunque regole troppo rigide, perché ci impazzisco dentro.
0: È un po' come Maradona al Napoli.
1: È inutile mentire sul fatto che io sia diversa da questo modo, insomma, che ho di lavorare. Sicuramente non conforme, però ecco il mio. Tengo a
2: allora
1: mente
2: spiegaci
1: quello che devo
2: bene,
1: fare,
2: spiegaci, ecco. Bene, quindi come.
1: È semplicemente so
0: anche chi vuole essere un battitore libero, no?
1: Sì, io so dove devo andare, quello che devo fare, perché lo tengo a mente. Poi
5: in un certo modo non ce l'hai scritto, però mentale ce l'hai, quindi un programma, ecco.
1: Sì, sì, diciamo mentale sì.
3: Dipende la zona,
1: sì, dipende la zona, esatto, esatto, sì.
3: Quando sai che vai in quella zona, c'è
0: microfono dalla base, spostaglielo dalla base.
3: Poi la maggior parte dei medici ultimamente, anzi da un po' di tempo, sono per appuntamento. Ed è la migliore cosa, certo, perché tu quando hai il già sai l'appuntamento, anche il mese dopo, io facciamo oggi vedo questo medico, già il prossimo mese me lo segno nell'agenda del mese prossimo. Più o meno so che devo vedere.
0: Ecco, questo Emanuela non lo fa.
1: No, vabbè, dai, se ho un appuntamento lo segno.
2: Vabbè, ma Emanuela, siccome i medici tu e tutti i tuoi colleghi li vedete a una certa scadenza, una certa periodicità, non so, ogni mese e mezzo, voglio dire, più o meno.
1: Sì,
2: tu ricordi, cioè, visto che non è una scaletta scritta, ricordi quando hai visto Tizio, Caio e Sempronio?
1: Sì, a me viene lo segni, no? Allora, sì, ovviamente ho un'agenda dove lo segno, però comunque io
0: microfono.
1: È un conto che tengo più che altro a livello mentale, non so.
0: Vabbè, diciamo che sei giovane, quindi ancora ci riesci.
1: Sì, però certamente, come diceva la collega, ci sono degli appuntamenti. Lì è molto semplice, perché comunque sai il giorno che devi andare, l'ora, e quindi è molto più, diciamo, semplificato. Però è anche vero che quando non ci sono degli appuntamenti, quindi si va magari in ASL o in ospedale, la giornata non va come l'hai programmata. Persa no. Però
3: persa.
1: Secondo me il segreto è, che poi non è manco un segreto, è potersi, diciamo, riorganizzare nel momento in cui magari un appuntamento è saltato, comunque un dottore non può essere visto per un qualsiasi motivo inerente ovviamente al dottore. Cioè la riprogrammazione sul minuto, ecco.
0: Allora io infatti stavo immaginando per un attimo un informatore medico scientifico che va allo studio del dottore Vincenzo Romeo, che fa studio fino all'11 sera, cioè
1: in quel
0: povero
1: caso,
0: Cristo, sì.
1: In quel caso,
2: vabbè, ben, non credo che vada alle 11 di sera, anche, vabbè, lui farà studio fino all'11 sera, ma non credo che
0: ma anche nel tuo
1: anche
2: sì, vabbè, ma
0: tu 9:30-10 ci arrivavo io più o meno, sì, mi saltava la partita del calcetto, sì.
2: Ma non era colpa mia,
0: era colpa dell'allora
2: era
0: mia moglie, sì.
2: Preso sì, scientificamente a quell'ora, adesso a Serena voglio vedere se riesco a tirar fuori il segreto di Serena.
0: Vediamo
2: e le
0: un po'.
2: Faccio la stessa domanda, le do questo microfono,
1: sì.
2: Le faccio la stessa domanda che le ho fatto in un'altra occasione in cui lei è stata brava a divincolarsi.
0: Ma è stata qui, tra io me la ricordo.
2: Sì, è stata qui. Io le ho fatto, adesso le faccio la stessa domanda che avevo fatto prima. Prima era stata molto professionale e non risponde. Allora, il concetto è questo.
0: La smuoviamo.
2: Il concetto è questo. Voi non potete andare da tutti i medici. È chiaro? Perché tutti i medici non li potete vedere, perché siamo troppi, papale. E allora, in base a quali criteri tu scegli i medici che, d'accanto tuo, sei sicura o perlomeno ritieni che le tue visite non siano inutili, cioè della serie, è chiaro che a voi servono medici che vi prescrivano, che prescrivano i vostri prodotti, è evidente, voi lavorate per questo, lavorate per una casa farmaceutica. Ecco, il tuo criterio di valutazione, che so, da questo vado, da questo sono andata, ma secondo me
3: la seconda non
0: mi sentiamola però.
2: Ecco, voglio sentire Serena che cosa. La volta scorsa non mi ha risposto.
0: Vediamo, no, però
2: è stata molto generica.
0: Adesso
2: vediamo se tiriamo fuori un segreto.
3: Non mi ricordo giustamente. Non posso ricordarmi quello che ho risposto.
0: Vabbè, vai dai più fighi, Serena, dai, vogliamo.
2: Vabbè, tu non ti devi ricordare, tu devi rispondere ora.
3: Ti rispondo. Allora,
1: è caduto il microfono.
2: Addirittura è caduto il microfono.
3: Allora, e io quando mi muovo bene.
0: Certo, se no.
3: Allora, come faccio? Allora, da un medico, intanto i miei prodotti sono unici.
0: Lo dice anche Emanuela, lo dice anche.
3: Io posso parlare dei miei.
0: Okay.
3: I miei sono unici, sono i migliori. Uno. Quando tu parti già dal medico che ti conosce da anni, perché ormai io ho cominciato con la ginecologia e quindi i ginecologi li conosco. Col secondo non c'è l'empatia, non ci vado, La seconda volta non mi vede. Quindi già quando ti presenti e sai cosa quando lo presenti con quale faccia. Una volta un medico mi ha detto: la sua azienda deve essere orgogliosa di lei. Perché, come dice, era la prima volta
0: che
3: mi vedeva.
0: Se ci sta ascoltando la sua azienda, insomma, che faccia un aumento alle provvigioni.
3: E io anche nel vestire preferisco essere vestita, perché il vestito, tutte le scollacciate sul lavoro, non si va.
0: E beh, dipende.
3: No.
0: Se fa caldo. Sì.
3: Perché, vedi come vado io? Ho il mio girettino, ho le maniche così.
0: Quindi abbiamo due corretti
3: di pensiero. Prima entra l'azienda e poi entra serena. Questo è sempre.
0: Comunque, intanto siamo già un minuto e mezzo oltre, giusto per.
2: Fare.
0: Sì. No. Va bene, no,
3: finisco.
0: Oggi è una discreta puntata, devo dire.
3: Se non aggiustate il microfono.
0: Altissimi momenti di radiofonia.
3: No, stavo finendo perché prego. Che è l'empatia. Torniamo sempre
0: certo.
3: Per il fatto dell'empatia.
0: È fondamentale, certo.
3: È importantissimo. E poi i miei prodotti.
0: Chiaro, Filippo. Chiaro.
2: L'ultima domanda che vorrei fare a Filippo. Che è stato un informatore, io l'ho conosciuto che faceva l'informatore, Filippo. Cosa rimpiangi di quegli anni in cui facevi l'informatore? Cosa avevi di più allora rispetto a oggi e cosa oggi hai più di allora?
4: Quello che rimpiango è sicuramente la vicinanza e il rapporto che c'era costante con i vari medici, con i vari professionisti del territorio, perché poi quando sei capoaria, barra anche direttore, perché io mi occupo anche della Sardegna, non solo della Calabria, diciamo che le visite a quel determinato professionista non sono più di una volta al mese, come quando sei informatore iniziano a diventare una volta ogni 5-6 mesi, quindi il dispiacere comunque è quello anche di passare poco tempo anche con chi in questo lavoro mi ha dato anche consigli, perché diciamocela tutta, poi di avere anche la fortuna non solo di avere dei mentori a livello di direttori e CEO dell'azienda, ma anche di avere dei medici che ti hanno dato anche quei piccoli consigli che ti fanno fare la differenza con gli altri suoi colleghi, e ho avuto anche la fortuna di avere questo.
0: Certo.
4: Quello che oggi invece mi piace del mio lavoro, la verità, mi piace l'entusiasmo che vedo in tutti i ragazzi che mi accompagnano. Ragazzi, perché poi la nostra azienda ha anche una piccola grande fortuna che abbiamo costruito tutto probabilmente quasi da zero.
0: Immagino che sia unica la tua azienda.
4: Vabbè, ogni informatore è conosciuto, ogni capoare e direttore è conosciuto.
0: Ha una discreta formazione anche Serena, evidentemente.
4: Per le frasi di Serena. Certo. Sì,
2: va bene, ultima domanda, 30 secondi. In 30 secondi avete un aneddoto da fare, qualche cosa di particolare, di

0: per dire bravo ragazzo, era un uomo, bravo ragazzo, tutto quello che volete, ma era pesantissimo. Non si sopportava.
1: Non si sbidava.
0: Eravamo stanchi. E allora a un certo punto, quando si spargeva la voce che questo era dei paraggi, tutti a nasconderci, a chiuderci nelle stanze, sperando che si stancasse e che se ne andasse.
2: Non si stancava.
0: Ahimè, non si stancava. Va bene.
3: No, comunque allora, volevo dire che anche io sono figlia di informatore.
0: È vero, è verissimo.
3: Lo saluto che ci sta seguendo, ciao papà.
0: È verissimo. Tra l'altro sì, tuo papà l'ho conosciuto, come esatto, non ha voglia che l'ho conosciuto. Quindi
1: un figo
0: adesso
1: pazzesco,
0: si gode la verità da pensione, ma voglio dire, l'ho conosciuto e lo ricordo bene e lo saluto. Se ci sta ascoltando, sì, lo saluto tanto cordialmente.
1: Scusa, no, ho una domanda io per...
4: Ce l'ho,
0: 20 secondi.
1: Ce l'hai, però prima ho una domanda per te. I prodotti di tuo padre erano unici?
3: Sì, ovviamente.
1: Sempre. Ok, perfetto, a posto.
0: 20 secondi.
4: Me la sono ricordata, praticamente ero in provincia di Reggio circa 6-7 anni fa e vedevo da un medico, perché poi capita cosa che noi a volte incontriamo sempre anche gli stessi pazienti negli ambulatori medici, sì, sì. E praticamente quando andavo da questo medico, puntualità, incontravo sempre lo stesso paziente,
1: i reiterati
4: che vanno tante volte durante il mese. Una volta, dopo 7-8 mesi che lo incontravo sempre, non lo incontro.
0: Allora, ti è sembrato strano?
4: Allora mi preoccupo.
0: Certo.
4: E allora chiedo al medico, dico...
0: È morto.
1: Somiglia alla barzelletta di quello che va a leggere il manifesto funebre, la Oglia Annucci, sì.
4: Come? No, ma giuro. Sì. Allora a un certo punto chiedo al dottore, dottore, ma quel paziente che di solito viene anche con quel cappellino, eccetera. Ah, sì, Franco, sì. No, ha detto oggi che non si sentiva bene, non è venuto.
1: Ah, ecco, cioè, giustamente.
4: Al contrario,
1: quando stava bene andava a lamentarsi.
0: Allora,
1: si è preso 6 minuti di recupero.
0: Perfetto, ringrazio, benvenuti Adele. Okay. Ci vediamo per l'ultima puntata la prossima venerdì prossimo. E ringrazio Serena Romeo, Emanuele Albanese e Filippo Romeo. Si chiamano tutti e due Romeo, ma non sono parenti.
1: Neanche
0: con assolutamente
1: Vincenzo.
0: Così. Ok, grazie okay. A tutti, a venerdì prossimo.
1: Ciao Filippo, a venerdì. Ciao. E poi oggi informazione rimaneggiata Generation 2.0 con il solo Vincenzo Romeo, ma che insomma reggiamo botta, la stessa, la portiamo a casa, la sfanghiamo.
5: Ci proviamo.
1: E sfanghiamola fra poco.
6: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
7: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
8: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
9: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
8: Lascia che le cose belle continuino per sempre.

0: 46 minuti dopo le 19 ritorniamo in diretta, sempre con Benvenuto Marra.
1: E delle briganti.
0: Dall'altra parte abbiamo il nostro Vincenzo Romeo, ma prima di passare a Vincenzo Romeo c'è Adele, c'è da dire una cosa importante.
1: Sì, voglio dare comunicazione di un evento molto bello che si terrà il 23 e il 24 giugno in Piazza Balsasi a Villa San Giovanni. Sto parlando della Festa della Luce 2026, seconda edizione, insieme a Francesco Talia. Due giorni di musica, un palco, tantissimi artisti, una piazza colorata e solidale, pronta a ballare e ad emozionarsi. Giorno 23 la piazza si apre alle 17, sarà una piazza all'insegna della pace e della fratellanza, con i bambini che la invaderanno di colori con i loro disegni. Dalle 18 inizia la musica, i momenti in cui Francesco verrà ricordato con interventi dal palco. Giorno 24 si riparte allo stesso orario, un momento di riflessione con il talk Stretto Centro del Mediterraneo, durante il quale si parlerà della situazione attuale che stiamo vivendo con le guerre in atto e le forme di resilienza. Seguirà il concerto finale, immancabile il villaggio solidale, con tanti stand dai produttori locali alle associazioni del territorio, più punti di ristoro che allieteranno la permanenza in queste ore di musica continua. Con Francesco Talia tutto questo è possibile, tutto questo è possibile grazie all'amore che muove ogni cosa. Il devoluto verrà destinato per terminare la scuola dei mestieri in Costa d'Avorio, quindi la scuola sarà chiaramente intitolata a Francesco Talia, quindi venite e partecipate tutti.
0: Bene, bene, bene, certo, ci saremo sicuramente. Molto bene, allora Vince, non possiamo fare Generation perché sia tu che Valentina avete questo accordo tacito che quando manca uno delle due si deve fare qualcosa.
2: Ma perché può mai uscire un Generation serio senza una parte?
0: Mi sembra anche giusto. Va bene, allora io ti voglio imbeccare su una cosa che mi è balzata così alla mia attenzione. Allora, sappiamo che si sono inasprite e molto le regole del codice della strada per il consumo di alcol. Quindi i neopatentati devono avere zero di tasso alcolemico, superati 0,50 sono guai, perché si parla soltanto del sequestro della patente fino a per tre mesi la prima volta, ma non sanno tutti che dopo questi tre mesi ogni sei devi fare le analisi per tre anni e ogni anno per altri nove. Quindi c'è una cosa.
2: Ma questo non lo sapevo neanche.
0: No, è un mutuo.
2: Mamma mia.
0: Lo so perché è successo a una mia amica. Quindi devono pagare il mutuo per 10 anni con queste analisi, queste cose. E attenzione alla reiterazione, perché poi lì sono guai. Quindi, insomma, una regola estremamente
2: severa
0: e ferrea, con la quale io sono d'accordo, ma io non sono un bevitore, quindi non sono. Però io volevo capire che ricadute ci sono state sui ragazzi, perché fondamentalmente è stata fatta per ridurre il consumo di alcol ai ragazzi di giovane età, quindi entriamo un po' in ambito Generation.
2: Beh, innanzitutto
0: non so se tu hai informazioni.
2: Sì,
0: in questo senso.
2: Assolutamente sì, e peraltro è una valutazione che ho fatto ultimamente quando sono salito su a Milano per delle cose, perché ho visto un fenomeno che secondo me è di controtendenza a questo tipo di situazione e che da noi è un po' più complicato che ci sia perché mancano i mezzi in questi termini, ma secondo me prenderà a breve il piede, che è utilizzare il furgoncino Uber per andare alle sere.
0: Sì.
2: Allora, che fenomeno è e come funziona sostanzialmente? I ragazzi, quando vado a fare serata su, soprattutto insomma nelle zone della grande movida, anziché prendere il mezzo
0: o sorteggiare
2: chi è quello che non può dedicarsi un minimo al drink, sperando che ovviamente dedicarsi al drink sia sempre un'idea per la quale bevo un cocktail ma non vado oltre, anche perché non c'è
0: la necessità. È una pia illusione.
2: Esatto, è una pia illusione, ma noi la raccontiamo così anche perché
0: cioè, siamo ottimisti.
2: Diciamo che bisognerebbe partire dicendo vado a divertirmi, poi se mi va di bere bevo, ecco. Ma non è che c'è necessariamente l'obbligo, la prescrizione di dover fare X
0: vado a bere così
2: di...
0: mi diverto io, perché io penso che vi divertite anche senza bere.
2: Esattamente, noi lo raccontiamo. E quindi cosa fanno questi ragazzi? Prenotano Uber, il furgoncino a 8 posti, si dividono la spesa e si fanno accompagnare andata e ritorno nei luoghi, nei centri delle serate, nelle discoteche e quant'altro, che penso che sia
0: una scelta intelligente. Ancora più intelligente sarebbe non bere proprio, però non voglio fare il boomer o il vecchio. Infatti, quindi è una scelta intelligente, direi.
2: Molto intelligente, il che vuol dire che il feedback, e quindi rispondo alla tua domanda, è che l'hanno presa abbastanza seriamente, ragazzi, questa cosa. Nel senso che al di fuori di chi sostanzialmente poi ha dei tratti probabilmente antisociali, e quindi con tratti antisociali si intende chi delle regole o delle norme o della legge se ne infischia,
0: certo.
2: E ci sono persone strutturate così. I ragazzi invece l'hanno presa molto sul serio, anche perché c'è un esperimento non solo in tal senso ma anche in termini di regolamentazione per quanto riguarda gli incidenti stradali, per cui rischi di finire senza nulla.
0: Mi sento
2: senza
0: di dire patente, riferendomi a quelle persone che hai appena citato, no? Quelli di me ne frego delle regole. Attenzione che te ne freghi delle regole, perché se ti fermano la tolleranza è veramente zero, perché questa amica di cui ti parlavo aveva 0,57, non è che aveva chissà che cosa, e l'hanno massacrata. Quindi,
2: sì.
0: Quindi noi abbiamo avuto furto. Attenzione, se ti fermano poi su guai, ma guai seri. Anche poi, se, per esempio, se li fermano con senza patente, cioè, si arriva disastro. A sanzione. Mamma mia, quello quindi, che succede.
2: Ma allora, diciamo che le misure, secondo me, sono misure valide e credo che siano misure necessarie.
0: Concordo.
2: Noi ci dobbiamo sempre ricordare che la strada miete più vittime di tutte,
0: certo,
2: le situazioni messe insieme, certo, da un punto di vista, certo, sanitario e quant'altro.
1: In questi giorni ne stiamo sentendo veramente una
2: di ogni, per cui c'è una necessità di stare attenti a utilizzare dei mezzi e di farli ovviamente in sicurezza. I ragazzi credo che abbiano preso un trend buono da questo punto di vista, perché si siano resi conto che ovviamente rovinarsi una vita o rovinarsi un periodo di vita per un cocktail in più, non avendo la responsabilità, di secondo me diventa un passaggio di buona consapevolezza, e quindi il trend è positivo in tal senso, perché sembra che insomma lo stia prendendo bene. È altrettanto evidente, e questo ci dobbiamo raccontare, che però il divertimento oggi senza alcol o senza drink sembra quasi inesistente.
0: Perché?
2: Quindi questo,
0: cioè, che meccanismo si innesca nella testa dei ragazzi che dice: se io non bevo non mi diverto?
2: Ma allora,
1: se non fosse figo, insomma.
2: Sì, allora, per certi versi il mood o il flow è quello, no? Nel senso che i locali oggi funzionano molto su questo tipo di atteggiamento, quindi vai,
0: ti... Ma i locali sono contentissimi di questo,
2: fatturano
0: quello che fatturano con i drink, certo.
2: Assolutamente, ti vedo al locale, mi vedo fuori dalla discoteca, abbiamo un drink. Però io credo che ci sia anche un altro aspetto che oggi si incomincia a intravedere, anche prima si sottostimava, ed è l'effetto weekend, nel senso che sempre più la logica, premesso che questo ovviamente è un ragionamento più da grandi città, quindi da città che hanno alti divertimenti e quindi dove le persone lavorano, studiano fino al venerdì mattina, poi il venerdì sera e il sabato sera escono, tanto più io performo, tanto più io lavoro, tanto più io determino roba, tanto più poi mi arrogo il diritto inconscio di lasciarmi andare e quindi dovermi
0: perché
2: divertire.
0: Perché me lo merito.
2: Perché me lo merito, è una forma di compensazione edonistica che in qualche maniera ha a che fare spesso anche col sesso, oltre che con le sostanze, quindi con l'alcol. E quindi c'è questa logica per la quale, se mi devo divertire, visto che ho tirato la carretta fino a giovedì sera, venerdì mattina, mi posso legittimare il fatto di poter
0: si
2: anche andare oltre. Esattamente. E questa è una modalità che ovviamente, capite bene, che è anche necessariamente anche compulsiva, oltre che ovviamente disfunzionale. Cioè, lì dove non ho neanche io il limite di me stesso rispetto a dove devo andare, vuol dire che mi metto un programma in testa e vado rispetto a questo programma piuttosto che rispetto a come sono. Quindi è una sorta di situazione che sta andando sempre di più su questo tipo di linea, per cui dobbiamo anche qua raccontarci che non va bene, ma soprattutto, cioè, non serve necessariamente andare oltre dei limiti per stare bene, per stare con gli amici, per stare in compagnia. Quindi insomma, l'atteggiamento da questo punto di vista è un atteggiamento che va cambiato, ma d'altra parte dovremmo evitare di vendere alcolici ai minorenni, di vendere meno gli shortini, di fare
0: provano,
2: una serie di cose.
0: Ci provano a non vendere alcolici ai minorenni. Io in questo senso i locali credo che siano regolamentati un po' tutti, però basta un amico che ha 18 anni, verosimilmente in una comitiva di 17-16 anni ci può stare, basta quello, e ovviamente non si può fare, il gestore non è che può fare altro.
1: Sì, diciamo che magari sì, quando c'è, si ricorda che c'è questa regola in maniera importante, magari fanno un po' più attenzione, poi, ma non lo fanno neanche probabilmente per... ecco, proprio per vendere, perché probabilmente ormai i ragazzi, insomma, di veri non sembrano neanche ragazzini, ecco, no?
2: C'è anche questa difficoltà oggettiva,
0: cioè,
1: io ad esempio a 15 anni, 14 anni non è che uscivo, andavo per locali, al massimo uscivo d'estate per andare nella piazzetta a giocare a pallone, ma fino alle 11 di sera. Ora tu vai a luna di notte in giro e li vedi anche con...
2: Anche perché oggi si esce a questo, cioè, sì, il problema è che è cambiato.
1: Esce da piccolo.
0: Ora, per esempio, io ricordo l'anno scorso la festa dei diplomati,
2: sì,
0: no? Che poi li hanno trovati la mattina che erano a terra in via Marina,
2: cioè, un po' sfasciati, diciamo.
0: Sì, infatti, che poi peraltro, avendo un figlio di quell'età più o meno, gli ho scritto subito, ho detto: Alessio, dove sei? Sei a casa?
2: Non mi capire.
0: E lui mi ha scritto: no, sono in via Marina, minato a terra, ubriaco, perso. Cioè, ovviamente scherzavo, era a casa, però sai com'è,
2: un
0: il
2: attimino.
0: Primo pensiero è andato là, no? Quindi sì, immagino, sì, mi metto anche nei panni dei genitori, no?
2: Sì, diciamo che i tempi e i modi del divertimento sono anche cambiati, sono molto più notturni, si va molto più tardi alle feste. Oggi tendenzialmente se devi uscire, devi andare a una festa, devi uscire alle 11 e mezzanotte, se non c'è nessuno.
0: Tu avevi il coprifuoco alle 11.
2: Ma questo credo che sia anche un correlato rispetto all'iperproduttività, perché se voi ci fate caso anche alla televisione, si è mossa su questi tempi. I tempi del prime time è un tempo che si è allungato alle 10.
1: 10 meno un quarto iniziano alle 10.
0: Sì, cioè. Sì, sì.
2: Il ma che io vuol dire che allungano la giornata
0: di branco. Il branco, sì, io penso che sia il branco che influenza il branco stesso. E partiamo sempre da quel discorso che noi da quando abbiamo iniziato a fare Generation, bene o male giriamo sempre là. C'è il genitore permissivo, c'è il genitore che consente che a 15 anni il figlio torna a mezzanotte, l'una, cioè è normale che poi ne basta uno che innesca poi.
2: Ah, questo è chiaro, nel senso che se sei l'unico fuori è chiaro che non
0: in un certo senso ne sono vittima anch'io, non tanto del permissivo perché avevano il coprifuoco e basta, potevano, però per dirti, io il cellulare, il primo figlio l'ho avuto a 14 anni, il secondo a 12, il terzo a 10, perché nel frattempo ce l'avevo, non ce l'ho soltanto io, che gli dici al bambino? Quindi c'è.
2: Infatti le storie dei genitori un po' più apprensive rispetto a questo sono storie in cui i genitori prendono la macchina, vanno fuori dal locale e stanno lì fino all'una, alle due, alle tre di notte. Io queste storie da parte di qualche paziente per aspettare che il figlio esca
0: a
2: un orario discreto per poi poterselo portare e vederlo vivo, in piedi. Per cui insomma ci sono anche questi estremi sacrifici.
0: Piuttosto non lo faccio andare, piuttosto che andare là, quelle cose no. Vabbè, comunque, intanto già io credo a questo punto che possiamo dire che è stato fatto un passo in avanti con queste, tornando alla rigidità delle regole.
2: Assolutamente sì, un passo in avanti, un passo fondamentale, perché poi ci si dimentica sempre che comunque bere o assumere qualcosa in realtà non è un problema che abbiamo solo con noi stessi, ma è un problema che creiamo e determiniamo pure nell'altro, per cui la responsabilità di di avere certi comportamenti non è solo la nostra per noi stessi, è anche quella in funzione di quello che potremmo determinare per gli altri, per cui rendere più responsabili le persone con inasprimenti così seri, secondo me, può consentire un minimo di critica maggiore, una capacità un po' più adeguata, insomma, di consapevolizzarsi, per cui insomma vanno bene. È altrettanto vero che però dovremmo riuscire anche ad avere divertimenti diversi o a cambiare il modo di divertirsi, ragazzi, e questo è un grande
0: forse un qui
2: grande
0: magari
2: tema.
0: Se l'evoluzione, l'evoluzione è questa, forse è meglio fare qualche passetto indietro, perché io sono assolutamente certo e sicuro che si divertono anche senza bere, se vogliono. Se poi si fissano, tipo no, io se non bevo non mi diverto, e sono tanti che la pensano così, non ci riusciranno mai. Va bene, e allora intanto, siccome ho visto quella canzone, l'hai messa tu o è uscita?
1: È uscita.
0: Perché la voglio sentire, sì. Annalisa, canzone estiva.
2: Che canzone è?
0: Canzone estiva.
2: Canzone estiva, ci sta.
0: Quindi ringraziamo Romeo, per essere Enzo Romeo e il DJ Vincenzo Romeo e lui, no? Vabbè, voi
2: grazie a voi ragazzi.
0: Pare che non ti piacerebbe a te fare il DJ?
2: Io quasi, un attimino. Ci penso un attimo, vi date qualche informazione. Ok.
0: Grazie
2: a voi.
0: Grazie, a venerdì prossimo, ultima puntata, quindi non mancherà assolutamente.
2: Ah, last shot,
0: ultima puntata
2: quindi
0: stagionale.
2: Ah,
0: sì.
2: Ok. Thank you.
0: Salutiamo Adele che ci lascia.
1: Sì. Okay. Ci vediamo in settimana.
0: Sì, mercoledì da
2: prima o poi si dice.
0: Mercoledì da Walking Radio, lunedì non andremo
1: siamo
0: in onda.
1: Siamo stremati anche noi,
0: esatto,
1: ragazzi.
0: Esatto, lo studio è vacanziero. Canzone estiva, Annalisa, vai.

0: Touring 104 Notizie. Touring 104 Notizie.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Scontro aperto tra Donald Trump e Giorgia Meloni dopo il clima disteso mostrato pubblicamente durante il G7 di Evian. Il presidente americano ha attaccato la premier italiana nel corso di una telefonata con l'emittente La 7. Trump ha sostenuto che Meloni avrebbe insistito per ottenere una foto con lui e ha affermato di aver accettato soltanto per compassione, parole che hanno provocato una reazione immediata e durissima della presidente del Consiglio. In un video pubblicato sui social, Meloni ha definito le dichiarazioni totalmente inventate, ribadendo che né lei né l'Italia hanno mai implorato alcuno. La premier si è detta sorpresa dal comportamento del presidente americano e ha osservato che sarebbe auspicabile la stessa fermezza mostrata con gli alleati anche nei confronti dei nemici dell'Occidente. A sostegno della presidente del Consiglio è intervenuto anche il capo dello Stato Sergio Mattarella, che le ha espresso solidarietà. Nel frattempo il ministro degli esteri Antonio Tajani ha annullato il viaggio istituzionale negli Stati Uniti previsto nei prossimi giorni.
2: Nuove tensioni intanto in Medio Oriente rischiano di compromettere il percorso diplomatico tra Washington e Teheran. I colloqui previsti in Svizzera tra Stati Uniti e Iran sono stati rinviati dopo la ripresa degli attacchi israeliani nel sud del Libano. Secondo fonti diplomatiche, la delegazione iraniana avrebbe chiesto garanzie sulla cessazione delle ostilità, ritenute parte integrante degli accordi già raggiunti. Israele sostiene invece di aver risposto a violazioni del cessate il fuoco attribuite a Hezbollah. L'esercito israeliano afferma di aver colpito circa 80 obiettivi e di aver eliminato decine di combattenti. Il premier Benjamin Netanyahu ha ribadito che le forze israeliane resteranno in Libano finché sarà necessario e ha promesso una dura risposta dopo l'uccisione di 4 militari israeliani. I mediatori internazionali continuano a lavorare per evitare il fallimento del negoziato.
1: Si apre una nuova fase nella politica britannica. Il premier Keir Starmer ha dichiarato di non avere alcuna intenzione di lasciare la guida del Partito Laburista e del governo, rispondendo così alla crescente popolarità di Andy Burnham. L'ex sindaco di Manchester è tornato in Parlamento dopo la vittoria nelle elezioni suppletive di Makerfield e viene considerato da molti osservatori il principale sfidante interno alla leadership del Labour. Starmer ha assicurato che parteciperà a qualsiasi eventuale confronto interno, mentre Burnham sostiene la necessità di una nuova direzione politica per il Regno Unito e per il partito, un dibattito che potrebbe influenzare gli equilibri della politica britannica nei prossimi mesi.
2: Veniamo in Italia ad Alessandria. La pubblica accusa ha chiesto l'ergastolo per Renato Curcio e Mario Moretti nel processo sui fatti della Cascina Spiotta, uno degli episodi più controversi della storia del terrorismo italiano. Per Lauro Azzolini è stata invece chiesta una condanna a 21 anni di reclusione. Nel corso della requisitoria il pubblico ministero Emilio Gatti ha spiegato di non poter avanzare richieste di attenuanti per Curcio e Moretti, poi ricordando che eventuali strumenti per mitigare la pena potranno essere valutati dalla Corte. Il processo rappresenta uno degli ultimi capitoli giudiziari legati alla stagione delle Brigate Rosse e agli anni di piombo che hanno segnato profondamente la storia italiana.
1: Grave incidente nel Salento, dove un turista tedesco di 30 anni rischia conseguenze permanenti dopo un tuffo in mare. L'episodio è avvenuto a Santa Maria al Bagno, nel comune di Nardò. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si sarebbe lanciato in acqua senza accorgersi della ridotta profondità del fondale. L'impatto è stato violentissimo e i soccorritori temono un possibile danno al midollo spinale. Il turista è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove i medici stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari per valutare l'entità delle lesioni riportate.
2: Proseguono intanto le indagini sul misterioso caso di Pietra Catella in Molise, dove durante il periodo natalizio morirono una madre e una figlia in circostanze che gli investigatori ritengono compatibili con un possibile avvelenamento da ricina. Sono attualmente 70 gli alimenti sequestrati dagli inquirenti, tra prodotti confezionati e preparazioni casalinghe rinvenute nelle abitazioni sotto esame. I campioni saranno analizzati da consulenti italiani e tedeschi per verificare la presenza della sostanza tossica. Gli accertamenti mirano a chiarire se la ricina possa effettivamente essere all'origine della tragedia e a ricostruire le modalità con cui sarebbe stata eventualmente introdotta negli alimenti.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Massimiliano Allegri è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore del Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni, il tecnico livornese firmerà un contratto triennale e non biennale come inizialmente previsto. Restano da completare gli ultimi passaggi legati alla risoluzione del rapporto con il Milan, che lo aveva esonerato dopo la mancata qualificazione in Champions League. La definizione dell'accordo dovrebbe arrivare nel corso del fine settimana, consentendo così al Napoli di ufficializzare uno degli allenatori più titolati del panorama calcistico italiano per avviare il nuovo progetto tecnico. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
4: Siete su Radio Touring 104, in radiovisione sul canale 87 del digitale terrestre in tutta la Calabria, Messina e provincia.

0: Ed eccoci qui quando sono 12 minuti dopo le 20. Con me non più Adele, ma c'è Vincenzo.
1: Anche perché siamo abbastanza diversi. Buonasera a tutti.
0: Sì, però da me siamo più simili, anche solo per il taglio dei capelli.
1: Si chiamavano gemelli, per questo
0: no, non proprio lei, ma ahimè è molto più giovane.
1: Via,
0: bene, via. Allora, eccezionalmente di venerdì, il nostro architetto del gusto, oggi più benvenuta che mai, Giovanna Miceli, buonasera.
2: Ciao, buonasera, scusate la voce.
0: Non ti preoccupare, sei scusata con altre cose.
2: Un po'. Oggi un po' giù di tono come voce, ma molto carica come umore.
0: Sì, sì, sì, molto bene, questa è la cosa importante. Infatti viene con Ray-Ban, figo, cioè, oggi ci vuole...
2: Cioè, c'è ancora il sole, no? Mentre c'è di delizia. Solito d'inverno, quando arrivavo alle 7:30, buio, no? Col freddo, il buio.
0: Invece oggi alle 8 con la luce.
2: Mentre oggi alle 8 ancora c'è il sole.
0: Bene, siamo in attesa di Marco Pistone che arriverà.
2: Dice che arriverà.
0: Dice che arriverà.
2: Noi siamo fiduciosi.
0: E noi nel frattempo andiamo col gusto. Che cosa ci presenta oggi?
2: Allora, per questa, diciamo, puntata conclusiva della stagione, che ormai siamo pienamente in clima estivo, la proposta è pesce. Pesce, in particolar modo molluschi. Ricette facili ma di grande effetto. Diciamo, propongo un menù praticamente completo, nell'accezione contemporanea del termine, che non prevede un primo, secondo, piatti insomma abbondanti, ma cose un po' più snelle ma saporite.
0: Più snelle e col pesce, senza la carnazza.
2: Sì. Okay. Ma siamo proiettati verso l'estate, dai, benvenuto, certo, ormai ci devi stare.
0: Certo.
1: Un po' più delicatine, si dice.
0: No, ma è sempre delicata la cucina di Giovanni, perché è cucina gourmet, quindi è che io sono il problema. Cioè.
2: È un problema, però piano piano, anno dopo anno, lo stiamo addomesticando.
0: Stanno educando.
1: Mi
0: sta educando, ha smussato la pietra grezza.
2: Sì, non educando, proprio addomesticando.
0: Sì. Con la frusta, con le cose, si mettono lei, Adele. Sì.
2: È proprio un'azione più incisiva. Ecco.
0: Andiamo di mollusco, vediamo. Cosa
2: allora,
0: c'è,
2: praticamente abbiamo un antipasto che è un crostino con le vongole. Un primo piatto che è uno spaghetto con crema di patate al basilico e cozze e un crumble al nero di seppia. E poi un dolce che è una tartatena alle pesche.
0: Come vedi, invece il dottore Romeo apprezza notevolmente.
1: Io quando sento queste cose non capisco niente.
2: E poi il dolce che è una tartatena alle pesche con gelato alla vaniglia e menta. Al profumo di timo, in realtà, perché nelle pesche metteremo il timo.
0: Bene.
2: Quindi queste, diciamo, sono le nostre portate, il menù proposto per questa, diciamo, puntata conclusiva di proiezione verso l'estate, con cui insomma vi potete un po' giocare un aperitivo, un antipasto, un pasto completo, una veranda sul mare e il gioco è fatto.
0: Lui è la casa a Chianalea, quindi è perfetto.
1: Allora, mi sembrava una scenografia.
2: Può appuntare tutti i piatti per una, diciamo, una serata interessante.
0: Tutti a casa del dottore Romeo,
1: tutti invitati. Assolutamente.
2: Okay. Però cucino io.
0: Sì, assolutamente. Cioè, si mette a
1: le due cose vanno insieme. Sì. Tutti invitati, ma cucina. Sì, sì.
0: Tutti invitati a partire dall'architettura del gusto, poi gli altri a seguire, altrimenti.
1: Ma io posso fare lo psichiatra dell'assaggio, non lo so.
0: Lo psichiatra dell'assaggio non è male, in effetti.
2: Sì, è una qualifica che potrebbe essere azzeccata.
0: Dopo l'architetto del gusto, l'ingegnere del drink, lo psichiatra dell'assaggio.
2: Forse il chimico dovrebbe esserci.
0: Dovrebbe,
2: forse
0: ma
2: un chimico.
0: Non c'è,
2: perché
0: quindi.
2: Chi scompone i sapori.
0: Si dovrà accontentare di noi, architetti.
2: Ma io sono molto popolare in realtà.
0: Come le prepariamo queste cose?
2: Allora, il crostino è facilissimo. Quindi la base è quella, diciamo, di un crostino semplice. Quindi prendiamo del pane, preferibilmente casareccio, di buona fattura. Lo tagliamo a fette piuttosto alte e lo andiamo a tostare in padella con aglio e olio, quindi padella, un filo d'olio, lo spicchio d'aglio e andiamo a cuocere il nostro pane un po' per lato fino a farlo diventare bello croccante e abbrustolito. Nel frattempo avremmo preparato le nostre cozze con, diciamo, una base di sauté di cozze classico, quindi spicchio d'aglio, olio, mettiamo le nostre vongole che sono state insomma un attimo scosse, perché le andiamo a scuotere. Io quello che faccio, per esempio, è lo metto in una scola pasta e le vado ad agitare, perché così facendo, sbattendosi una con l'altra, vanno a perdere la sabbia che c'è all'interno. Questa è una buona tecnica, se no si dovrebbero sbattere una alla volta per cercare di eliminare appunto l'eccesso di sabbia che potrebbe esserci. In questo periodo un po' di meno, in altri un po' di più, però insomma potrebbe comunque esserci. E quindi le andiamo a mettere nella nostra padella con l'aglio e l'olio per farle aprire in maniera classica, aggiungendo, sfumando con un po' di vino bianco, coprendo con un coperchio e dandogli qualche minuto di cottura proprio per far aprire i molluschi. Non li facciamo cuocere troppo, perché sennò si vanno a seccare un po'. purtroppo, mentre noi
0: si
2: vogliamo
0: seccano, i molluschi non si sfaldano?
2: No, si seccano, si asciugano, quindi perdono l'acqua, la loro acqua sia di cottura che rilasciano nel momento in cui si aprono le valve, sia proprio la consistenza del mollusco, che è piuttosto carnosa, va a rinsecchirsi un po', mentre noi vogliamo una consistenza che sia sempre morbida. Come vedete, le cozze che ho portato io oggi hanno una bella carnosità, è quella che vogliamo mantenere.
0: Sì, quella è sì.
2: E quindi, una volta fatto il nostro sauté classico, andiamo a pulire vongoletta per avere, insomma, le nostre vongole ben pulite, andiamo a condire con un pochino di pepe nero e andiamo ad adagiare sulla fettina di pane tostato che abbiamo preparato, una spolveratina, una scorzetta di limone se ci piace, quindi grattugiata sopra, e il nostro crostino è fatto, semplice ma di grande gusto e di grande effetto.
0: E direi proprio di sì.
1: A vederlo,
0: sì.
1: In effetti.
0: Però oggi non mi posso arrabbiare con Giovanna, perché di solito quando Giovanna alle 19:30 mi parla di queste cose mi prende fame, invece stavolta però
2: qualcosa è arrivato.
0: Qualcosa c'è, qualcosa
2: ora
0: c'è.
2: Non spoileriamo, però no. Qualcosa è arrivato.
0: No, basta andare sulla pagina Instagram di Voices se lo
2: vedete. È già tutto fatto. Okay. E a questo punto passiamo al nostro primo piatto, il piatto principale, cioè gli spaghetti. Quindi spaghetto con crema di patate e basilico, le cozze e poi il crumble al nero di seppia. Quindi lo spaghetto lo facciamo come lo lavoriamo, come uno spaghetto classico, come se fosse uno spaghetto alle cozze, uno spaghetto alle vongole. Quindi andiamo ad aprire le nostre cozze così come prima abbiamo fatto per le vongole, avendo sempre cura e attenzione di non farle seccare. Quindi le mettiamo fuori dal fuoco, magari in un contenitore con la loro acqua di cottura, pulite una a una. Se vogliamo, per una questione estetica, ci tagliamo qualcuna, diciamo, non estratta dal contenitore, dal guscio, ma lasciandola con il suo guscio, e ci andiamo quindi a tenere da parte le nostre cozze. Lavoriamo a questo punto sulla crema di patate. Le patate, in realtà, una patata lessa. Io come la faccio? Allora, in realtà taglio la patata a dadini e la lascio nell'acqua fredda in modo che rilascia un pochino di amido. Quindi mi preparo in una padella un fondo di aglio e olio e ci metto le patate, che però non faccio friggere, ma aggiungo un po' di acqua di cottura della pasta che tanto sta andando lì, che deve bollire, e aggiungo alle patate.
0: Copro. Un passaggio, faccio un passetto indietro: pasta fresca o normale secca?
2: No, uno spaghetto secco ma di buona
0: qualità,
2: sì,
0: umo,
2: quindi bello
0: secco,
2: grosso,
0: sì,
2: okay. Uno spaghetto quadrato, insomma, okay. Di buona consistenza.
1: Un tonnarello.
2: Ah, anche ottimo, sì. E quindi facciamo andare le nostre patate. Mentre le patate cuociono, ci prepariamo un pesto praticamente, quindi basilico, olio, se ci piace ci mettiamo l'aglio, se no no, un po' di pecorino, giusto una puntina perché poi abbiamo le cozze, però io una puntina ce la metterei, e facciamo, frulliamo questo pesto semplice, basico, insomma, senza troppi fronzoli, che ci serve come una crema che andremo poi ad addizionare, ad aggiungere alle nostre patate. Quindi una volta che le patate sono cotte, si sono sfaldate, le andiamo a frullare aggiungendo il nostro pesto ed avremo praticamente questa nostra crema di base, che è di patate e basilico. Stiamo lavorando su una rivisitazione della pasta patate e cozze, no? Quella tipica,
0: per dirlo, sì.
2: Esattamente, quella tipica pugliese.
0: Ci sono, lei adora, se lo dico per i nostri radioascoltatori che magari non ci hanno sentito, e con la scusa lo racconto a te, lei adora sui piatti tipici metterci il suo.
1: Bella,
0: abbiamo fatto un'intera stagione su questa cosa. C'era il piatto tipico abruzzese che era fatto in un modo e poi lo rivisitava in chiave architetto del gusto, quindi è una cosa su questa che gli piace tanto.
2: Sì, mi piace, anche perché noi abbiamo la nostra tradizione che, come dire, ci offre tanti spunti sicuramente.
0: Certo.
2: E quindi partiamo, il concetto quindi da cui parto e da cui partiamo è quello, dopodiché lo facciamo diventare un'altra cosa. Quindi a questo punto il nostro spaghetto, gli facciamo fare una prima parte di cottura, finisce la cottura con le nostre cozze in padella, quindi finisce risottato. A quel punto aggiungiamo anche un po' della nostra crema di patate e basilico che va a mantecare, e aggiungiamo l'acqua di cottura delle cozze che ci eravamo tenuti da parte. Quindi andiamo a lavorare tutta questa pasta mantecata a fine cottura con questa crema e con, diciamo, l'acqua di cottura che dà sapidità e sapore alla pasta, e quindi impiattiamo mettendo poi, insomma, qualche cozza a guarnizione sopra e una fogliolina di basilico fresco.
0: Quindi se non si sbriga adesso ad arrivare Marco Pistoni, io chiudo la trasmissione prima, perché là ci sono queste cose che ci stanno guardando.
2: Dopodiché concludiamo con un dolce.
0: E beh, ci facciamo per mancare.
2: Che in realtà forse è la parte più complessa del menù di stasera.
0: Ok.
2: Ed è il dolce proposto, è una tartatenne.
0: Le cose importanti non sono mai semplici, diciamolo. Quindi, vai.
2: Quindi la tartatenne, dal nome francese, cos'è? È una torta che viene rovesciata.
0: Quella che hai fatto qua.
2: Esattamente. L'operazione che ho fatto.
0: Quindi adesso
2: qui.
0: Tu stai raccontando qualcosa che io tra poco assaggio.
2: Esattamente.
0: Questa è la prima volta. Mi sento emozionato. Presto che tardi.
2: Quindi la tartatenne è questo tipo di torta. Quindi è una torta di solito fatta con la frutta, può essere fatta con le mele, spesso con le fresche, con le pere, a volte anche in chiave più autunnale. Però la caratteristica di questa torta, appunto francese, è quella di lavorare sul fatto che poi viene capovolta. Quindi la nostra è una proposta estiva, quindi una tartatenne di pesche che nell'idea del menù viene accompagnata con un gelato alla crema e una fiellina di menta, perché la menta ben richiama la pesca e si sposa con il gelato. E come si fa la tartatenne? Allora abbiamo due lavorazioni, due linee, quella della pasta, che è una pasta brisè, e quella della lavorazione della frutta. La pasta brisè si fa in maniera classica, quindi con farina, per esempio 250 g di farina, un uovo, 70 g di zucchero semolato, un pizzico di sale, 120 g di burro freddo. Si lavora tutto, non troppo, perché il burro non si deve sciogliere troppo, è un po' come se fosse una pasta frolla però più semplificata,
0: sì.
2: E quindi poi si fa un panetto, si avvolge in pellicola e si lascia in frigorifero per un'ora, proprio perché si deve addensare di nuovo quel burro che si è sciolto con la lavorazione delle nostre mani o della planetaria, a seconda di quello che utilizziamo, si deve ricompattare. E questa è la nostra pasta e la mettiamo lì. Mentre la nostra pasta riposa per un'ora in frigo, prepariamo invece la frutta. Pesche, in questo caso io ho usato noce pesche e pesche tabaccare, però comunque pesche, quelle che abbiamo, quelle che ci piacciono, le nostre preferite. Le tagliamo a spicchi, quindi a quarti. La tagliamo in due, togliamo il nocciolo interno, poi ancora quarti, ancora spicchietti, e le teniamo lì da parte. Nel frattempo prendiamo una teglia, che è quella che poi useremo in forno, e la mettiamo con burro e zucchero sul fuoco, a fuoco basso, perché si deve creare il caramello. Quindi si deve sciogliere lo zucchero con il burro, diventare leggermente brunito, non troppo scuro se non brucia, e si sarà creato quindi il nostro caramello. In questo caramello noi andiamo a disporre le nostre pesche ben ordinate, a coprire interamente la superficie della nostra teglia. Le cuociamo 3 minuti per lato ed abbiamo praticamente la nostra base della torta. A questo punto togliamo la brisè dal frigo, la stendiamo in un disco un po' più grande della nostra teglia, la andiamo con attenzione ad adagiare sulle pesche che abbiamo cotto e il caramello che si è creato, rimboccando bene i bordini come se fosse una copertina di un bambino che andiamo lì a rincalzare, e mettiamo in forno a 180 gradi, forno statico, per circa 20-25 minuti, quindi 10 minuti invece a forno ventilato per fare dorare particolarmente la brisè. Quindi
0: tutti e due i processi vanno fatti.
2: Esattamente. Quindi a questo punto la andiamo a fare raffreddare un pochino.
0: Cosa
2: perché
0: che non abbiamo permesso noi oggi.
2: Perché? Perché poi dobbiamo fare proprio l'azione di ribaltarla in un piatto. Quindi dalla teglia mettiamo il piatto sopra, capovolgiamo e quindi avremo a vista tutta la parte delle pesche che si saranno caramellizzate.
0: Prendiamo un attimo e la vediamo se riusciamo a farle inquadrare.
2: Tutta la parte delle pesche che saranno caramellizzate, sì. e che ci daranno questo effetto di coloritura.
0: Cioè, che è una cosa meravigliosa.
2: Una volta tagliata poi la fetta e messa nel piatto con sopra la nostra, con sopra la cannella di gelato, ci rende particolarmente. Io ho condito le pesche anche con un po' di timo.
0: Sì.
2: E quindi si potrebbe mettere a questo punto la fogliolina di timo fresco. Se invece le condiamo con un po' di menta, possiamo mettere la fogliolina di menta fresca sopra il gelato. E quindi mi sembra, un dolce estivo, tutto sommato abbastanza fresco, piacevole, con una buona componente di acidità e di dolcezza, che si accompagna bene a concludere un pasto di pesce.
0: In condizioni normali, in questo momento, io direi: Giovanna, però non si può fare questa cosa, poi ci lasci morti. Invece no, ha raccontato quello che fra poco.
2: Dopodiché, in realtà, io ho fatto una cosa in più stasera, perché la tartatenne ve l'ho portata così come trattasi, nel senso come ve l'ho raccontata.
0: Hai fatto l'operazione di capovolgimento.
2: Facendo tutto quello quello che si doveva fare. Dopodiché, siccome non potevo portarvi il crostino e lo spaghetto, allora ho pensato di fare anche qui una rivisitazione, un ensemble. Quindi la patata non è più una crema ma è diventata una chips, quindi una patatina.
0: Ok.
2: La maionese è diventata una maionese di basilico, che ci richiama il basilico della crema di patate dello spaghetto, con dentro lo zenzero, che invece ci richiama la maionese che poi io proponevo da accompagnare con il crostino. E poi abbiamo le cozze, che invece insomma sono in purezza, sono con cozze, un po' di pepe nero.
0: Sì. Ok.
2: E quindi facendo l'unione del crostino, di alcune caratteristiche del crostino e alcune caratteristiche dello spaghetto, ho proposto un appetizer da aperitivo per iniziare ancora il pasto.
1: Ma che meraviglia!
2: A questo punto ci voleva Pistone, che ci diceva che cosa noi avessimo dovuto bere con tutte queste pietanze.
0: Tanto, sicuramente arriverà per mangiare queste cose. Però insomma,
2: a piatto
0: consato,
2: a piatto consato,
0: a tavola consata, va bene. Allora, intanto
2: però
0: mi sento.
2: Io so che la sua idea era di un cocktail francese a base di prosecco.
0: Quindi
2: già. Però non ve lo so raccontare nel dettaglio, perché lo sapete che lui è impareggiabile in questo. Sì, ognuno fa il suo. Io posso suggerire il vino, posso dare un'idea, però un cocktail intero non ve lo so raccontare.
0: Molto bene. Allora, intanto adesso ci salutiamo con Giovanna.
2: È stato un piacere.
0: Come ho fatto l'anno scorso, faccio anche quest'anno. Cioè, tu sei già confermata per quanto ci riguarda per la prossima stagione. Assolutamente, approved. Anche se insomma, un chiaro di cazzo, perché andrà morti fame. Però oggi
2: non puoi neanche dire. Ma io furbescamente ho portato qualcosa da mangiare all'ultima puntata.
0: Vince chiede lo spostamento a venerdì di un piatto.
2: Non lo so, bisogna parlare con Adele.
1: Potremmo mettere vicine queste, no?
0: Con Adele dobbiamo parlare, è lei che comanda. Giovanni Miceli, grazie.
2: Grazie a voi per quest'altro anno.
0: È stato un annetto proprio bellissimo.
2: Grazie,
0: anche,
2: molto intenso.
0: Come è più quello dell'anno precedente,
2: molto
0: anche
2: intenso.
0: Perché diciamolo, impreziosito anche dalla presenza di Marco, e quindi insomma a corredo di questi meravigliosi menu che la nostra Giovanna ci ha proposto quest'anno. Grazie Giovanna, buona estate.
2: Ciao.
0: Bene, allora voi si termina qui, torneremo come detto prima con Adele mercoledì, ma non proprio come Voices, perché ci sarà il Working Radio ad inaugurare un parco a Catona, diciamo, e poi l'ultima puntata della stagione, lunedì non andremo in onda, e sarà venerdì, tornerà il nostro Vincenzo Romeo, stavolta insieme a Valentina.
1: Sì, salutiamo la Vale, venerdì ci devi essere.
0: Sì, assolutamente, Vale ci sarà, quindi come ci sarà Filippo Genovesi, e poi non so alle 20 chi c'è, non me lo ricordo, lo scoprirete solo ascoltando. Ciao!
2: Ciao!

Manca poco alla tua laurea? Alla tesi ci pensiamo noi. Stampa la tua tesi online.it. Fai subito il tuo preventivo gratuito. Tesi standard a partire da 9,10€. Stampa la tua tesi online.it. Oppure chiamaci 0965 620 109.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Scontro aperto tra Donald Trump e Giorgia Meloni dopo il clima disteso mostrato pubblicamente durante il G7 di Evian. Il presidente americano ha attaccato la premier italiana nel corso di una telefonata con l'emittente La 7. Trump ha sostenuto che Meloni avrebbe insistito per ottenere una foto con lui e ha affermato di aver accettato soltanto per compassione. Parole che hanno provocato una reazione immediata e durissima della presidente del Consiglio. In un video pubblicato sui social, Meloni ha definito le dichiarazioni totalmente inventate, ribadendo che né lei né l'Italia hanno mai implorato alcuno. La premier si è detta sorpresa dal comportamento del presidente americano e ha osservato che sarebbe auspicabile la stessa fermezza mostrata con gli alleati anche nei confronti dei nemici dell'Occidente. A sostegno della presidente del Consiglio è intervenuto anche il capo dello Stato Sergio Mattarella, che le ha espresso solidarietà. Nel frattempo il ministro degli esteri Antonio Tajani ha annullato il viaggio istituzionale negli Stati Uniti previsto nei prossimi giorni.
2: Nuove tensioni intanto in Medio Oriente rischiano di compromettere il percorso diplomatico tra Washington e Teheran. I colloqui previsti in Svizzera tra Stati Uniti e Iran sono stati rinviati dopo la ripresa degli attacchi israeliani nel sud del Libano. Secondo fonti diplomatiche, la delegazione iraniana avrebbe chiesto garanzie sulla cessazione delle ostilità, ritenute parte integrante degli accordi già raggiunti. Israele sostiene invece di aver risposto a violazioni del cessate il fuoco attribuite a Hezbollah. L'esercito israeliano afferma di aver colpito circa 80 obiettivi, di aver eliminato decine di combattenti. Il premier Benjamin Netanyahu ha ribadito che le forze israeliane resteranno in Libano finché sarà necessario e ha promesso una dura risposta dopo l'uccisione di 4 militari israeliani. I mediatori internazionali continuano a lavorare per evitare il fallimento del negoziato.
1: Si apre una nuova fase nella politica britannica. Il premier Keir Starmer ha dichiarato di non avere alcuna intenzione di lasciare la guida del partito laborista e del governo, rispondendo così alla crescente popolarità di Andy Burnham. L'ex sindaco di Manchester è tornato in Parlamento dopo la vittoria nelle elezioni suppletive di Macclesfield e viene considerato da molti osservatori il principale sfidante interno alla leadership del Labour. Starmer ha assicurato che parteciperà a qualsiasi eventuale confronto interno, mentre Burnham sostiene la necessità di una nuova direzione politica per il Regno Unito e per il partito, un dibattito che potrebbe influenzare gli equilibri della politica britannica nei prossimi mesi.
2: Veniamo in Italia ad Alessandria. La pubblica accusa ha chiesto l'ergastolo per Renato Curcio e Mario Moretti nel processo sui fatti della Cascina Spiotta, uno degli episodi più controversi della storia del terrorismo italiano. Per Lauro Azzolini è stata invece chiesta una condanna a 21 anni di reclusione. Nel corso della requisitoria il pubblico ministero Emilio Gatti ha spiegato di non poter avanzare richieste di attenuanti per Curcio e Moretti, poi ricordando che eventuali strumenti per mitigare la pena potranno essere valutati dalla Corte. Il processo rappresenta uno degli ultimi capitoli giudiziari legati alla stagione delle Brigate Rosse e agli anni di piombo che hanno segnato profondamente la storia italiana.
1: Grave incidente nel Salento, dove un turista tedesco di 30 anni rischia conseguenze permanenti dopo un tuffo in mare. L'episodio è avvenuto a Santa Maria al Bagno, nel comune di Nardò. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si sarebbe lanciato in acqua senza accorgersi della ridotta profondità del fondale. L'impatto è stato violentissimo e i soccorritori temono un possibile danno al midollo spinale. Il turista è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove i medici stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari per valutare l'entità delle lesioni riportate.
2: Proseguono intanto le indagini sul misterioso caso di Pietra Catella in Molise, dove durante il periodo natalizio morirono una madre e una figlia in circostanze che gli investigatori ritengono compatibili con un possibile avvelenamento da ricina. Sono attualmente 70 gli alimenti sequestrati dagli inquirenti, tra prodotti confezionati e preparazioni casalinghe rinvenute nelle abitazioni sotto esame. I campioni saranno analizzati da consulenti italiani e tedeschi per verificare la presenza della sostanza tossica. Gli accertamenti mirano a chiarire se la ricina possa effettivamente essere all'origine della tragedia e a ricostruire le modalità con cui sarebbe stata eventualmente introdotta negli alimenti.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Massimiliano Allegri, sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore del Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni, il tecnico livornese firmerà un contratto triennale e non biennale come inizialmente previsto. Restano da completare gli ultimi passaggi legati alla risoluzione del rapporto con il Milan, che lo aveva esonerato dopo la mancata qualificazione in Champions League. La definizione dell'accordo dovrebbe arrivare nel corso del fine settimana, consentendo così al Napoli di ufficializzare uno degli allenatori più titolati del panorama calcistico italiano per avviare il nuovo progetto tecnico. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: State ascoltando Touring 104.

Manca poco alla tua laurea? Alla tesi ci pensiamo noi. Stampa la tua tesi online.it. Fai subito il tuo preventivo gratuito. Tesi standard a partire da 9,10€. Stampa la tua tesi online.it. Oppure chiamaci 0965 620 109.

Manca poco alla tua laurea? Alla tesi ci pensiamo noi. Stampa la tua tesi online.it. Fai subito il tuo preventivo gratuito. Tesi standard a partire da 9,10 euro. Stampa la tua tesi online.it. Oppure chiamaci 0965 620 109.

0: e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Lo Presti Idea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.loprestiidea.it. Radio Tour.
1: Mix by Mix.
2: Summer Hits from back in the day. Back in the day.
3: Su Turin 104 Mix by Mix. 4
4: in diretta di Turin Radio Turin 104.
3: Questa è Mix by Mix.
5: Mix by Mix.
6: Mix by Mix.
3: Su Turin 104 Mix by Mix.
7: Che è stato un successo da discoteca.

0: forma di musica. Francesco Raniti.
1: State ascoltando Mix by Mix.
2: Non andate via.
3: Sì, no, mo me lo sento proprio. C'è una cosa. Non vi preoccupate.

0: dell'impatto e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Loprestidea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.loprestidea.it.
1: Here's the tempo.
2: Ladies and gentlemen,
1: I'll give it to you now.
3: I've got the power.
4: Now? Here comes the music.
5: Yo, DJ, put this party.
6: Put your hands up.

nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: State ascoltando Touring 104. Touring 104.